0: senza neanche pensarci troppo.
1: Sì, scattare una foto qua e là da mattina a sera.
0: E poi cosa succede?
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo al mare, a cena, in macchina, in viaggio. Insomma, riempiamo il telefono.
1: Ok, e poi?
0: E poi spesso niente, restano lì, tra mille altre, dimenticate dopo pochi giorni.
1: Ed è strano, perché ogni foto in realtà cattura un momento preciso.
0: Sì, un dettaglio, un'emozione, una situazione che aveva un senso.
1: Solo che quel senso non lo raccontiamo mai.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta aprendo qualcosa di nuovo.
1: Perché oggi una foto non è più solo un ricordo.
0: Eh no, può diventare una storia.
1: Anche se non sei bravo a scrivere.
0: Anche se non hai fantasia quel giorno.
1: Con strumenti come Canva o Lensa puoi partire da un'immagine
0: e costruirci sopra un racconto completo.
1: Non una semplice descrizione,
0: ma una vera narrazione.
1: Puoi decidere il tono:
0: romantico, ironico, nostalgico,
1: oppure completamente inventato,
0: tipo una foto banale al bar.
1: Può diventare una scena da film
0: o un racconto thriller
1: o una storia divertente da condividere con gli amici.
0: E cambia proprio il modo in cui guardi le immagini.
1: Non più questa è una foto,
0: ma questa potrebbe raccontare qualcosa.
1: E c'è un livello ancora più interessante: le storie personalizzate.
0: Inserisci nomi, dettagli, contesto.
1: E l'AI costruisce qualcosa su misura.
0: Sì, perché può diventare un racconto per un bambino, ad esempio.
1: O un contenuto per i social più originale.
0: O anche un modo per rivivere un momento in modo diverso.
1: E la cosa più forte è che non parti da zero.
0: Eh no, parti da qualcosa che è già tuo.
1: E lo trasformi.
0: Sì, poi c'è una scena molto molto reale, eh.
1: Hai una foto perfetta.
0: E non sai cosa scrivere sotto.
1: Rimani lì, cancelli, riscrivi.
0: Sì, alla fine non pubblichi niente. Con l'AI hai subito uno spunto, però.
1: Che puoi usare così com'è.
0: Oppure adattare e rendere più tuo.
1: E questo sblocca tantissimo.
0: Sì, perché il problema spesso non è la foto.
1: Ma cosa farci dopo?
0: E poi c'è un aspetto importante, forse il più interessante, che inizia a guardare i momenti in modo decisamente diverso.
1: Più attento ai dettagli, perché sai che da lì può nascere qualcosa.
0: Certo, non solo un ricordo,
1: ma una storia da raccontare.
0: Ma sì, alla fine il punto è semplice.
1: Le foto le facciamo già,
0: ma possiamo usarle molto molto meglio.
1: Non solo per conservare,
0: ma per creare.
1: E con l'intelligenza

Oh, it's been It started off real bad.

0: from 7va.fm オリトラジオオールゴーデー from 7va.fm アルトラジオオールゴーデー from 7va セネアルテラジオアルゴーデー from 7va.fm アルティラジオオールゴーデー from 7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm/LTRadio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti Alte Radio, collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tirar fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché grazie a Dio è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse, perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia Cent'anni, dovrebbe essere già in linea, pronto.
5: Ciao Francesco, salve a tutti.
4: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
5: L'abbiamo fatta, Francesco.
4: Però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo, poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu, io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. Diciamo, sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
5: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi può essere l'universo, può essere il mare, essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
4: Eh sì, un artista, diciamo, è veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi te li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse della composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
5: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggiore energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, secondo me, ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, che sia una scultura, cioè voglio dire, arrivare alle persone, no? È quello poi principio fondamentale.
4: Ah sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea e poi dopo dice, non vede l'ora, no, di dire questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate insomma del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no, ciò che abbiamo fatto.
5: Del riscontro.
4: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate, e quindi il penultimo pezzo è, ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fior fiore della musica partenopea.
5: Sì, per fortuna, sì. La Notte delle Stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota, vabbè, come abbiamo detto il testo è mio, e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita e ripensa a questo amore ormai finito.
4: Eh beh, insomma, grande malinconia, e bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo subito questo pezzo, La Notte delle Stelle, Nunzia Cent'anni.
5: Buona.

0: Ecco qui La notte delle stelle, brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo noi che siamo quelli di Algo Day, con tutta la gang che anche ci ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti, quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Ma sempre molto attivo, e quindi ci siamo trovati molto bene perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live è appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche, è l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona, eh.
0: Ah, ecco.
1: Almeno per me no. Così. Cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna nulla a che vedere con la sentimentale.
0: Meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella sogna che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mette in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io, sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono, perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Così che è una cosa strana.
0: No, è interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti. Ha una bella dote, no? Di poetizzare.
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte.
0: Una grande sensibilità, davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli. Quindi è grande sorte.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeama, che è uno dei teatri più belli di Napoli. Non so se hai avuto modo di vederlo.
0: Sì, credo di sì, da ragazzino. Manco dalla bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare. Ecco, il principe mi invita
1: sempre. Assolutamente, sì, sei nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma. Culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro, invece, parliamo di quella che è l'ultima nata, no? Come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato. Quindi c'è, cioè, adesso che dobbiamo ascoltare Damme a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E Damme a Luna ti spiego in breve, praticamente è un sogno, cioè una donna che si addormenta e inizia questo sogno. Si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Tranquillizziamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su, per un altro brano.
1: È una
0: grande
1: metafora, sì, Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane che sono, come dire, degli intercalari, no?
0: Sì.
1: In napoletano quando dice Damme a Luna significa dammi tutto, capito?
0: Sì.
1: Quindi è come se fosse una sorta di metafora, però vista in chiave del sogno che si svolge poi in questo deserto, diventa poi, diciamo, anche quella che è la fotoimmagine di quello che sta vivendo questa donna.
0: Benissimo, allora ce l'ascoltiamo, Damme a Luna di

0: Dammi a Luna è l'ultimo brano di Nunzia Centanni, tra l'altro sta avendo un grande successo, tante visualizzazioni, presente su tutti quanti gli strumenti di nuova concezione, perché i dischi non si stampano più se non in varie occasioni, comunque non si vendono, però ecco perché c'è bisogno di una grande comunicazione e soprattutto live. Ne abbiamo già parlato prima, tu ti senti molto a tuo agio sulle assi del palcoscenico e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attiva e già stai preparando qualcosa che viene dopo, no? Quindi stai già per preparare una nuova uscita.
1: Sì, sì, sto lavorando ad un progetto di un brano di Alicia Keys, però visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
0: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno scrive...
1: È il mio mantra, Pino Daniele è il mio mantra, quindi...
0: Pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte li avrei visti al gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma nella sua Campania. Poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida. E quindi veramente un mondo a parte, quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono, un significato.
1: È un po' il caso di Damma Luna, no? Come dicevamo, certo, prima, certo, un po' certo. È un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensavo fosse una parola araba.
0: Eh sì, perché io ho intravisto il video, okay. E quindi tu però giochi su cos'è.
1: Ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
0: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché è un po' orientaleggiante l'atmosfera del video, e quindi benissimo. Oh, naturalmente tutti quanti i link sui nostri profili, poi chi
1: mi raccomando, se vi fa piacere, diciamo, avete voglia di risentire la mia musica, la potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify e quant'altro, su tutte le piattaforme digitali. E poi se vi fa piacere mi potete seguire anche su quello che è il mio canale Instagram ufficiale e anche Facebook.
0: Eh beh, Nunzia Centanni sempre presente su tutte quante le uscite del bouquet, sia Moda Magazine e tutte quante le pubblicazioni con sorelle, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
1: È stato un piacere, Francesco.
0: A disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi
1: bene. È stato veramente un piacere.
0: Piacere nostro, e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
1: Un saluto a tutti. Salve.
0: Ciao. Ringraziamo ancora Nunzia Centanni, che ha colorato questo numero di Algodei, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccam Editrice, Siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le altre radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio, Algodei. From 7va.fm/altiradio.

25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica, avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio.

anche questo lunedì apre i battenti una nuova settimana. A rendere tutto un po' meno faticoso, un appuntamento con Almanacca. E dalla redazione rosa di 7va.fm subito un pizzico di autoironia. Se la donna fosse una buona cosa, Dio ne avrebbe una. Lo ha detto Sasha Griti. Io invece vi do semplicemente i bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Almanacca va in onda in tutta Italia, ma anche nel resto d'Europa e del mondo. Tutti sanno però che la nostra redazione si collega con la vostra radio del cuore dalla redazione di 7va.fm in Abruzzo. Proprio per questo sono sempre di più tutti gli amici che ci scrivono circa i nostri tipicissimi arrosticini. Per celebrare il rito periodicamente raggiungiamo il Macanusa a Civitella Casanova, vero tempio di questa specialità. Sicuramente quindi, per ciò che riguarda Nero Stenner, la prima legge sacrosanta è Zimannini la Furcina. Nel gustare questa specialità, infatti, le posate sono rigorosamente escluse.

Siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli. Il mondo ti programma per essere indegno di quei doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l'anima. Sono indistruttibili e immutabili. Carlos Santana.

Mi auda Simona Mattioli, anche oggi Classic Flash da 7 Man World Life. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui, sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Man World Life. Kiss it meow da Simona Mattioli.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È un insegnamento firmato Buddha.

0: Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Grazie a Siomoda Magazine, qui in radio inizia spesso una nuova settimana del catwalk. La moda non è un qualcosa che esiste solo sotto forma di abiti. La moda è nel cielo, nelle strade. La moda ha a che fare con le idee, il modo in cui viviamo, ciò che accade. Questo quanto dichiarato da Coco Chanel. E su siamoda.ml tante altre citazioni dal mondo della passerella.
2: Sembra strano anche a me.

0: senza neanche pensarci troppo.
1: Sì, scattare una foto qua e là da mattina a sera.
0: E poi cosa succede?
2: Sono pillole di AI.
0: Ma sì, tipo al mare, a cena, in macchina, in viaggio. Insomma, riempiamo il telefono.
1: Ok, e poi?
0: E poi spesso niente, restano lì, tra mille altre, dimenticate, dopo pochi giorni.
1: Ed è strano, perché ogni foto in realtà cattura un momento preciso.
0: Sì, un dettaglio, un'emozione, una situazione che aveva un senso.
1: Solo che quel senso non lo raccontiamo mai.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale sta aprendo qualcosa di nuovo.
1: Perché oggi una foto non è più solo un ricordo.
0: Eh no, può diventare una storia.
1: Anche se non sei bravo a scrivere.
0: Anche se non hai fantasia quel giorno.
1: Con strumenti come Canva o Lensa puoi partire da un'immagine
0: e costruirci sopra un racconto completo.
1: Non una semplice descrizione,
0: ma una vera narrazione.
1: Puoi decidere il tono:
0: romantico, ironico, nostalgico.
1: Oppure completamente inventato.
0: Tipo una foto banale al bar.
1: Può diventare una scena da film.
0: O un racconto thriller.
1: O una storia divertente da condividere con gli amici.
0: E cambia proprio il modo in cui guardi le immagini.
1: Non più questa è una foto.
0: Ma questa potrebbe raccontare qualcosa?
1: E c'è un livello ancora più interessante: le storie personalizzate.
0: Inserisci nomi, dettagli, contesto.
1: E l'AI costruisce qualcosa su misura.
0: Sì, perché può diventare un racconto per un bambino, ad esempio.
1: O un contenuto per i social più originale.
0: O anche un modo per rivivere un momento in modo diverso.
1: E la cosa più forte è che non parti da zero.
0: Eh no, parti da qualcosa che è già tuo.
1: E lo trasformi.
0: Sì, poi c'è una scena molto molto reale, eh?
1: Hai una foto perfetta.
0: E non sai cosa scrivere sotto.
1: Rimani lì, cancelli, riscrivi.
0: Sì, alla fine non pubblichi niente. Con lei hai subito uno spunto, però.
1: Che puoi usare così com'è.
0: Oppure adattare e rendere più tuo.
1: E questo sblocca tantissimo.
0: Sì, perché il problema spesso non è la foto.
1: Ma cosa farci dopo?
0: E poi c'è un aspetto importante, forse il più interessante, che inizia a guardare i momenti in modo decisamente diverso.
1: Più attento ai dettagli, perché sai che da lì può nascere qualcosa.
0: Certo, non solo un ricordo.
1: Ma una storia da raccontare.
0: Ma sì, alla fine il punto è semplice.
1: Le foto le facciamo già.
0: Ma possiamo usarle molto molto meglio.
1: Non solo per conservare,
0: ma per creare.
1: E con l'intelligenza

professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro, il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

0: Adesso non ci sono più dubbi, si chiude l'era di Pep Guardiola al Manchester City. Il tecnico catalano ha annunciato che la sfida di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima alla guida dei Citizens, ponendo fine a un ciclo leggendario durato 10 anni. Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno, ha dichiarato un commosso Guardiola in una nota sul sito del club, regalando anche una battuta sulla storica reunion degli Oasis. Arrivato in Inghilterra nel 2016, Guardiola ha messo in bacheca ben 20 trofei, tra cui 6 Premier League e una Champions League, firmando record storici come i 100 punti nel 2018. Il suo legame con il City Football Group tuttavia non si spezzerà. Il tecnico assumerà infatti l'incarico di Global Ambassador per fornire consulenza tecnica a tutte le squadre della galassia societaria. Con la mente rivolta al campo per la decisiva sfida contro Cagliari, in casa Milan si preannunciano grandi manovre in attacco. Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Accanto all'inamovibile Nkunku si giocano una maglia da titolare Pulisic, Gimenez e Rafa Leao. Proprio la stella portoghese, reduce da un periodo complicato e dal feeling incrinato con i tifosi di San Siro, vive una situazione di totale incertezza. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 sono attualmente congelate e le voci di un addio in estate si fanno sempre più concrete. Il Milan non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra ampiamente la portata del Manchester United, i cui emissari hanno visionato ripetutamente giocatore a San Siro in questi mesi. Giornata di festa per l'Inter all'Arena Civica di Milano. Davanti ai dipendenti giovanili invitati dai club, la squadra di Christian Chivu ha svolto un allenamento passerella per celebrare lo splendido double scudetto Coppa Italia. Assenti Thuram, Çalhanoğlu, Akanji e Dumfries. A rubare la scena è stato il presidente Beppe Marotta, che ha lanciato una nuova e pungente frecciata ai rivali del Milan. Abbiamo festeggiato in questa arena perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con 2 stelle. A Milano ci siamo solo noi. Marotta ha poi ringraziato pubblicamente l'ex patron Massimo Moratti, presente all'evento, e il fondo proprietario Tri per il continuo supporto silenzioso. Nel pomeriggio i calciatori hanno tenuto a battesimo la nuova maglia per la stagione 2026-27 nel quartier generale Nike a Porta Nuova. Antonio Conte s'appresta a vivere i suoi ultimi 90 minuti sulla panchina del Napoli. Tecnico salentino, che ha già offerto una grigliata d'addio a Castelvolturno senza però fare discorsi ufficiali alla squadra, saluterà definitivamente il pubblico del Maradona domenica contro l'Udinese, con l'obiettivo di blindare secondo posto in classifica. Per la sua successione, tramontata la pista Maurizio Sarri, orientato ad accettare l'offerta dell'Atalanta insieme al DS Giuntoli, Aurelio De Laurentiis ha aperto una vera e propria corsa a 3. In pole position resta Vincenzo Italiano del Bologna, da sempre stimato dal patrono azzurro. Le alternative portano a Max Allegri, cui agente Branchini mantiene vivi i contatti con i DS Man, in attesa dei verdetti del Milan, e a Simone Inzaghi, reduce dall'amara beffa in Arabia Saudita con il suo Al Hilal. Potrebbe chiudersi a breve un clamoroso colpo di mercato sull'asse Bergamo-Manchester. L'Atalanta avrebbe già definito la cessione di Ederson al Manchester United con la cifra record di 50 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano, che compirà 27 anni a luglio, aveva già manifestato alla dirigenza orobica l'intenzione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027, attirando su di sé anche l'interesse dell'Atletico Madrid. In caso di trasferimento all'Old Trafford, Ederson lascerebbe l'addio dopo 4 stagioni straordinarie, impreziosite da 180 presenze complessive e 16 reti, di cui 3 siglate nell'attuale annata agonistica. Un'operazione di mercato straordinaria per il club bergamasco, che incassa una plusvalenza importantissima da reinvestire tempestivamente nella sessione estiva. La Formula 1 riaccende i motori a Montreal per il Gran Premio del Canada e Lewis Hamilton spegne sul nascere le indiscrezioni sul suo futuro in conferenza stampa. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto programmando i prossimi 5 anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo, ha dichiarato. Il 7 volte campione del mondo ha poi espresso suo orgoglio per il trionfo in Premier League dell'Arsenal, squadra per cui tifa fin da bambino. In pista però gli occhi di tutti sono puntati sulla Mercedes, dominatrice assoluta di questo inizio stagionale, che si presenta in Canada con un corposo pacchetto d'aggiornamenti. Andrea Kimi Antonelli va a caccia del poker di vittorie consecutive, mentre George Russell è pronta a sfruttare il potenziale della vettura per allungare nel mondiale. Intervenuto ai microfoni dell'agenzia Italpress nella rubrica Primo Piano, il candidato alla presidenza della FIGC Giancarlo Abete ha tracciato la rotta per il futuro della Nazionale Azzurra in vista delle elezioni del 22 giugno. Chiunque sarà il prossimo presidente dovrà necessariamente puntare su un nome d'alto livello per la panchina azzurra, ha dichiarato Abete. Dopo 3 esclusioni dei mondiali, la linea di indirizzo non può che essere quella di provare a prendere un allenatore di grande qualità sulla scia di Conte, Mancini e Spalletti.
1: Sono dei nomi di qualità, ovviamente, e peraltro, diciamo, nella fattispecie c'era già stato un approccio in tempi diversi, ma lo spirito qual è? È quello di identificare le caratteristiche della figura, cioè di dimostrare che c'è una maggiore autonomia decisionale all'interno del Club Italia, individuando delle persone che naturalmente siano delle persone di riferimento per tutto il progetto di carattere tecnico. Quindi poi le persone che potrebbero svolgere questo ruolo in Italia ce ne sono numero non ovviamente di decine, ma insomma nelle palme

0: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio.
1: Es ist kalt, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird.

0: benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 25 maggio 2026. Ariete, approfittate della benevolenza di Mercurio per mettere al sicuro gli affari, cercando però di essere selettivi. In amore, la dissonanza di Venere e in seguito anche quella della Luna potranno essere responsabili di battibecchi fastidiosi. Voto 7-. Toro, la Luna per parte di oggi sarà ancora in ottimo aspetto, perciò datevi da fare al lavoro e nel contempo siate incisivi nelle dinamiche di coppia. 8 è il vostro voto. Gemelli, Mercurio, sempre nel segno, vi offre interessanti opportunità di crescita. Bene il lavoro, con il passare delle ore e lo spostamento della Luna in un segno amico, sarà più facile comunicare le vostre emozioni nei rapporti affettivi. Quindi il voto è 7+. Cancro, il vostro sarà un buon inizio di settimana. Tuttavia, la seconda parte di questo lunedì potrà essere disturbata dalle intemperanze della Luna in quadratura. Evitate lamentele non giustificate e voto 8-. Leone, le ore del pomeriggio saranno le migliori di oggi, poiché la Luna si porrà in angolazione armoniosa, favorendo una certa rilassatezza che però non dovrà tradursi in pigrizia, al fine di non perdere i vantaggi acquisiti, specie negli affari, grazie a Mercurio positivo. Voto 7+. Vergine, le ore del mattino saranno accompagnate dalla Luna nel segno, così avrete modo di utilizzare eventuali intuizioni con maggior efficacia. Serata per il divertimento e voto 7+. Bilancia, un ottimo Mercurio e l'arrivo della Luna nel segno avranno il potere di rendervi solerti nell'affrontare gli impegni professionali. In amore serve maggior complicità e voto 7. Scorpione, bene il lavoro e anche la vita affettiva, ma solo se saprete tenere a bada un certo nervosismo. Voto 8-. Sagittario, in questo periodo potreste, per Mercurio in opposizione, dover affrontare qualche problema nel settore lavorativo, ma la Luna, diventando positiva, vi darà una mano. Quindi siate fiduciosi e voto 7. Capricorno, il sostegno di un ottimo Marte si rivela prezioso per essere determinati, specie nell'ambiente lavorativo, mentre in famiglia meglio mostrare un po' di umiltà. Voto 8-. Acquario, la scarsità di energia possibile per Marte in quadratura potrà essere risolta in parte grazie al sostegno dal pomeriggio della Luna. Approfittatene e voto 7+. Pesci, l'appagamento affettivo garantito da Venere positiva per ora deve bastarvi. Con l'arrivo del prossimo mese torneranno anche le soddisfazioni professionali. Quindi voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

sono Costanza da Sanicandro Garganico. Io ascolto Saluto e Baci perché ho un programma che l'ho ascoltato la prima volta e non l'ho lasciato più. Il programma bellissimo, poi quei brani di una volta bellissimi, e chi li dimentica? Evviva Saluto e Baci.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

di questo 25 maggio 2026. Buona mattinata, buongiorno già a tutti gli amici che sono già collegati su TikTok, perché altrimenti noi siamo su TikTok. Cercate saluti e baci alla radio e noi siamo lì.

0: Va bene, allora iniziamo, dai, diamo il via alla festa, perché festa sia, fino alle 10. Grazie, naturalmente, le vostre telefonate, messaggi, richieste. La nostra mattinata sarà bella frizzante. Vogliamo ricordare il numero? 351-340-9220. Ripeto, 351-340-9220. È il momento dei grandi successi. Che Enrica, di San Danino del Friuli, provincia di Udine, ha scelto gli Stadio. E allora, per stamattina, ha scelto una canzone meravigliosa che si chiama Canzoni alla radio. Naturalmente ringraziamo Enrica, grazie, grazie, grazie per i grandi successi dagli Stadio.
1: Coi dadi.

0: Chi è che risponde?
1: Risponde saluti e baci alla radio.
0: Esatto, esatto, risponde saluti e baci alla radio. 351-340-9220. Salutiamo Enrica per i grandi successi, la canzone degli Stadio. Lei, naturalmente Enrica, insieme agli Stadio, torneranno domani mattina alla stessa ora. Olè. Quindi adesso cosa c'è? Sai che non mi ricordo più? E allora andiamo a casa! Andiamo a casa!
2: Andiamo a casa! Andiamo.
0: Tutti in casa, via! Com'era il direttore praticamente? Signor Maurillo, venga qui!
2: Nell'ufficio, Maurillo!
0: Buongiorno Emma, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno, poi arriva in soccorso il boscaiolo e dice: allora resto io qua! Maurillo va a casa!
0: Va a casa! Allora Emma, allora
2: dopo che hai fatto una fatica becca a parcheggiare.
0: Sì, esatto. Stamattina c'era un c'è una roba veramente pazzesca. Arrivo, parcheggio zero. Cioè, non lo so. Qui
2: la prossima volta ti do il tesserino dei disabili per parcheggiare.
0: Ma veramente stamattina parcheggio tutto pieno, una roba veramente pazzesca. Ho dovuto aspettare giù, aspetta. Nel frattempo ascoltavo la radio e aspetta, va bene. No.
2: Aspetta.
0: Allora, nel frattempo toglievo la spina.
2: E riattaccavi la spina.
0: E la riattaccavo.
2: Comunque, ragazzi, qui oggi abbiamo una massima di 34 gradi. Aiuto.
0: A Ferrara, non so se rendo l'idea, Mamma mia.
2: E dalle tue parti, in provincia di Padova. E a Galpignano che c'è massima 35.
0: Ecco, di più praticamente.
2: visto che dobbiamo venire a Galpignano.
0: A Galpignano Terme, esatto. Ai piedi dei Colli Euganei.
2: Staccherò l'aria condizionata.
0: Esatto, tacca tutto oppure apri i finestrini.
2: No, i finestrini no, perché dopo non posso più cantare dopo.
0: E beh, la stessa cosa con il climatizzatore, non cambia
2: nulla. No, dipende come lo metti, dai.
0: Allora,
2: vediamo un po', visto che oggi fa caldo, richiedo il pullover.
0: Ho capito, il pullover. Allora, che mi hai dato tu.
2: Dai, mia cara, possiede una virtù. Il calore che tu davi a me. E mi illudo di stare in braccio a te.
0: Questo è quello che succederà anche oggi pomeriggio in casa di riposo a Galpignano Terme.
2: Canteremo.
0: Sì, canteremo, ma specialmente Emma canterà. Perché è diventata la cantante ufficiale dei Bram Brum Brim, com'è che si chiamano?
2: Evergreen,
0: no, sì, non di Bram Brum Brim.
2: Vabbè, ok.
0: Che poi cosa sono i Bram Brum Brim? Scusa.
2: No, gli Evergreen sono i sempreverdi, i Bram Brum Brim non si sa.
0: Non lo so, va bene.
2: È una roba inventata da Maurillo.
0: Sì, così al volo. Senti, certo. Che canzone vuoi richiedere? No, l'hai già detto. Chi vuoi salutare? Chi vuoi salutare?
2: No, è vero che vabbè, insomma, che avevo sonno stamattina, però vabbè.
0: Ma sì, non riesco più a dormire. Cioè, mi sveglio, riprendo sonno, No, non c'è più niente da fare.
2: È bello sognare.
0: Va bene, dai. Allora, chi saluti, dai. Emma?
2: Dai, salutiamo tutti, un saluto circolare per tutti, in modo che adesso lasciamo libero lo spazio, in particolare però saluto la famiglia di Maurillo e Antonio e Valentina, Emanuela di Galpignano Terme e Stefano Manenti.
0: Certo.
2: Ok?
0: Va bene, perfetto.
2: Poi ovviamente tutti i sannicandresi, ma tutti senza dimenticare nessuno.
0: Ok, perfetto. Grazie Emma.
2: Ciao Maurillo.
0: Ciao, grazie.
2: A più tardi.
0: Ciao.

0: Eccola qui, bellissima Gianni Mecca con il pullover. Canzone richiesta da parte. Come sto parlando? Da parte di Emma e Lorenzo. Ciao ragazzi. Allora adesso facciamo un gioco, facciamo un gioco. Aspetta, chi c'è al telefono? C'è Antonietta. Antonietta, buongiorno. Antonietta, mi senti?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, guarda, facciamo un giochetto, ok?
1: Sì.
0: Adesso abbiamo un'altra telefonata.
1: Ah, appena.
0: E ti posso dire che è una persona che chiama da San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, ed è un uomo. Chi potrebbe essere? Prova a dire un nome, dai. Ti viene in mente qualcuno? Guarda, ti aiuto.
1: Enrica.
0: Come?
1: Enrica.
0: No, ho detto che è un uomo, eh. Un uomo di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Allora, inizia con la F, come Firenze. Quindi è
1: Ferdinando.
0: San Nicandro, quindi è
1: Francesco.
0: No,
2: Pranzo.
0: No. Allora aspetta che rettifichiamo. Non è F, inizia con la M, come
1: Maria.
0: Bravissima, eccola qui. Buongiorno Maria. Maria, buongiorno. C'è anche Antonietta al telefono.
1: Buongiorno
2: Maria.
0: Maria, c'è anche Antonietta, la senti?
2: Saluta Antonietta.
1: Come stai?
2: Bene. Ti mando tanto un bacio, Antonietta.
1: Grazie anche a te.
0: Bene,
2: ciao,
0: bene.
2: Ciao.
0: Allora,
2: ciao Marillo, ciao. Un bacio a Franchino.
0: Sì, fermi lì un attimo. Allora, Antonietta, che canzone scegli?
1: Sergio Endrico.
0: Sì?
1: Io che non amo solo te.
0: Io che amo solo te. Solo te, esatto. Chi vuoi salutare?
1: A tutti voi, poi Maurillo,
0: sì.
1: La tua famiglia, il boscaiolo.
0: Grazie.
1: Rita, Emma, Gemma, e questa è Maria che mi ha salutato. Tanti saluti.
0: Ok, perfetto. Grazie Antonietta, un saluto anche a mamma Nunzia. Un abbraccio.
1: Grazie,
0: forte.
1: Grazie.
0: Ciao, buon lunedì. Grazie.
1: Grazie.

0: In diretta su Saluti e Baci alla Radio. Buona mattinata ancora, buon lunedì. Lunedì e inizia la nostra settimana alla grande per chi lavora naturalmente. Quindi buon lavoro a tutti voi. Grazie per aver scelto Saluti e Baci alla Radio anche questa mattina. Siamo al telefono con Maria. Buongiorno Maria.
1: Buongiorno Marillo.
0: Senti, oggi è caldo, giusto?
1: Sì, sì, buona giornata.
0: Tanto caldo?
1: Sì, sì.
0: Ah, ho capito. Allora...

0: il mare, assolutamente.
1: E non si manca qua.
0: Allora, carissima, carissima Maria, che canzone hai scelto oggi?
1: Loretta Goggia.
0: Loretta Goggi con Maledetta Primavera.
1: Maledetta Primavera.
0: Ok, chi saluti?
1: Salutate tua famiglia, mamma, Arrito, un bacio a Arrito, mia cognata Costanza, Angela, Francesca e Marianna. A mio marito Franco e saluti e baci.
0: Ok, perfetto.
1: Ciao Marillo, passa Franchino.
0: Passa Franco, così lo salutiamo.
1: Sì, sì, ciao, ciao.
0: Grazie, ciao Maria, ciao, grazie. Franco, buongiorno.
1: Buongiorno anche a te, buona giornata.
0: Buongiorno, grazie, grazie. Ah, qui c'è un caldo pazzesco, veramente. È arrivato, È caldo lì, tanto caldo, vero?
1: Ma
0: è arrivata l'estate in anticipo. Abbiamo perso la primavera. Ah, ho capito, c'è un po' d'arietta allora.
1: Sì, sì.
0: Ah, bene, dai. Va bene, chi saluti, Franco? Ok, grazie Franco, buona giornata.
1: E tutti i pensieri che tenete.
0: Ok, grazie.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie, grazie.
1: Ciao.

0: primavera, Loredana, sì, Loredana, Daniela Goggi. Ma neanche Daniela e Loredana Goggi. Oh, non ne ho beccato una, cioè, ma non lo so, cioè, boh, vabbè. Allora c'è Alfonso che dice a Isernia già siamo a 26 gradi. E poi anche Angelo dice anche qui si arriva sopra i 30 gradi, anche in Germania, quindi caldo ovunque, è arrivata l'estate, tutto su un colpo, arriva l'estate, e poi non siamo ancora in estate, ma va bene. Allora vediamo un attimino, c'è adesso un messaggio, andiamo un po' a sentire il messaggio, vai.
1: Ciao a tutti, saluti e baci da Iole, buongiorno e buon inizio settimana.
0: Buongiorno Iole.
1: Saluto Daniele, Antonello, Stefano, Giusi da Padova e tutti gli amici ascoltatori di Danto Radio. Quest'oggi mi piacerebbe ascoltare la canzone Amico Fragile di sì. Fabrizio De André.
0: Va bene.
1: E poi Maurillo, toglimi una curiosità, ma la canzone L'amicizia che hai messo ieri chi la cantava? Un abbraccio forte a tutti e alla prossima, qui c'è il sole. Ciao ciao da Iole.
0: Ciao Iole, allora la canzone che poi ha richiesto Emma ieri è L'amicizia, sì, è di Herbert Pagani, ok? Herbert Pagani. E appunto era la canzone che aveva scelto Emma di Bondeno. C'è Fabrizio De André con Amico Fragile su Saluti e Baci alla radio.
2: Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

sorriso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile.

potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza.

0: Fabrizio De André con Amico Fragile, canzone richiesta da parte di Iole. Ciao Iole, buona giornata, grazie. 351 340 9220, se volete chiamarci in diretta, ripeto 351 340 9220, sì, ok, questo è il numero di telefono per chiamarci in diretta. Allora c'è, no, stavo guardando di là che mi dicono guarda che c'è la telefonata, c'è la telefonata, ho capito, un attimo, c'è la telefonata e c'è Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buondì, buongiorno.
0: Buongiorno, allora anche a... aspetta perché anche... aspetta.
1: Ortona.
0: Ortona. Ah, la memoria, la memoria. Dai, metti la cera, togli la cera. Senti, a Ortona com'è il tempo?
1: Bellissimo. Sui 24 gradi.
0: Ah.
1: C'è un leggero venticello molto piacevole.
0: Che arriva dal mare.
1: Sì, sì, sono a 200 metri dal mare.
0: Che meraviglia, si sta di un bene.
1: Sì, sì.
0: Assolutamente.
1: Meraviglioso.
0: Senti, che canzone vuoi condividere,
1: guarda,
0: con noi oggi?
1: E come sono in mezzo agli alberi, per fare un fiore di Sergio Endrigo.
0: Sergio Endrigo, ok, bellissima, per fare un fiore ci vuole una... esatto. ascolta, chi vuoi salutare?
1: Un abbraccio a tutti.
0: Nessuno escluso?
1: No, no, ci mancherebbe altro.
0: Ok, perfetto. Grazie Antonio, buon lunedì, buona giornata.
1: Grazie, grazie anche a voi tutti. Ciao, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao, grazie, grazie. Salutiamo anche Carmela che dice buongiorno Maurillo e buona giornata a tutti. Ciao Carmela.

Sergio Endrigo con Ci vuole un fiore, grazie ad Antonio di Ortona, grazie che ce l'ha richiesta. Bella, stupenda, meravigliosa. E allora richiedete anche voi le più belle canzoni di una volta al 351-340-9220. E allora c'è adesso un saluto che va da Rita, Rita di Sanicandro Garganico, che saluta tutti voi, tutti, non esclude nessuno, e ci richiede una canzone bellissima. Allora grazie Rita, un abbraccio forte, fortissimo. Lei ha richiesto Mal con Parlami d'amore, Mariù.

Aiuto, che belle queste canzoni di tanto tempo fa. Mal con Parlami d'amore Mariù, canzone richiesta da parte di Rita di San Nicandro Garganico. Con la prossima canzone salutiamo Rudina. Ciao Rudina, buona giornata. Lui è Julio Iglesias con Sono un pirata, sono un signore.

0: eccoci qua, siamo tornati. Buona mattinata, 9.42 in questo momento. Saluti e baci alla radio, grazie a chi ha chiamato, non si può dire il nome, ha chiamato, abbiamo fatto due chiacchiere, grazie, grazie. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è Azzurra, buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno Massimo, saluti e baci.
0: Buongiorno Azzurra.
1: Da parte mia, a tutti quanti voi.
0: Saluti e baci. Ecco. Il lunedì per te è domenica.

0: perché come la domenica, perché non lavoro.
1: Perché non lavori, sei a casa, quindi il lunedì lo senti bello.
0: A casa. No, direi, essere sincera, me ne vado un po' al lago.
1: Brava, al lago di Iseo.
0: Sì, perché fa caldo.
1: Sì, sì, è vero, è vero, è vero.
0: Fa molto, molto caldo. Ma poi, non lo so, tutto sto caldo, poi se arriverà qualche freddino,
1: Ma d'altronde la primavera non l'abbiamo vista, quindi si sta preparando per l'estate, insomma, dai, che ormai manca poco all'estate, no? Senti, ma dove vai di solito lì al lago di Iseo? Che zona?
0: No, vado qui a Engele.
1: Ah, è lì vicino?
0: Sul lago di Engele, sì, di qua.
1: Ah, ho capito, quindi è lì vicino, insomma, a te?
0: Sì, sì, più vicino, perché di là è più lontano.
1: Ah, è più lontano.
0: Se prende l'autostrada, sì, arrivi, sì. Si arriva.
1: Sì, sì.
0: Però invece io ce l'ho sulla zona e vado di qua.
1: Sì, prendi l'autostrada verso Brescia, praticamente.
0: Sì, prendo l'autostrada, pago il casello e vado.
1: Sì, sì, verso Brescia. Sì. Allora,
0: carissimo, dimmi tutto.
1: Bene, adesso devi dirci qual è la canzone che ha scelto la mamma.
0: Il silenzio dei Pooh.
1: In silenzio dei Pooh, canzone straordinaria, bene.
0: Mo se l'ascolta e poi se ne va, me la caccio, se ne deve andare.
1: Se ne deve andare
0: al lavoro.
1: Alla UR, deve andare alla UR.
0: Alla UR.
1: Deve andare a lavorare, deve andare.
0: 5 minuti ha detto che aspetta.
1: Va bene, va bene.
0: Poi si sente la canzone e poi me la caccio fuori.
1: E poi se ne va.
0: Dal portone della casa e dal cancello.
1: Ascolta, ma lei va a piedi, al lavoro, in macchina, in bicicletta, come va?
0: No, va con la macchina perché lavora nella provincia.
1: Ah, ma allora potrebbe ascoltarlo anche in macchina la canzone.
0: Sì. Però lei lo vuole, si sta sedendo, si sta facendo il caffettino.
1: Il caffettino, si sta preparando psicologicamente, beve il caffè, ascolta la canzone e poi parte. Bellissimo.
0: E poi gliela caccio.
1: No!
0: Via.
1: Va bene, dai, senti, chi vuoi salutare, Azzurra?
0: Saluto te.
1: Grazie.
0: E la tua famiglia, anche se non la conosco.
1: Grazie.
0: Poi saluto a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. E saluto caramente a Enrica, la Emma, la Mariella, la Maria, la Rita. Insomma, tutta la, come si dice, tutta la famiglia.
1: A tutta la famiglia.
0: Saluto e baci. Facciamo così?
1: Sì, va bene.
0: E allora, la mia mamma
1: Endine,
0: con tanto tanto bene, sì, la voglio bene, bene veramente, mia mamma. Mia mamma è la mia sorella, mia mamma, l'amica, la nonna.
1: È meravigliosa la mamma.
0: No, ma ha detto di no, la nonna no.
1: È meravigliosa tua mamma, dai.
0: Diciamo. No, saluta anche mio papà che non mi sta sentendo.
1: Ah, ok, ascolta, c'è Emma che dice al lavoro a Bergamo si dice a Laura si dice con l'accento sulla va bene,
0: sì, Laura
1: a Laura
0: certo. Un saluto di nuovo, un bacio per tutti e un messaggino, vi voglio bene,
1: grazie, okay. Grazie. Un abbraccio anche
0: a tua nipotina, Maurillo, Clau.
1: Grazie, Azzurra. Ti abbraccio forte. Ciao, Azzurra.
0: Alla prossima, tesoro.
1: Ciao, bella, grazie.
0: Ciao. Che schifo.

0: Allora, canzone dei Pooh, in silenzio, la canzone richiesta da parte di Azzurra. Ciao Azzurra, un abbraccio forte. Allora, abbiamo una telefonata, eccola qui, buongiorno a Valentina e Antonio.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, allora raccontatemi qualcosa.
1: Allora, visto che oggi non lavoro, ne approfitto per andare a farmi la spesa fuori Bolzano.
0: Ah, bene, bene, e quindi oggi è festa poi lì a Bolzano.
1: Sì, sì, è festa, quindi oggi un giorno in più di riposo.
0: Un giorno in più di riposo. Lì è tutto chiuso, sì, oggi, quindi negozi, tutto chiuso, sì, oggi.
1: Sì, sì, uffici, banche, tutto chiuso.
0: Tutto chiuso. Oggi a Bolzano.
1: A parte magari i supermercati, quelli grandi che tengono aperto, però.
0: Sì, beh, certo.
1: La maggior parte, tutto, i negozi sono tutti chiusi.
0: Certo, certo.
1: Invece da voi lavorate. Come da grandi.
0: Beh, lavorano, lavorano.
1: Eh sì, perché è festa solo qui da noi, dalla sì, Germania sì, fino a Salorno.
0: Esatto, quindi per tutte le persone che lavorano. Io no, non lavoro io non sto lavorando.
1: Non stai lavorando, cosa stai facendo?
0: Io mi sto divertendo.
1: Ah, oh, beh, allora, è un lavoro.
0: Mi sto divertendo,
1: anche, non è un anche...
0: Ma non è un lavoro per me, oggi, cioè, quello che faccio non è un lavoro.
1: Vabbè, ma guarda che anche essere felici, ti diverti è un lavoro, anche divertirsi è un lavoro.
0: No, ma no, se ti diverti non è un lavoro.
1: Ah sì?
0: Ti
1: diverti? Ah sì,
0: Vabbè, allora vuol dire che sto lavorando, allora.
1: Ah, sei te che sei tutto particolare, Maurillo, dai.
0: Vemo a, vemo.
1: Nemo Sacramento, cosa visito po'.
0: Va bene, senti, abbiamo già scelto una canzone. È una canzone, sì? Che non mettiamo mai. È una canzone che non si ascolta mai. Vabbè, qui.
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, che la barca va.
0: No, se no, altrimenti...
1: Non so che canzone è che non ascoltiamo mai.
0: È una canzone che non metto mai io, proprio una canzone che non sarà ben, penso 120 anni che
1: non, Pupo.
0: Eh?
1: Pupo.
0: No.
1: Pupo,
0: no.
1: Dice il capo.
0: Ma dai, è facile. Lui si chiama Gianni
1: Morandi.
0: Sì.
1: E la canzone è vado alla pesca. Ha preso le porte, dice Antonio.
0: Sì, dai.
1: Ha preso le porte che facciamo il giro d'aria.
0: Sì, appunto. Va bene, dai. Ragazzi, chi va salutate?
1: Bene, allora, salutiamo tutti quanti. Non facciamo nomi perché poi sai ci dimentica di tutti e di più. Poi magari qualcuno si offende.
0: Sì.
1: Però un saluto in particolare alla segretaria, la Luisa e al Maurillo. Quelli sì.
0: Grazie.
1: Grazie. Bene, un abbraccio e una buona giornata a tutti.
0: Grazie, un abbraccio
1: ciao.
0: Anche a te Valentina. Ciao, ciao. Grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie, grazie Antonio e anche Valentina di Bolzano. Salutiamo anche Costanza che dice ciao Maurillo, salutami tutti. Un saluto anche a te, il brano La fisarmonica di Gianni Morandi. Grazie Costanza!

Samuele Bersani con Spaccacuore. Adesso arriva una canzone che Mario dedica a tutte le donne, in modo speciale alle sannicandresi, la canzone Serenata Sincera di Claudio Villa, e poi ci salutiamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di...

0: spinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.
1: Questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: un po'.
1: Inizia l'ultima settimana di maggio e inizio dicendovi che sono estremamente rassegnata perché per me fa troppo caldo. Non so voi come la pensiate, ragazzi, ma avere 30 gradi a Milano è assolutamente ingestibile. Ma addentriamoci nelle notizie della nostra rassegnazione quotidiana, perché mentre sto registrando l'episodio, sapete che io lo registro la notte precedente, a Las Vegas si stanno tenendo gli Enhanced Games, che sono questa prima edizione di questi giochi del doping, dove gli atleti vengono praticamente trasformati in cavie da miliardari della Silicon Valley. Dietro questa organizzazione di questo evento sportivo ci sono Trump Jr., Peter Thiel e altri investitori del biohacking mondiale. Ma cosa sono nello specifico questi giochi? Allora, hanno fatto allenare, con la supervisione chiaramente della medicina e della scienza, una serie di atleti che si sfideranno in atletica, nuoto, sollevamento pesi, ma li hanno fatti allenare seguendo un protocollo non del no doping, perché sapete che nei giochi olimpici tradizionali o comunque nelle gare di sport è vietato fare uso di sostanze dopanti. La sostanza dopante è quella che potrebbe migliorare la tua performance. Qui è esattamente il contrario. L'idea è di spingere al massimo, massimizzare la performance umana per capire, da una parte c'è uno scopo scientifico, cioè capire la risposta del corpo, qual è veramente la tua capacità estrema come essere umano, ma dall'altra parte tutti questi patiti del biohacking in realtà stanno cercando di base un elisir della lunga giovinezza. Lo avevamo visto anche qualche mese fa quando si erano forse l'anno scorso a sto punto, quando si erano incontrati i big del pianeta, Xi Jinping, Putin eccetera, che parlavano di come poter vivere a lungo, perché ovviamente quando sei un dittatore la tua unica ambizione è quella di poter essere più possibile in carica. Ed è questo interessante, perché questi atleti di cui vi stavo parlando si sono allenati in hotel di lusso ad Abu Dhabi, mentre i giochi si stanno ovviamente tenendo a Las Vegas. E appunto hanno seguito un protocollo farmacologico per prepararsi, però quello che succederà è che noi vedremo veramente crollare i record olimpici. E allora la domanda è anche etica, no? Nel senso, è giusto far crollare il record olimpico se sei dopato, oppure è giusto rimanere nello sport tradizionale? Certo è, e questo purtroppo lo dobbiamo riconoscere, si sa benissimo che la medicina va avanti per tentativi o per test su cavie, come esistono i test su umani che si prestano alle a fare queste prove mediche. Può essere che anche questa sia effettivamente un qualcosa di qualcosa che possa portare ad alzare l'asticella anche medica. Voglio prendere tutto con le pinze, perché è tutto da dimostrare, bisognerebbe vedere le ripercussioni che hanno le sostanze dopanti sul tuo fisico a lungo andare. Questo io non lo posso sapere, non ho letto gli studi e non sono neanche un medico per parlarne. Certo è che molti atleti che sono stati coinvolti in realtà sono stati coinvolti per il vile dio denaro, perché insomma sono promessi, ci sono premi in palio molto alti, $1 milioni per un record del mondo e centinaia di migliaia per le singole vittorie. E tra i nomi c'è il velocista statunitense Fred Kerley, che è stato sempre rivale di Marcel Jacobs ai giochi di Tokyo, il nuotatore britannico Ben Proud o il greco Christian Glolomev. E molti di loro hanno raccontato che in realtà partecipano perché è più facile fare soldi così, perché per fare gli stessi soldi nello sport tradizionale non bastano gli sponsor, dovresti vincere decine di mondiali. E qui torna anche la follia di quanto lo sport sia sacrificio e mai prestigio, a meno che tu non giochi, che ne so, nell'NBA negli Stati Uniti o nel calcio, che allora sono sport richiede. È chiaro che svela anche un po' sempre il concetto del sistema ipocrita, repressivo, di come lo sport sì sia una roba molto bella, ma che obiettivamente non ti riesce a dar da vivere, ripeto, a meno che tu non giochi in sport di grande rappresentanza mondiale. Io non so come schierarmi in questa situazione. Da una parte sono molto curiosa di vedere come l'essere umano possa andare oltre alla sua naturalezza e quindi con le sostanze dopanti diventare una sorta di supereroe. Dall'altra sono chiaramente molto spaventata, perché dove ci porterà il futuro? Vi state dicendo che nel futuro quindi potremmo poi anche noi doparci, quindi stiamo legalizzando delle sostanze. Ma come? Non facciamo la lotta alla droga normale? Qual è la differenza tra droga legale e droga dopante, perché poi anche lì vedete quante domande ti vengono e ti creano il dubbio. Io non lo so, che ripeto, non sono un dottore, ma sono curiosa di vedere chiaramente i risultati. Ecco, di certo non auguro la lunga vita eterna a tutti questi dittatori che ci stanno veramente rovinando l'esistenza in questo periodo storico. Vado a rassegnarmi, ci sentiamo domani.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Pista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

0: Adesso non ci sono più dubbi, si chiude l'era di Pep Guardiola al Manchester City. Il tecnico catalano ha annunciato che la sfida di domenica contro l'Aston Villa sarà l'ultima alla guida dei Citizens, ponendo fine a un ciclo leggendario durato 10 anni. Non c'è un motivo preciso, ma dentro di me so che è il momento. Niente è eterno, ha dichiarato un commosso Guardiola in una nota sul sito del club, regalando anche una battuta sulla storica reunion degli Oasis. Arrivato in Inghilterra nel 2016, Guardiola ha messo in bacheca ben 20 trofei, tra cui 6 Premier League e una Champions League, firmando record storici come i 100 punti nel 2018. Il suo legame con il City Football Group tuttavia non si spezzerà. Il tecnico assumerà infatti l'incarico di Global Ambassador per fornire consulenza tecnica a tutte le squadre della galassia societaria. Con la mente rivolta al campo per la decisiva sfida contro Cagliari, in casa Milan si preannunciano grandi manovre in attacco. Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Accanto all'inamovibile Nkunku si giocano una maglia da titolare Pulisic, Gimenez e Rafa Leao. Proprio la stella portoghese, reduce da un periodo complicato e dal feeling incrinato con i tifosi di San Siro, vive una situazione di totale incertezza. Le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2028 sono attualmente congelate e le voci di un addio in estate si fanno sempre più concrete. Il Milan non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra ampiamente la portata del Manchester United, i cui emissari hanno visionato ripetutamente giocatore a San Siro in questi mesi. Giornata di festa per l'Inter all'Arena Civica di Milano. Davanti ai dipendenti giovanili invitati dai club, la squadra di Christian Chivu ha svolto un allenamento passerella per celebrare lo splendido double scudetto Coppa Italia. Assenti Thuram, Çalhanoğlu, Akanji e Dumfries. A rubare la scena è stato il presidente Beppe Marotta, che ha lanciato una nuova e pungente frecciata ai rivali del Milan. Abbiamo festeggiato in questa arena perché noi siamo la squadra della città, l'unica società con 2 stelle. A Milano ci siamo solo noi. Marotta ha poi ringraziato pubblicamente l'ex patron Massimo Moratti, presente all'evento, e il fondo proprietario Tri per il continuo supporto silenzioso. Nel pomeriggio i calciatori hanno tenuto a battesimo la nuova maglia per la stagione 2026-27 nel quartier generale Nike a Porta Nuova. Antonio Conte s'appresta a vivere i suoi ultimi 90 minuti sulla panchina del Napoli. Tecnico salentino, che ha già offerto una grigliata d'addio a Castelvolturno senza però fare discorsi ufficiali alla squadra, saluterà definitivamente il pubblico del Maradona domenica contro l'Udinese, con l'obiettivo di blindare secondo posto in classifica per la sua successione tramontata la pista Maurizio Sarri, orientato ad accettare l'offerta dell'Atalanta insieme al DS Giuntoli. Aurelio De Laurentiis ha aperto una vera e propria corsa a 3. In pole position resta Vincenzo Italiano del Bologna, da sempre stimato dal patrono azzurro. Le alternative portano a Max Allegri, cui agente Branchini mantiene vivi i contatti con i DS Man in attesa dei verdetti del Milan, e a Simone Inzaghi, reduce dall'Amara Beffa in Arabia Saudita con il suo Al Hilal. Potrebbe chiudersi a breve un clamoroso colpo di mercato sull'asse Bergamo-Manchester. L'Atalanta avrebbe già definito la cessione di Ederson al Manchester United con la cifra record di 50 milioni di euro. Il centrocampista brasiliano, che compirà 27 anni a luglio, aveva già manifestato alla dirigenza orobica l'intenzione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027, attirando su di sé anche l'interesse dell'Atletico Madrid. In caso di trasferimento all'Old Trafford, Ederson lascerebbe la Dea dopo 4 stagioni straordinarie, impreziosite da 180 presenze complessive e 16 reti, di cui 3 siglate nell'attuale annata agonistica. Un'operazione di mercato straordinaria per il club bergamasco, che incassa una plusvalenza importantissima da reinvestire tempestivamente nella sessione estiva. La Formula 1 riaccende i motori a Montreal per il Gran Premio del Canada e Lewis Hamilton spegne sul nascere le indiscrezioni sul suo futuro in conferenza stampa. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto programmando i prossimi 5 anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo, ha dichiarato. Il 7 volte campione del mondo ha poi espresso suo orgoglio per il trionfo in Premier League dell'Arsenal, squadra per cui tifa fin da bambino. In pista però gli occhi di tutti sono puntati sulla Mercedes, dominatrice assoluta di questo inizio stagionale, che si presenta in Canada con un corposo pacchetto d'aggiornamenti. Andrea Kimi Antonelli va a caccia del poker di vittorie consecutive, mentre George Russell è pronto a sfruttare il potenziale della vettura per allungare nel mondiale. Intervenuto ai microfoni dell'agenzia Italpress nella rubrica Primo Piano, il candidato alla presidenza della FIGC Giancarlo Abete ha tracciato la rotta per il futuro della Nazionale Azzurra in vista delle elezioni del 22 giugno. Chiunque sarà il prossimo presidente dovrà necessariamente puntare su un nome d'alto livello per la panchina azzurra, ha dichiarato Abete. Dopo 3 esclusioni dei mondiali, la linea di indirizzo non può che essere quella di provare a prendere un allenatore di grande qualità sulla scia di Conte, Mancini e Spalletti.
1: Sono dei nomi di qualità, ovviamente, e peraltro, diciamo, nella fattispecie c'era già stato un approccio in tempi diversi, ma lo spirito qual è? È quello di identificare le caratteristiche della figura, cioè di dimostrare che c'è una maggiore autonomia decisionale all'interno del Club Italia, individuando delle persone che naturalmente siano delle persone di riferimento per tutto il progetto di carattere tecnico. Quindi poi le persone che potrebbero svolgere questo ruolo in Italia ce ne sono numero non ovviamente di decine, ma insomma nelle palme della mano ci sta, non so, rendo l'idea delle persone che lo possono svolgere, però questo fa parte di una tempistica diversa e di rapporti diversi, insomma.
2: Ogni pilota professionista vive per il giorno della gara, ma per chi ha una piccola impresa ogni giorno è giorno di gara. Ed è proprio per questo che passare a Lenovo Pro fa la differenza. Consulenza dedicata, hardware su misura e supporto IT che tengono la tua attività sulla pista giusta. E poi prezzi esclusivi riservati ai membri. Il turbo perfetto quando i margini iniziano a stringersi. Con Lenovo Pro il tuo business diventa pro. Iscriviti gratis su lenovo.com.

0: Ascoltando Caffè De Ricos.
1: Caffè De Ricos. Caffè De Ricos.
2: Caffè De Ricos.
3: Tre dischi per una ricarica completa.
4: Per una ricarica completa.

0: Livello B1, C1, C2, A3, A5 sì, superato.
1: Ma questo grazie a tutti i corsi in edicola. Non è vero, signore e signori, qua c'è un dottore in lingue, ok? Non più praticante, però insomma.
0: Un dottore in lingue in che senso? Cioè, che
1: in
0: fai?
1: In tutti i sensi. Benvenuti alla Fininvest degli anni Ottanta con queste battute. Sembravi un dirigente veramente della Fininvest, hai capito?
0: Cioè. Io, se fossi nata prima, lo sarei stata.
1: E invece no, perché insomma nel gruppo c'è il nostro Chuck in regia, il nostro Alfred assistente di studio e la nostra Maurita.
0: Hola, hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Tu invece livello, cioè sempre quello però, non cresce.
0: Io
1: qua.
0: Livello che adesso torno in Spagna tra poco e vado a imparare altre espressioni, sì, ok? Così torno aggiornato.
1: Sarebbe il caso.
0: Faccio l'aggiornamento come IOS.
1: Sì, sarebbe il caso perché qua siamo a livello Pedro, Raffaella Carrà. Va
0: la
1: bene.
0: La cucaraccia.
1: Senti un attimo, ti pongo una domanda.
0: Dimmi.
1: Che leggo qua, insomma, visto che a me non mi è mai consentito di saperlo prima, qual è lo studio della
2: il momento dello studio.
1: Ok. Però leggo il titolo e quindi volevo farti questa domanda.
0: Vai.
1: Dove finiremmo se scavassimo un buco fino all'altra parte della terra?
0: Tu ci hai mai pensato? Se adesso cominci a scavare adesso, sotto casa tua, e finisci fra 135.000 anni di scavare, chissà tu dove sbucheresti.
1: Io mi immagino questa scena. Tipo io che scavo, a un certo punto, sai, le mani tiri fuori la testa e mi trovo in un villaggio del Burundi, dove c'è in corso una processione tipo, sai, uno di quei riti che mi guardano e si fermano.
0: No,
1: capito?
0: Allora in realtà sai che lo studio invece smentisce questa cosa, perché praticamente, vabbè, parliamo adesso dell'Italia, perché ovviamente noi siamo in Italia, quindi non è che ci interessa sapere dal Burundi dove sbuchi, no?
1: No.
0: Ok. Quindi dall'Italia, se noi facciamo un buco praticamente in qualsiasi punto dell'Italia, praticamente sbuchiamo.
1: Dove?
0: Non in Australia come tanti credono, ma nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico.
1: Ah, così?
0: Cioè, quindi prendete sotto di noi, dall'altra parte dell'emisfero, c'è proprio l'Oceano Pacifico, non c'è nient'altro.
1: Un buco nell'acqua, hai capito?
0: Esatto. E pensa che c'è un sito che si chiama www.antipodesmap.com. Spelling antipodesmap.com.
1: Era meglio senza spelling.
0: Tipo, dimmi tu un posto a caso. Vai.
1: Un posto a caso?
0: Malaga.
1: Ma perché? Ma scusa, lo devo dire io, non ho capito.
0: Dai, dimmelo tu, dai.
1: Io? Vai. Lo dico io. Sì. Ti dico
0: un po' più lontano dall'Italia.
1: Un po' più lontano dall'Italia.
0: Sì, così facciamo la prova.
1: Ti dico Manchester.
0: Ok, se noi scriviamo nella barra di ricerca. Nella barra di ricerca Manchester, questo sito che vi invito a consultare perché è un sacco curioso.
1: Che si chiama Antipodes.
0: Antipodes Map. Find, quindi clicchiamo su Find e praticamente ti dice, guarda, ti dice nella sinistra trovi il posto proprio dove è collocato Manchester e nella destra ti dice dove sbuca la testolina di questo signore che è praticamente chinato. La testa sbuca, vedi, nel bel mezzo dell'oceano.
1: Speriamo che non arrivi gente dietro da Sheffield. Cioè, insomma, quando lui mette la testa.
0: Ecco, esattamente qui, guarda. Praticamente Manchester risulta praticamente sotto l'Australia, nel bel mezzo dell'oceano.
1: Ecco, non fatelo in troppi, sennò il signore che è in questo momento è chinato a Manchester si gira e fa: fammi stare tranquillo pure a me, va.
0: È vero, è vero.
1: Hai capito?
3: Cafe de Ricos.

0: con Stessa Direzione.
1: Carina, carina questa canzone.
2: Ti piace?
1: Sì, sì, sì.
2: A me piace anche Paola Yates.
1: Ma lei è molto figa per l'età che ha e soprattutto per...
2: Quanti anni ha, scusa?
1: Penso più di 50, Paola Yates.
2: 50 portati benissimo. Senti, tra l'altro molto interessante lo studio di oggi che ci ha svelato attraverso un sito.
1: 52.
2: Mamma mia, che ci ha svelato appunto chinandoci, sì, e infilando la testa dove siamo oggi, dove sbuchiamo dall'altra parte della terra.
1: Esatto, non in Australia, ma noi sbuchiamo nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico.
2: Ma in Italia dove? Qualsiasi
1: punto dell'Italia.
2: Beh, l'Italia è piccina.
1: È piccina, quindi.
2: Hai capito? Sì. Negli Stati Uniti bisognava fare.
1: Anche lì, negli Stati Uniti sbuchi praticamente.
2: Proviamo a rifarlo
1: nell'oceano.
2: Solo veloce, sì. Magari ci abbiamo una cosa.
1: Guarda, c'è solo, ti dico solo che c'è solo alcune località della Spagna centrale e meridionale, quindi Malaga, la Costa del Sol, che in quel caso tu sbuchi praticamente in Nuova Zelanda.
2: Ah, okay.
1: Quindi se loro scavano
2: in America, tipo mettiamo un posto della mia San Francisco, che ne so, oppure puoi mettere Miami o mettiamo Chicago, Chicago di notte. Chicago.
1: Aspetta,
2: Sì, vabbè, qui
1: sto riaprendo il sito perché io l'avevo chiuso.
2: Allora, il sito è antipodesmap.com.
1: Chicago, vediamo
2: Chicago.
1: Un po'.
2: Se Chicago. Io vado a Chicago, poi ci pulisco.
1: Niente, sbuchi nel nulla.
2: Sbuco sempre nel mare, ma funziona.
1: Però sbuchi nel bel mezzo tra l'Africa, praticamente dal continente africano e il continente australiano, a metà proprio nel mezzo del mare, del nulla.
2: Se uno come me in questo momento si pone la domanda del tipo, ma sempre nell'acqua sbuco? Beh, rendiamoci sempre conto e ricordiamoci che la maggior parte della superficie terrestre è fatta di acqua.
1: Eh sì, esatto.
2: Ok, quindi è per quello. Va bene, noi proseguiamo dopo questo studio interessantissimo, perché il nostro Alfred ci sta dicendo oh, non hai collaborato
1: per niente.
2: È tardi, perché è il momento
1: della nostra rassegna stampa. Prima notizia di oggi, della settimana: ubriachi a bordo di un carro funebre a tutta velocità. Non è finita nel modo migliore la notte brava di questi quattro ragazzi che da poco tempo fa nel Bellunese,
2: sì,
1: dove sono tutti un po' bravi, rigorosi, invece no,
2: Belluni.
1: A Belluno, i poliziotti li hanno fermati perché hanno visto un carro funebre di notte a tutta velocità.
2: Siccome non si tratta più di un'emergenza, perché ormai il danno c'è, fatto.
1: Esatto, e quindi si sono un po' insospettiti. Hanno fermato questo carro funebre, a bordo c'erano questi quattro giovani completamente ubriachi,
2: sì, sì.
1: Uno di loro addirittura al posto della bara.
2: Hai capito.
1: Ok, non so dove hanno reperito questo carro funebre in realtà.
2: L'hanno rubato, cioè.
1: Vabbè, comunque il clima allegro è durato poco, perché poi i poliziotti hanno fatto l'alcol test. Addirittura uno di questi ragazzi è risultato positivo con un tasso di 1,24 grammi,
2: sì.
1: Quindi ritiro immediato della patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza.
2: Mamma mia, ragazzi,
1: qua Salvini ha goduto.
2: Sì, ma pare anche che, insomma, a bordo di questo carro funebre li abbiano fermati mentre cantavano "se facciamo un incidente muore solo il conducente".
1: Ok, è vero.
2: Trasporto abusivo: carica 14 bambini su una Fiat 500L.
1: L però,
2: in realtà era L. Per dimostrare le grandi caratteristiche e opportunità che questa autovettura magnifica targata Fiat mette a disposizione,
1: certo,
2: di chi la vuole acquistare. Ok,
1: sì.
2: È successo appunto a Palermo, dove i poliziotti del commissariato di San Lorenzo,
1: sì,
2: impegnati in un pattugliamento nella zona del quartiere popolare Zen, che molti conoscono, autoctoni e non, la scorsa settimana gli agenti hanno notato appunto questa Fiat 500L bianca e cioè, l'hanno fermata,
1: certo,
2: guidata da una donna, dove sono stati trovati ben 14 minori di età compresa tra i 7 e i 10 anni, che appunto, data questa situazione di pericolosità, ricordiamo, erano 14,
1: certo,
2: dentro
1: 14.
2: Una 500L, sono stati immediatamente messi in sicurezza e affidati ovviamente ai rispettivi genitori. A quanto pare, insomma, la quarantenne proprietaria dell'auto si sarebbe giustificata dicendo che possedeva le autorizzazioni
1: pure
2: dei genitori per riaccompagnare 14, ricordiamo, bambini minorenni all'interno di una,
1: certo,
2: 500L.
1: Assurdo. Vabbè, ultima notizia assurdissima anche questa, perché a Roma vendesi posto auto a 200 260.000 euro.
3: Ma che sa a Dio? Ma che sa fama Roma?
1: 260.000 euro per un garage di 13 metri quadrati.
3: Ha parlato quella che vive a Milano.
1: È vero che siamo a Piazza Navona.
3: Ma tu ce vivi, io ce vendo il parcheggio.
1: Siamo in un condominio di via Santa Maria dell'Anima, ok? Quindi un box a 20.000 euro al metro quadro ci fa comunque un po' riflettere,
2: sì,
1: giusto?
2: Come no, sì.
1: Siamo in un palazzo signorile, il garage è accessibile H24, il portone è automatico, c'è la portineria, la vigilanza, e pensa che le spese condominiali per questo box sono di 20 euro al mese.
2: Hai capito? Così c'è la corrente.
1: Secondo me non lo vende, però non lo so, ho questa impressione. Hola, hola.

0: storia e che a molti di noi ci risvegliano quei ricordi all'interno del disco dove bevevamo.
1: Ma dove facevi cosa?
0: Lemon.
1: Ma cosa?
0: Gin lemon, per favore. Cioè, capito?
1: Mamma mia.
0: Ce l'hai il bigliettino? L'ho perso.
1: Talmente tanti anni fa. Vabbè, che neanche ti ricordi più ormai.
0: Ma che cosa, ma dirò.
1: I ricordi offuscati.
0: Che se andava in disco e... Ciao! Di dove sei? Di qua. Ok, ciao. Va bene. Vabbè. Senti, allora, Milano code risse per comprare un orologio.
1: Sì.
0: La scorsa settimana molti di noi, insomma, cazzeggiando sui social, scrollando compulsivamente il nostro dispositivo.
1: Sì, come facciamo sempre.
0: Ci siamo imbattuti in queste scene in cui abbiamo detto: cosa sta succedendo a Milano? E poi in realtà ci siamo resi conto che insomma, sono scoppiate queste risse con code chilometriche anche partite dal giorno precedente per accaparrarsi un orologio da collezione della Swatch edizione limitata.
1: Sì, ho sentito la notizia, infatti l'ho riportata perché sono rimasta un po' scioccata, perché c'erano tante persone con tende coperte per aspettare questo Royal Pop tiratura limitata che costa appunto 385 euro. Ne viene venduto uno solo al giorno per persona al negozio,
0: quindi figurati.
1: Il delirio è cominciato fuori dagli store di Corso Vittorio Emanuele in Gae Olenti a Milano. Alla diffusione della voce che i pezzi ormai stavano per terminare, le persone hanno iniziato a spintonarsi, a lanciarsi sedie e tavolini nella speranza di avanzare nella fila. Ok,
0: esatto.
1: Che già che facevano la fila è già tanto.
0: Pare che insomma comunque i protagonisti di questa rissa siano persone che capiscono e lavorano su questo meccanismo.
1: Sì.
0: Cioè, nel senso che comunque sono persone che vanno lì, impegnano 2000 euro per magari comprarsi
1: quattro orologi.
0: Sì. Ok, si è capito che volevamo fare il calcolo.
1: Sì, però non ci siamo riusciti, quindi va bene così.
0: 8, 12, 16, 18, anche 5.
1: 5 orologi.
0: 5 orologi.
1: Beh, no, 4, 8, 12, 16, sì, è giusto, 5, è vero, 5 orologi.
0: 5. E che poi dopo li rivendono però al
1: a 2000 euro all'orologio,
0: esatto,
1: per esempio,
0: doppio cada uno.
1: Comunque episodi simili si sono verificati anche negli store poi di Firenze e di Roma.
0: Esatto.
1: Quindi
0: esatto.
1: Non solo a Milano,
0: Quindi le sedie sono volate in tutta Italia per la colpa della Swatch.
1: Sì, sì.
0: O per colpa di gente troppo imbecille, perché cioè comunque ragazzi, adesso va bene l'edizione limitata eccetera, c'è anche gente normale che li va a spendere solamente per avere il pezzo unique. Ok?
1: Sì.
0: E si mette in coda, cioè, capito? Il giorno prima, come cioè dei disperati accampati in campeggio, per poi il giorno dopo sfoggiare invece questi pezzi da collezione da 400 euro cada uno.
1: Ma a me neanche piacciono comunque questi Swatch Royal Pop.
0: Anche a me non piacciono, però devo dire che Swatch mi è sempre piaciuta. Ok?
1: Sì.
0: Anche quando ero ragazzetto, gli Swatch andavano alla grande.
1: Okay.

0: pausa, ok? Allora,
1: metti in pausa. Metti in pausa.
0: In pausa è finita. Hai capito? Senti, allora,
1: dimmi. Sento.
0: Città sporche.
1: Dimmi.
0: Ce ne sono tante. Mm-hmm. Ce ne sono tante, ovviamente è sintomo di una poca iniziativa nella pulizia da parte delle città, ma soprattutto mi verrebbe da dire di tanta inciviltà da parte di chi le vive, no? In qualche modo. C'è una classifica no? Che dice appunto su quelle che sono le recensioni dei turisti in visita nelle nostre città e ci dicono quali sono le città che hanno trovato più sporche.
1: Allora, diciamo che questa non è una classifica proprio ufficialissima.
0: Allora, devi smentire da subito.
1: No, nel senso che è una classifica, è una ricerca, non è uno studio, una ricerca ufficiale,
0: sì,
1: con dei dati ufficiali, ma è una ricerca fatta dal Radical Storage, sai cos'è? Quelli praticamente quando tu vai in viaggio che poi lasci le valigie tutto il giorno in quei...
0: Sì, in quei armadietti.
1: Sì, esatto, armadietti.
0: I locker.
1: Insomma, esatto, dei locker. Agenzia appunto di deposito di bagagli.
0: E
1: cosa ha fatto? Cioè, ha analizzato oltre 70.000 recensioni, sì, Google, delle 10 principali attrazioni in 100 città incluse nella Top City Destination.
0: Ah, quindi mondiale, non italiano.
1: Mondiale,
0: niente,
1: mondiale.
0: Ho detto una cavolata.
1: No, beh, ma non lo sapevi, giustamente.
0: No, sì che lo sapevo.
1: Le recensioni online degli ultimi 12 mesi sono,
0: sì,
1: state esaminate alla ricerca di parole come pulito e sporco,
0: sì,
1: ok?
0: Sì,
1: quindi,
0: sì,
1: da lì hanno visto tutte le recensioni che
0: pulito
1: sono uscite.
0: Pulito e sporco.
1: Quindi hanno analizzato queste recensioni lette e hanno segnato, che ne so, Roma sporca, Firenze sporca.
0: Sì, ma a quanto pare Roma molto sporca, perché
1: sì,
0: è la seconda più sporca.
1: Praticamente in questa classifica Roma, solo dopo Budapest, è la seconda città più sporca. Praticamente, cioè, i turisti, evidentemente dalle recensioni Google è emerso che i turisti ritengono Roma una città molto sporca.
0: Ma in senso, cioè, qualsiasi cosa, cioè per strada, così,
1: sì,
0: cioè,
1: le strade,
0: Budapest per strada.
1: Esatto, per strada, esatto, che ne so, le cartacce, piuttosto che,
0: sì,
1: proprio la sporcizia,
0: la sporcizia,
1: quello è lo sporco.
0: Sarà magari San Pietrini trattengono un po' di più lo sporco.
1: Può essere, può essere. Quindi c'è Budapest al primo posto, e poi ci sono altre città italiane,
0: tipo
1: vabbè, Firenze, Milano, Verona, che sono nella top 10 con la percentuale più alta di recensioni negative sulla pulizia.
0: Mamma,
1: quindi i turisti
0: mia,
1: vengono a Milano.
0: Sì.
1: A Firenze, devo essere sincera, ci sono stata di recente, effettivamente,
0: sì,
1: l'ho notato anche io. La
0: sporcizia,
1: sì.
0: Che tipo di sporcizia, scusa?
1: Allora, per esempio, no, le cartacce, i bidoni, per esempio, che non venivano svuotati,
0: okay,
1: e che quindi la roba cadeva fuori,
0: sì,
1: intorno al bidone,
0: okay,
1: oppure è proprio sporcizia, cartacce buttate. È vero che quelle sono le persone, cioè
0: sì,
1: non è la città che si
0: ragazzi,
1: è più sporca.
0: Dai, le persone, vai a Zurigo, vai in Svizzera a buttare giù.
1: Però è pur vero che è vero che comunque è una città molto più piccola, però dai, parliamo sempre tipo di città come Malaga, che praticamente tu butti la carta nel cestino, un secondo dopo c'è quello che viene della cosa urbana e ti svuota il cestino.
0: Allora, se bisogna essere onesti, nelle grandi città spagnole, o comunque piccole ma comunque turistiche, c'è questa cosa che a molti italiani sorprende.
1: Sì.
0: Cioè, nel senso che comunque a un certo punto ti vedi arrivare un plotone, cioè un esercito,
1: sì,
0: di... teneramente li chiamo spazzini, anche se sono operatori ecologici, non in maniera così per,
1: sì,
0: denigrarli, però che arrivano tutti quanti come tipo un corteo, no?
1: Sì.
0: E dietro ci sono i mezzi che già sparano acqua, puliscono,
1: esatto,
0: con le spazzole,
1: esatto,
0: e tu la mattina dopo ti svegli e tutto bagnato per strada, ma hanno pulito praticamente tutto,
1: esatto,
0: tutto, ok?
1: Sì, esatto. E visto che Fratelli d'Italia aveva denunciato questa cosa, ci teniamo appunto a sottolineare il fatto che si basa su un report costruito sulla percezione dei turisti, quindi non su un dato vero e proprio.
0: Facendo propaganda per Fratelli d'Italia.
1: Sto difendendo il sindaco di Roma, cioè nel senso che è vero che si deve un po' mettere all'opera, perché Roma è sporca, è vero, cioè,
0: però è anche grossa,
1: è anche grossa da gestire, non è semplice, i turisti sono milioni al giorno.
0: Il turista che mette la recensione magari è il primo che butta la carta a terra.
1: Esatto,
0: cioè.
2: Café de Ricos. Hola amigos, está escuchando Café de Ricos, el radio show con Federico Maurita Alfred y Chuck. Escúchanos en directo en la radios. Descubre dónde y cuándo en la página de Instagram radioshow.cafedericos. O escúchanos de nuevo en Spotify y Amazon Music. Café de Ricos, y vámonos.

0: Pantera, l'abbiamo ascoltato in Caffè Dericos, prima anche Bruno Mars con I Just Might. Allora, noi siamo quasi addirittura d'arrivo, e, però vi vogliamo raccontare questa cosa, insomma.
1: Sì.
0: Perché a quanto pare andarsene da una festa senza salutare nessuno, tipo, no, che, oh, io vado, ciao, ciao. Sai che ridi? Perché ridi?
1: No, mi è da ridere.
0: Cioè, tipo, che tu te ne vai e sì, fai tipo, oh, io vado!
1: Cioè, che perdi tempo,
0: ciao,
1: a salutare tutti.
0: Ciao.
1: Oppure quando fai, vabbè, inizio a alzarmi, che inizio a salutare tutti.
0: Sì, esatto. Fa bene alla salute, quindi se ve ne andate via non cagando nessuno, magari gli altri ci rimangono male, ma voi ci guadagnate di salute.
1: Bello! Comunque questo studio fa

0: dalla psicologa. Ha analizzato questo fenomeno che si chiama Inge.
1: Tuo cugino.
0: Non c'è il nome.
1: Fatto no, dalla psicologa.
0: La psicologa dottoressa Trudy Meehan.
1: Ah, ecco.
0: Meehan.
1: Grandissimo.
0: Ok, che c'ha il nome del Trudy, dell'orsacchiotto. In gergo si chiama uscita alla irlandese.
1: Sì, tipo...
0: Perché all'italiana invece è... Boh,
1: ciao zio.
0: Ciao bella. Ciao,
1: ciao nonno. Ciao
0: baci a bracci, capito?
1: Ciao Carlo. Ciao Maria, se sono 300 invitati, cioè capito, praticamente hai letto, non so, l'intera anagrafe di un paese.
0: Invece questa è l'irlandese, si vede che in Irlanda sono freddi, se ne vanno senza salutare, infatti proprio andare via da un evento sociale senza salutare nessuno,
1: sì.
0: Sebbene possa sembrare un gesto un po'
1: maleducato,
0: la scienza dice il contrario,
1: sì.
0: Potrebbe essere un tocca sana per il nostro benessere,
1: perché
0: congedarsi, salutare 50 persone richiede una notevole dose di energia sociale, emotiva,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che
1: devi
0: magari tu,
1: a tutti.
0: Che tu magari a fine serata sei sprovvista di tutte queste energie,
1: no,
0: giusto?
1: Andare a casa a dormire.
0: Quindi sforzarsi di salutare ogni singolo presente rischia di prosciugare le ultime riserve rimaste, lasciandoci svuotati.
1: Invece così, insomma, ti trattieni quel poco di energia che ti è rimasto, che male non fa.
0: Dico solo questa, in ultimo, inaspettatamente, questo comportamento potrebbe giovare alle relazioni, cioè se io me ne vado e non ti saluto,
1: sì.
0: E va bene la nostra relazione,
1: bene,
0: capisci?
1: Poi vediamo se ti saluto io dopo.
0: Perché l'evento lascerà un ricordo più piacevole, facendoci tornare la voglia di uscire anche la volta successiva.
1: Sì, ma usciamo da soli, capito?
2: Cafe de Ricos.

0: in regia, il nostro Alfred, assistente di studio. Vi ricordiamo che tutte le puntate, compresa questa che è appena terminata, le potete ritrovare e riascoltare direttamente su
1: Amazon Music, Spotify.
0: Puoi anche dire certe volte Spotify per primo, no? Poi cioè, ci rompono le balle e dicono
1: hai ragione.
0: Quindi le potete riascoltare su
1: Spotify o Amazon
0: però
1: Music.
0: Prima hai detto Amazon, quindi adesso dovevi cambiare di nuovo.
1: Ma non ti sto seguendo.
0: Vabbè, niente, comunque le potete riascoltare su
1: Spotify e Amazon Music.
0: E potete anche raggiungerci direttamente, così per sapere le evoluzioni e rivedere magari qualche highlights delle nostre dirette direttamente sulla nostra pagina Instagram
1: radioshow.cafedericos,
0: quella che vi ha dato le indicazioni alla nostra Maurita.
1: Hola hola, arrivederci.
0: E io sono Federico Riesi. Allora ci vediamo la prossima settimana, ci sentiamo, buona settimana, ciao ciao.
2: Buone stelle dalla vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 25 maggio 2026. Ariete, approfittate della benevolenza di Mercurio per mettere al sicuro gli affari, cercando però di essere selettivi. In amore, la dissonanza di Venere e in seguito anche quella della Luna potranno essere responsabili di battibecchi fastidiosi. Voto 7-. Toro, la Luna per parte di oggi sarà ancora in ottimo aspetto, perciò datevi da fare al lavoro e nel contempo siate incisivi nelle dinamiche di coppia. 8 è il vostro voto. Gemelli, Mercurio, sempre nel segno, vi offre interessanti opportunità di crescita. Bene il lavoro, con il passare delle ore e lo spostamento della Luna in un segno amico, sarà più facile comunicare le vostre emozioni nei rapporti affettivi. Quindi il voto è 7+. Cancro, il vostro sarà un buon inizio di settimana. Tuttavia, la seconda parte di questo lunedì potrà essere disturbata dalle intemperanze della Luna in quadratura. Evitate lamentele non giustificate e voto 8-. Leone, le ore del pomeriggio saranno le migliori di oggi, poiché la Luna si porrà in angolazione armoniosa, favorendo una certa rilassatezza che però non dovrà tradursi in pigrizia, al fine di non perdere i vantaggi acquisiti, specie negli affari, grazie a Mercurio positivo. Voto 7+. Vergine, le ore del mattino saranno accompagnate dalla Luna nel segno, così avrete modo di utilizzare eventuali intuizioni con maggior efficacia. Serata per il divertimento e voto 7+. Bilancia, un ottimo Mercurio e l'arrivo della Luna nel segno avranno il potere di rendervi solerti nell'affrontare gli impegni professionali. In amore serve maggior complicità e voto 7. Scorpione, bene il lavoro e anche la vita affettiva, ma solo se saprete tenere a bada un certo nervosismo. Voto 8-. Sagittario, in questo periodo potreste, per Mercurio in opposizione, dover affrontare qualche problema nel settore lavorativo, ma la Luna, diventando positiva, vi darà una mano. Quindi siate fiduciosi e voto 7. Capricorno, il sostegno di un ottimo Marte si rivela prezioso per essere determinati, specie nell'ambiente lavorativo, mentre in famiglia meglio mostrare un po' di umiltà. Voto 8-. Acquario, la scarsità di energia possibile per Marte in quadratura potrà essere risolta in parte grazie al sostegno dal pomeriggio della Luna. Approfittatene e voto 7+. Pesci, l'appagamento affettivo garantito da Venere positiva per ora deve bastarvi. Con l'arrivo del prossimo mese torneranno anche le soddisfazioni professionali. Quindi voto 7. E anche per oggi è tutto. No!

eccoci qui ancora insieme per un nuovo appuntamento Musica in Cucina. Nello spazio, lo sai o non lo sai, ma è sempre bene saperlo, affronteremo il problema dei calzini spaiati. Vedremo alcuni metodi pratici per tenerli accoppiati e non rincorrere abitualmente nel ritrovarsi il solito calzino orfano del gemello. Se perderete qualche passaggio, controllate sul gruppo di Facebook Musica in Cucina, lì troverete tutto per esteso, ricette, consigli e notizie prese dalla pagina Naturopata Online. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Iniziamo con quando Alberto Urso e J-Ax. E vi parlo dell'antipasto, una torta rustica leggera e facile da realizzare. Si farcisce solo con le verdure, il che la rende ideale anche per chi segue una dieta vegetariana. Torta salata con verdure.

Sandra, David Bisbal, Without You. E vi do gli ingredienti per questa torta salata con verdure: 250 g di pasta brisée light senza burro, una zucchina media, un peperone piccolo, una melanzana piccola, due pomodori, 30 g di parmigiano grattugiato.

Fred De Palma ti raggiungerò. E vi spiego come preparare questa torta salata con verdure. Lavate le verdure e asciugatele, mondate il peperone eliminando i semini e i filamenti interni, eliminate le estremità della zucchina e sbucciate le carote. Tagliate le zucchine, i peperoni e le carote a bastoncini sottili, affettate i pomodori e le melanzane, poi tagliate ogni fetta a metà. Tritate le erbette aromatiche, ora rivestite con la carta da forno una teglia, poi foderatela con un disco di pasta Brisée Light, riempitela con le verdure alternandole, cospargetele con erbe aromatiche, cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe parmigiano grattugiato e infornate nel forno già preriscaldato a 180 gradi per circa 30-35 minuti.

Ora troviamo Federico Rossi del duo Benji e Fede con il suo primo lavoro da solista Pesche. E vi annuncio anche la ricetta del primo, pasta con crema di porri e pecorino, un piatto originale dal gusto ricco ma facile da preparare. La crema di porri infatti è un condimento avvolgente e sfizioso. Dal punto di vista nutrizionale è un piatto ben bilanciato e digeribile grazie all'abbinamento fra pasta e verdura. Il porro appartiene alla stessa famiglia dell'aglio e della cipolla, ma rispetto a questi ha un sapore più delicato e meno pungente.

Daido White Flag. Vediamo anche gli ingredienti per questa pasta con crema di porri e pecorino: 240 g di pasta, 200 g di porri, 50 g di pecorino grattugiato, cucchiaio di olio extravergine d'oliva, sale e pepe quanto basta.

Doja Cat, Kiss Me More. Vediamo come preparare questa pasta con crema di porri e pecorino. Iniziate a pulire i porri, lavateli sotto l'acqua corrente, poi eliminate le estremità con la radice e tagliate la parte verde, poi tagliateli a fette. In una padella scaldate l'olio e aggiungete i porri, lasciateli imbiondire per qualche minuto, poi copriteli con acqua e fateli cuocere con un pizzico di sale fino a quando saranno morbidi e l'acqua sarà completamente assorbita. Aggiungete il pecorino e del pepe nella padella con i porri e mescolate accuratamente. Ora trasferite il tutto in un mixer, aggiungete qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta e frullate fino ad ottenere una crema omogenea. Cuocete la pasta al dente, versate la crema ottenuta nella padella, aggiungete la pasta e se necessario qualche cucchiaio di acqua di cottura e fate mantecare per qualche minuto a fuoco spento. Servite subito spolverando con poco pepe e pecorino.

0: Restami la voce.
1: Malika Ayan, Peccato originale. Ed eccoci allo spazio dei consigli. I calzini spaiati costituiscono un mistero riscontrato in tutte le famiglie. Non si capisce come, ma succede spesso di spaiare la coppia. Vediamo cosa fare per tenerli insieme ed evitare di perderli. Come prima cosa dovete comprare più paia di calzini uguali dello stesso colore. In questo modo potete riformare una coppia senza doverne acquistare un'altra. Se andate in palestra, al momento di riempire la sacca, pallottolateli insieme e metteteli all'interno delle scarpe. Un altro consiglio è di riporli in un sacchetto in attesa di ritrovare l'anima gemella. Prima o poi scapperà fuori quando meno ve l'aspettate.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano

Eddie Benjamin, Sia, Diamond Eyes. Vediamo altri consigli per non perdere i calzini. Quando procedete al lavaggio, uniteli due a due con le apposite mollette e metteteli in una federa chiusa o in una sacca traforata apposita per lavare le scarpe da ginnastica o la biancheria. Si può trovare facilmente nei negozi specializzati di detersivi e saponi. Se i membri della vostra famiglia sono tanti, potete usare singole sacche per ogni familiare. In questo modo eviterete di perderli e risparmierete la fatica di riconoscerli e dividerli, e nello stesso tempo educherete i vostri bambini e ragazze a tenere in ordine le loro cose. Se non avete a disposizione una federa vecchia o una sacca, lavate le calze insieme ad altri indumenti, controllate che non siano finite nel filtro o tra le pieghe dell'altra biancheria.

Alessandra Amoroso, sorriso grande. Per secondo piatto oggi vi propongo polpette di merluzzo al forno. Grazie all'impanatura con mollica di pane parmigiano saranno particolarmente appetitose, mentre la cottura al forno con pochissimo olio le renderà più genuine e leggere.

Major Lazer, Sia, Labyrinth, Titans. Vi spiego come preparare queste polpette di merluzzo al forno. Lessate le patate, sbucciatele e schiacciatele ancora calde, lasciate raffreddare il purè ottenuto. Fate bollire per circa 10 minuti i filetti di merluzzo in acqua aromatizzata con grani di pepe, prezzemolo, mezza cipolla e qualche fettina di limone. Scolateli e lasciateli intiepidire, poi tritateli. In una ciotola ponete il merluzzo, il purè di patate, il prezzemolo, l'aglio, il sale, pepe, noce moscata, uovo e parmigiano grattugiato. Amalgamate il tutto e prelevate piccole quantità d'impasto del peso di circa 25-30 grammi e formate delle palline. Tritate finemente la mollica del pancarré nel mixer con del parmigiano e prezzemolo, raccoglietela in un piatto e impanate le polpette. Foderate una teglia con carta da forno, disponete sopra le palline di merluzzo e condite con un filo di olio. Cuocetele in forno preriscaldato a 180 gradi sino a doratura, più o meno 20 minuti. Per evitare che si secchino eccessivamente, ponete nel forno una ciotola di acqua per creare umidità. Servite le polpette con delle fettine di limone.

siamo arrivati anche alla ricetta del dolce budino al caffè, il dessert light che vi ricaricherà, perfetto come dolce da gustare a fine pasto, ma può essere anche un'ottima alternativa nella classica colazione o al solito spuntino, anche per chi è a dieta, magari per una coccola speciale nel weekend.

Turci, questione di sguardi. E sì, a volte è solo questione di uno sguardo. E vi do anche gli ingredienti per questo budino al caffè: 500 ml di latte scremato o vegetale, 60 g di zucchero, 2 cucchiaini di caffè solubile in polvere, un caffè ristretto, una tazzina circa, 15 g di agar agar, gelificante al 100% vegetale, appunto per preparare i budini.

i The Giornalisti sold out. Andiamo a vedere come preparare questo budino al caffè. Versate il latte in un pentolino, aggiungete lo zucchero, il caffè in polvere e la tazzina di caffè ristretto. Mescolate accuratamente con una frusta. Aggiungete quindi l'agar agar, mescolate con cura, poi ponete la miscela sul fuoco e portate a ebollizione per qualche minuto, mescolando di continuo. Spengete il fuoco, versate negli stampini per budini monoporzione oppure uno unico a vostro piacimento. Lasciate raffreddare in frigorifero per almeno 5 ore. Passato il tempo, sfornate su piatti da portata e potete servirlo con frutti di bosco, lamelle di mano.

0: Siamo giunti al termine di Musica in Cucina. Vi ricordo che se avete perso qualche passaggio ma avete trovato interessanti le ricette, sono tutte per esteso nel gruppo di Facebook Musica in Cucina. È un gruppo aperto, non serve iscrizione. Potete fare anche la ricerca mirata. Andate sul simbolo della lente, mettete l'ingrediente che più vi piace e usciranno fuori tutte le ricette con quell'ingrediente, poi potrete scegliere quella che più vi piace. Grazie di aver trascorso questo tempo insieme a me. Vi auguro una buona continuazione e vi saluto. Chissoli, ma chissoli a tutti. Ciao, alla prossima, da Anto.
1: All'inizio era il caos. Poi, un giorno...
2: Basta! Il direttore, il direttore!
1: Le chitarre?
3: Sì.
1: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
4: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Inizia l'ultima settimana di maggio e inizio dicendovi che sono estremamente rassegnata perché per me fa troppo caldo. Non so voi come la pensiate, ragazzi, ma avere 30 gradi a Milano è assolutamente ingestibile. Ma addentriamoci nelle notizie della nostra rassegnazione.

0: quotidiana, perché mentre sto registrando l'episodio, sapete che io lo registro la notte precedente, a Las Vegas si stanno tenendo gli Enhanced Games, che sono questa prima edizione di questi giochi del doping, dove gli atleti vengono praticamente trasformati in cavie da miliardari della Silicon Valley. Dietro questa organizzazione di questo evento sportivo ci sono Trump Jr., Peter Thiel e altri investitori del biohacking mondiale. Ma cosa sono nello specifico questi giochi? Allora, hanno fatto allenare, con la supervisione chiaramente della medicina e della scienza, una serie di atleti che si sfideranno in atletica, nuoto, sollevamento pesi, ma li hanno fatti allenare seguendo un protocollo non del no doping, perché sapete che nei giochi olimpici tradizionali o comunque nelle gare di sport è vietato fare uso di sostanze dopanti. La sostanza dopante è quella che potrebbe migliorare la tua performance. Qui è esattamente il contrario. L'idea è di spingere al massimo, massimizzare la performance umana per capire, da una parte c'è uno scopo scientifico, cioè capire la risposta del corpo, qual è veramente la tua capacità estrema come essere umano, ma dall'altra parte tutti questi patiti del biohacking in realtà stanno cercando di base un elisir della lunga giovinezza. Lo avevamo visto anche qualche mese fa quando si erano forse l'anno scorso a sto punto, quando si erano incontrati i big del pianeta, Xi Jinping, Putin eccetera, che parlavano di come poter vivere a lungo, perché ovviamente quando sei un dittatore la tua unica ambizione è quella di poter essere più possibile in carica. Ed è questo interessante, perché questi atleti di cui vi stavo parlando si sono allenati in hotel di lusso ad Abu Dhabi, mentre i giochi si stanno ovviamente tenendo a Las Vegas, e appunto hanno seguito un protocollo farmacologico per prepararsi. Però quello che succederà è che noi vedremo veramente crollare i record olimpici, e allora la domanda è anche etica, no? Nel senso, è giusto far crollare il record olimpico se sei dopato, oppure è giusto rimanere nello sport tradizionale? Certo è, e questo purtroppo lo dobbiamo riconoscere, si sa benissimo che la medicina va avanti per tentativi o per test su cavie, come esistono i test su umani che si prestano alle a fare queste prove mediche. Può essere che anche questa sia effettivamente un qualcosa di qualcosa che possa portare ad alzare l'asticella anche medica. Voglio prendere tutto con le pinze, perché è tutto da dimostrare, bisognerebbe vedere le ripercussioni che hanno le sostanze dopanti sul tuo fisico a lungo andare. Questo io non lo posso sapere, non ho letto gli studi e non sono neanche un medico per parlarne. Certo è che molti atleti che sono stati coinvolti in realtà sono stati coinvolti per il vile dio denaro, perché insomma sono promessi, sono premi in palio molto alti, $1 milioni per un record del mondo e centinaia di migliaia per le singole vittorie. E tra i nomi c'è il velocista statunitense Fred Kerley, che è stato sempre rivale di Marcel Jacobs ai giochi di Tokyo, il nuotatore britannico Ben Proud, il greco Christian Glolomev, e molti di loro hanno raccontato che in realtà partecipano perché è più facile fare soldi così, perché per fare gli stessi soldi nello sport tradizionale non bastano gli sponsor, dovresti vincere decine di mondiali. E qui torna anche la follia di quanto lo sport sia sacrificio e mai prestigio, a meno che tu non giochi, che ne so, nell'NBA negli Stati Uniti o nel calcio, che allora sono sport ricchi. Ed è chiaro che svela anche un po' sempre il concetto del sistema ipocrita, repressivo, di come lo sport sì sia una roba molto bella, ma che obiettivamente non ti riesce a dar da vivere, ripeto, a meno che tu non giochi in sport di grande rappresentanza mondiale. Io non so come schierarmi in questa situazione. Da una parte sono molto curiosa di vedere come l'essere umano possa andare oltre alla sua naturalezza e quindi con le sostanze dopanti diventare una sorta di supereroe. Dall'altra sono chiaramente molto spaventata, perché dove ci porterà il futuro? Vi state dicendo che nel futuro quindi potremmo poi anche noi doparci, quindi stiamo legalizzando delle sostanze? Ma come? Non facciamo la lotta alla droga normale? Qual è la differenza tra droga legale e droga dopante? Perché poi anche lì vedete quante domande ti vengono e ti creano il dubbio. Io non lo so, che ripeto, non sono un dottore, ma sono curiosa di vedere chiaramente i risultati. Ecco, di certo non auguro la lunga vita eterna a tutti questi dittatori che ci stanno veramente rovinando l'esistenza in questo periodo storico. Vado a rassegnarmi, ci sentiamo domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni,
2: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco.
3: Nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo
2: e bentornati da Marco Testoni. Ciao.
3: Ciao a tutti. E in copertina c'è un cambio copertina nella rivista Classic Rock, che è un po' la rivista alla quale ci ispiriamo sia per parlare dei grandi big del rock, sia poi per tante notizie. In edicola quindi ci sono i Genesis. I Genesis, però attenzione, non quelli con Peter Gabriel, i Genesis senza Peter Gabriel. E quindi quando, come stavamo commentando poco fa, quando loro diventano un po' più pop, no, rispetto alla partenza. Però molti si sono chiesti come mai Peter Gabriel fosse andato via, perché in genere litigavano, no? E oppure i leader, il cantante se ne andava per i fatti suoi perché voleva fare la carriera. Invece in questo caso c'è un'altra storia. Marco, raccontiamola un attimo, qual è il vero motivo per cui Peter poi si allontanò dai Genesis?
2: Insomma, è una storia da un certo punto di vista sofferta per Peter Gabriel, perché lui si allontanò per motivi familiari, cioè la figlia non stava bene, era appena nata, e quindi lui preferì stare vicino alla famiglia e non andare in quelle lunghe tournée massacranti che facevano i Genesis, per cui la separazione fu accettata ovviamente con molta tranquillità dalla parte del gruppo.
3: Sì, e comunque loro hanno cominciato a vendere un numero incredibile di copie, tant'è che il Classic Rock di questo mese parla soprattutto del grande successo di un LP in particolare, no? Che ha venduto non so quanti milioni di copie. Marco, diamo un po' di dati.
2: Allora, stiamo parlando di Invisible Touch del 1986, che vendette una cifretta così, 15 milioni di copie in tutto il mondo, e fu anche il vertice della loro popolarità mondiale. Ormai sì, Peter Gabriel se n'era andato da circa 10 anni e loro piano piano da progressive diventarono un gruppo pop rock.
3: Sì, è interessante poi vedere come parallelamente, anche se non a queste cifre così grandiose, ma il nome di Peter Gabriel è rimasto tra i grandi big del rock, anche perché Peter Gabriel poi ha raffinato un po' le sue scelte musicali, tant'è che si è dedicato anche a un recupero del popolare. Ecco, abbiamo detto abbastanza, quindi resta ora la voglia subito di ascoltare il brano che poi praticamente dà il titolo all'LP. Genesis,
2: Invisible Touch.

0: Eccoci qui a Classic Rock On Air. Sono qui con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Sì, e naturalmente è il momento di dare spazio non agli emergenti, ma alla musica, diciamo, che difficilmente i media ufficiali trasmettono, vuol dire musica di qualità, no? Ma Nando, naturalmente. Quindi formazioni etno, rock, in questo spazio noi ci piace anche lanciare in collaborazione con Audiocop e con l'altoparlante anche emergenti. Questa volta questo brano che stiamo per trasmettere ce lo segnala Paolo Tocco, di famiglia da noi, perché è anche il nostro preziosissimo tecnico del suono.
1: Che salutiamo Paolo.
0: Che salutiamo, ciao Paolo. Allora, ci è piaciuto questo brano, l'abbiamo sentito un paio di volte prima di trasmetterlo con Nando. È una bella romana, il video molto bello, vi invito a vederlo, bello il video, bello la location, bella anche le immagini dei ragazzi che si vedono, sia lui che lei, e stanno in zona graffiti, quindi ovviamente si tratta di musica impegnata già soltanto a vederlo il video. Stiamo parlando di un brano in inglese, loro sono già, io credo che li abbiamo già trasmessi a demo in Rai già da qualche anno, e sono una band molto molto interessante, fanno Nando e fanno una musica un po' etno, un po' folk, insomma un bel suono.
1: Sì Renato, loro si chiamano Elle ed hanno pubblicato uno splendido brano che si chiama Silent Search of Spring. Allora, il brano è pubblicato da Urtovox Rec. Le loro sonorità potremmo definirle, per essere un po' più alti, avant folk, con gusti psichedelici post rock, quindi mescolano comunque anche tantissimi incastri acustici, e questo brano in questione è proprio l'apoteosi dell'acustico, perché è una ballata molto molto molto armonizzata, due voci, che ha questa chitarra acustica proprio in primo piano, e ci è molto piaciuta.
0: Bene, abbiamo fatto venire voglia ai nostri ascoltatori di ascoltarle, quindi io direi di trasmetterlo. Allora, L.
1: Silent Search of Spring.

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e adesso però è tempo di non soltanto di ascoltare ma di immaginare, di vedere, perché è il momento della rubrica legata ai suoni che accompagnano le immagini, quindi legata a colonne sonore, a tutto quello che musica le immagini, quindi è il tuo momento della rubrica Soundtrack City, Marco, che curi assieme a Massimo Privitera. Stavolta una giornalista, ecco, mi fa piacere dire due parole, Anna Maria De Luca, che è una giornalista a 360 gradi, spazia fra lo sport su Sky e altre reti, ma è anche, la vedo sempre ai concerti, quindi anche appassionata di musica, e questa volta è andata alla presentazione di un interessantissimo lavoro. Si tratta di Umberto Tozzi e del suo brano più famoso, Gloria, che diventa un musical. E allora, Marco, racconta un po' che cosa ci ha raccontato Anna Maria nella vostra intervista.
1: Anna Maria è andata alla conferenza stampa di presentazione di Gloria il Musical, che sarebbe uno spettacolo curato dallo stesso Umberto Tozzi, dove si parla di una talentuosa donna di nome Gloria, interpretata da Valeria Mancini, che affronta sfide, passioni, complotti nel tentativo di realizzare il suo grande sogno di diventare cantante di successo. Quindi la De Luca ha intervistato appunto Umberto Tozzi a proposito di questo suo spettacolo, che ricordiamo debutterà a Milano ad ottobre al Teatro degli Arcimboldi.
0: Bene, mi fa piacere aggiungere, a proposito di Anna Maria De Luca, ora sentirete un pezzetto dell'intervista, ha iniziato anche a collaborare con Cinecorriere, con la rivista su cinema e spettacolo che dirigo, che mi ha fatto molto piacere ospitare questa collega.
1: È evidente che alla fine noi faremo ascoltare che cosa? Per forza, Gloria
0: di Umberto. Certo, cioè, hai fatto bene a ricordarlo, Gloria di Umberto Tozzi. Allora, Soundtrack City.
2: Say what?
3: Allora, sicuramente Gloria, quando l'hai pensata e quando l'hai scritta, aveva un volto, aveva delle fattezze. Che cosa c'è di uguale in Valeria Mancini, che è l'interprete adesso scelta da voi?
4: Valeria ha l'immagine e il volto di quella che cercavo per questo musical. Ma quando ho scritto Gloria non era un'immagine, non avevo mai conosciuto una Gloria nella mia vita, ne ho conosciute tante dopo, ma prima non mi è mai capitato di incontrare una ragazza che si chiamasse Gloria. E quindi, cioè, non avevo un volto, non sapevo che volto dare, e adesso che l'ho trovata sono molto molto felice. È una ragazza che ha un grande talento e io spero di aver individuato in lei. Sono certo di aver individuato in lei quella che sicuramente sarà una delle grandi protagoniste di questo musical.
3: Nel tuo percorso si è concluso il tour dei live,
4: sì,
3: ed inizia adesso un nuovo tour, quindi è una terza vita, una seconda vita per Umberto Tozzi. In ogni caso, qual è la differenza che tu puoi avvertire tra quello che è il mondo musicale di cantante, quindi di live dal vivo, e quelli dei musical?
4: Eh sì, ho concluso da poco il mio tour, circa 2 anni fa abbiamo cominciato questo L'ultima notte rosa, The Final Tour, abbiamo girato il mondo e siamo stati veramente molto molto accolti benissimo dappertutto, ed è stato un tour meraviglioso e l'ho finito 3 giorni fa a Parigi, e l'ultimo concerto, ed è stato meraviglioso. Questo nuovo tour di Gloria con il musical mi auguro che possa essere ripetuto, così come è stata nella mia carriera, voglio dire, in tutto il mondo. Partiamo dall'Italia con grandi speranze di grande successo anche non solo in Italia, quindi ci auguriamo che possa espandersi il più possibile in giro per il mondo. E l'entusiasmo è praticamente lo stesso di quello che ho sempre provato sul palco, prendendo una chitarra in mano e cantare e suonare, cioè mi trovo a fare da spettatore a qualcosa di mio, perché le musiche sono mie, la direzione artistica è mia, e quindi ho scelto, ho la responsabilità di aver scelto questi grandi artisti che parteciperanno a questo musical. È una grande responsabilità per me, però io credo di aver avuto anche la fortuna di essere riuscito a individuarli, e questo per me è un grande, non è solo un lavoro professionale, ma è anche un grande divertimento, e mi auguro che loro possano divertirsi nel mondo come io sono riuscito a divertirmi con la mia musica nei concerti.
3: Le 21 canzoni hanno sicuramente un percorso cronologico nella tua vita, così come vengono utilizzate nel musical hanno anche lì un percorso cronologico, sono adattate ai momenti, che tu sappia?
4: No, guarda, adesso non possiamo ancora dire esattamente, svelare tutto di questo musical. Oggi abbiamo svelato la cosa più importante, era trovare Gloria, e Gloria l'abbiamo trovata ed è una ragazza fantastica, e quindi siamo già a buon punto sotto questo aspetto. Credo che la musica sarà un percorso che affronteremo più in là, ma in ogni caso sarà adattata dei testi che sono stati scritti apposta per raccontare questa storia del musical.
3: Grazie mille Umberto Tozzi.
4: Grazie.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco. Questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano veramente particolare. In occasione dell'uscita di Lady Frisbee, l'ultimo album di Tony Melillo, vi porto Tachicardia. Il brano, che è accompagnato anche dal videoclip, ci fa entrare all'interno di questa attesissima uscita discografica. Dico attesissima perché Lady Frisbee va considerato un po' come l'album del cuore. Sono 13 tracce da ascoltare lentamente, ma con una dolcezza e sempre con un sorriso. L'album è dedicato a Quartina, il cane che ha portato Melillo a stravolgere completamente la sua vita, ad abbandonare la grande città per trasferirsi a Stresa, sul lago, riconquistando così quello spazio interiore per ricominciare a fare musica. E lo fa egregiamente, con la produzione di un grande musicista come Joe Barbieri, in un album di cui sicuramente torneremo a parlarvi. Intanto ve la faccio ascoltare, Tachicardia di Tony Melillo.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale: ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo,
1: e ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono e comunque li si ascolta liquidamente per aria. Comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine buttasse la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari, è uno dei più grossi suonatori di tamborre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei Moschettieri del Sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia tutta densa, intensa, di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il Sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi sì, in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro, ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power, questi suoni. Di Ienna Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Sfatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare, tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione, loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille,
1: Anime delle Due Sicilie.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: 7 va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. La prima notizia è Oreisce Go, perché il principe Neymar della Seleção, e questo ci tranquillizza parecchissimo. Comunque, puntata di Sporting Go che sarà concentrata sul campionato italiano di calcio, che ha visto la sua ultima giornata con uno scenario a sorpresa. Andiamo però per ordine. La prima cosa è il saluto all'enciclopedico Fabio Cantelmo, vice direttore di Non Solo Calcio.news.
3: Ciao Chico, ciao a tutti gli ascoltatori e soprattutto a tutte le ascoltatrici. Dillo, hai telefonato tu a Carletto e gli hai detto: mi raccomando, convoca Neymar. E lui ti ha visto, ti ha ascoltato, tu hai protestato tanto, ti ha ascoltato e ti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali di calcio. L'ha fatto apposta per te.
2: Come sai, io più che per favore convoca ho sistemi molto più diretti quando è che parla la passione e parla il cuore. Ma comunque, a parte tutto, sai benissimo che addirittura qualche governatore di qualche stato degli Stati Uniti e del Brasile si è mosso, senza considerare che si è mosso lo stesso Ronaldo il fenomeno, piuttosto che Kakà, piuttosto che Marcelo, piuttosto che
3: mancava Gesù.
2: Sì, no, anche un Redentor della Baia di Rio, esatto. Non è detto che non si sia mosso. No, tra l'altro, adesso a parte gli scherzi, tra tutti quanti i video, no, che si sono visti per le convocazioni raggiunte con le famiglie che esultano, così, sono rimasto colpito da un fatto particolare. Cioè, uno dei portieri che non è stato convocato, naturalmente ha avuto subito uno sguardo di delusione vicino al pianto, perché

0: dubitava molto, sperava ovviamente in una convocazione, sai che i portieri sono i primi annunciati nell'elenco, e addirittura, nonostante tristissimo, quando ha continuato a vedere davanti alla TV il filmato ed è stato convocato Neymar, ha avuto la forza di esultare, certo non a pieno, però abbastanza, prima poi di ritirarsi in un angoletto dove è stato poi consolato dagli amici, parenti e chi fosse con lui. E quindi questo ti fa capire di quanto veramente tutti vogliono bene a Neymar, primi, primi fra tutti proprio coloro che fanno parte della nazionale e tutti in generale. Quindi scusate questa parentesi lunga che ha bruciato via tutto il primo segmento, ma non c'è nulla da aggiungere perché
1: aspetta.
0: Circa il poker del grande Kimi S. Garoto, io sai che vedo i gran premi su Rede Globo, quindi lo chiamano questo ragazzo, questo bambino quasi, perché giovanissimo inanella la quarta vittoria consecutiva.
1: E che ha qualcosa in comune col tuo amatissimo Brasile, mio caro Francesco, perché lui
0: è un fan di Senna dichiaratissimo.
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. È un fan di Senna dichiaratissimo. È stata una gara molto, molto bella. Un testa a testa con Russell, sono giocato, ci hanno battagliato e anche di brutto su una pista dove ci tengo a sottolineare, Francesco, Russell credo che sia la sua pista favorita, dove lui sia in assoluto il diciamo il più bravo, ecco, a correre su questa pista. È stata una prestazione maiuscola di un ragazzo che ha trovato una maturità veramente forte, cioè è veramente veramente forte. Su questo non se ne, credo che non ci siano discussioni, non ci sia santi, come si dice in questo, dalle mie parti. E adesso allunga in classifica, questo è uno stop che fa male per non solo per il morale, per Russell, ma proprio per la classifica. E per cui insomma cosa gli possiamo dire a sto ragazzo? Godiamocelo, 19 anni, dobbiamo solo godercelo e finisce l'argomento, ecco, tutto lì.

0: partite in contemporanea, perché era aperto il discorso qualificazioni alle varie fasce dell'Europa, soprattutto era un po' in bilico qualcosa circa la Champions, ma solo matematicamente, dicevano tutti, ma ci arriveremo dopo. Adesso, parlando di retrocessione, qualcuno addirittura aveva puntato più sulla Cremonese, perché tutti avranno detto radiolina all'orecchio, tutti quanti i calciatori del Como lasceranno perdere quando vedranno che tutte stanno vincendo e che non ci sarà possibile di Champions, e quindi la Cremonese approfitterà di questo disinteresse dei lariani e vincerà. Poi chissà cosa farà invece il Lecce, e quindi si salverà la Cremonese. Le cose non sono andate così, e i giallorossi del Salento, tra l'altro dovrebbero essere un po' nel tuo cuoricino, perché so che sì, sei originario di là, ce l'hanno fatta. Esatto. Mi sembra quarta salvezza consecutiva.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, non so se consecutiva, ma quarta salvezza in A.
1: No, è consecutiva, perché non sono più scesi, quindi è corretto quello che hai detto. Voglio iniziare in maniera diversa, perché io, come diceva il grandissimo Lino Tommasi, diceva circolino rosso, no? Circolino rosso stavolta io lo vorrei dare a Eusebio Di Francesco, perché l'abbiamo sempre detto, se ti ricordi l'anno scorso io dicevo che è un po' il Paolino Paperino degli allenatori di calcio della Serie A, perché le sue squadre hanno sempre giocato un calcio straordinario e meraviglioso, ma
0: non premiato, esatto,
1: bravissimo, certo. Esattamente. E invece questa volta, quest'anno, è riuscito non solo a far vedere dell'ottimo calcio, con dei mezzi a disposizione sicuramente non eccezionali, ma è riuscito in una impresa incredibile, che è quella di salvare il Lecce contro una splendida Cremonese, fatelo dire, sfortunata, perché è stata per troppi mesi senza la sua punta principale, che è Jamie Vardy, e per cui insomma Cremonese, che io credo che abbia tutte le carte in tavola per una pronta risalita nella massima serie, per cui insomma complimenti veramente al Lecce, a Pantaleo Corvino, e per la Cremonese, insomma, io credo che, ripeto, ci saranno tutte le possibilità perché possa ritornare immediatamente nella massima serie.
0: Allora, complimenti al tuo Lecce, complimenti al mio Eusebio, che praticamente all'hotel che adesso dirige suo papà, a pochi chilometri di distanza in linea d'aria, non saranno nemmeno 5-6 chilometri da dove è la sede della nostra redazione, quindi sai benissimo che Eusebio è di San Giovanni Teatino, sì, proprio provincia, sì, di Chieti. Detto questo, tra l'altro, un'altra cosa ci accomuna, sì, diciamo, l'essere fan sportivamente e calcisticamente parlando di Davide Nicola, e siccome è stato allontanato, no, dalla Cremonese, insomma, io ho avuto meno simpatia nelle ultime settimane.
1: Forse un po' troppo velocemente, un po' troppo improvvidamente è stato allontanato.
0: Ecco, improvvidamente era sfuggito. E appunto,
1: sì,
0: è per questo la mia simpatia per la Cremonese è andata un po' scemando. Comunque, adesso sentiamo un po' di musica e poi cambieremo argomento. Sempre Serie A, che è andata a concludersi.

0: la panchina nuovamente della nazionale, ma occhio alla panchina del Milan, perché Max Allegri con tutta probabilità potrebbe lasciare la panchina del diavolo. Ne parliamo dopo del disastro totale del Milan, l'ennesimo disastro totale del Milan, per cui insomma per Antonio Conte comunque un'avventura a Napoli che lo lascia e lo lancia nell'Olimpo della squadra partenopea, io credo per sempre, no Francesco? Perché poi alla fine uno scudetto l'anno scorso, come hai detto tu giustamente, una supercoppa quest'anno, alla fine il Napoli è arrivato secondo in classifica, è vero che è a distanziatissimo, però comunque sia c'è anche da dire che gli infortuni quest'anno al Napoli sono stati quelli che hanno veramente condizionato le prestazioni della squadra.
1: E beh,

0: Dalla redazione di 7 Bar Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Eccoci sullo starter di seconda parte di Sporting Go. Il secondo tempo inizia col derby della Mole che ti ha visto protagonista e di cuore ma anche di presenza, perché hai detto adesso vado a gustarmelo in tribuna stampa.
3: Sì, ero con tutti i colleghi. Clima surreale, è stato un derby che è stato giocato veramente in un clima surreale. Parliamoci anche, perché mi sembra giusto soffermarsi, il calcio deve essere uno sport e come tutti gli sport deve esserci anche la goliardia. Purtroppo nel calcio non è così da sempre, da troppo tempo, e ci sono stati nuovamente gli ennesimi scontri all'esterno dallo stadio. Il problema dello stadio di Torino è che è uno stadio che è in centro, è difficile da gestire, ma la responsabilità di tutto, caro Chico, è della Lega Calcio, perché tu non puoi mettere il derby di Torino l'ultima giornata di campionato, quando si decide una stagione intera. Non puoi, è follia totale. Cioè, quello che sta succedendo nella Serie A è follia totale, e questo rispecchia poi tutto quello che succede anche nella nazionale di calcio, con tutte le scelte. Detto ciò, un campionato che poteva essere falsato, perché è venuta a mancare quella che è la contemporaneità delle squadre del campionato, della giornata di ieri. Perché una cinquantina di tifosi della Juve a un certo punto hanno chiamato a raccolta la squadra della Juve, minacciandoli che non dovevano giocare la partita perché il tifoso era in ospedale e se no avrebbero fatto invasione di campo. Quindi una cinquantina di teppisti che prendono in ostaggio due squadre di Serie A e uno stadio intero. Ditemi voi se questo può essere una cosa normale e fattibile. Poi dopodiché c'è stata la partita, il primo tempo la Juve ha giochicchiato, non è stata un derby di quelli indimenticabili, diciamocelo subito, Francesco. Un primo tempo mosso, la Juve ha avuto due occasioni, ha segnato 2-0, poi è chiaro che una volta che si è entrato negli spogliatoi con la notizia certa che giocare la prossima Europa League, perché nel frattempo le altre squadre avevano già giocato, avevano già finito quando c'era stata la fine del primo tempo, le altre squadre avevano già finito con il Como e la Roma che avevano vinto. A quel punto la Juve si è afflosciata completamente e il Toro ne è venuto fuori. Ma ripeto, ti torno a ripetere, non puoi far giocare un derby all'ultima giornata di campionato di sera in uno stadio che è in pieno centro di Torino. È follia

0: più totale.
1: Ma comunque, cioè, il derby non so se si fosse svolto a tre giornate dal termine, se il clima era questo, con una, come dici tu, al posto degli sfottò,
0: ma lo fai giocare a mezzogiorno e mezza, capisci Francesco?
1: Ah, quello sì, quello sì, cioè il fatto che lo stratagemma che si usa con il derby di Roma,
0: la capitale. Esatto.
1: Ah, ecco perché, esatto. Perché non percepivo, perché allora una volta c'era il sorteggio, che era proprio sorteggio, adesso c'è questa andata con il ritorno diverso e asimmetrico, però diciamo le uniche cose che vanno pilotate sono quando due squadre della stessa città giustamente giocano in alternanza, una dentro e l'altra fuori, altre situazioni, perché si diceva no, entro le prime giornate non devono scontrarsi le big, ma anche queste regole sono state un po' tolte, no?
0: Esatto.
1: Perché però adesso, però addirittura vietato il derby l'ultima giornata, sinceramente non mi trovi d'accordo, perché io sarei, non dico per un sorteggio totale, però dare delle regole, ma questa non la trovo motivata. Ma forse l'orario sì, forse no, perché tu vai alla fase successiva molto intelligentemente, cioè dici non è che sono contrario all'ultima giornata, ma siccome nelle ultime giornate probabilmente c'è necessità di contemporaneità, allora ecco la motivazione e non posso che approvare il tuo ragionamento.
0: Capisci, quello sì, capisci, sì, sì. È quello il problema, cioè tu sai che comunque già è un derby e quindi è ad alta tensione. Poi ci sono state dichiarazioni di Caro sui distinti che dovevano entrare, che non dovevano esserci solo le maglie del Toro, nessuno della Juve, insomma è stata tutta una roba e quindi è tutto ipercaricato. Dopodiché ci sono stati scontri con la polizia, adesso questa persona non si sa da cosa sia stato colpito, se è stato colpito da un lacrimogeno, cioè la polizia dice da una bottiglia di vetro, non si capisce sinceramente. Fatto sta che comunque sia, ripeto, ha rischiato seriamente di passare un campionato, perché poi non c'è stato più la contemporaneità, quindi, e se la Roma avesse pareggiato, il Milan alla fine l'ha persa, se ci pensi, se la Roma avesse pareggiato, capisci che la Juve avrebbe giocato col sangue agli occhi, perché avrebbe giocato col sangue agli occhi. E invece ieri sera poi nel secondo tempo hanno mollato, infatti ha pareggiato 2-2, quindi anche per chi ad esempio ha scommesso sulle partite, cioè è tutto un insieme, perché poi qua è tutto un insieme quello che è successo, ed ecco perché è follia quello che è successo, follia.
1: Certo. E vabbè.

0: avremmo cambiato argomento, in ogni segmento di Sportingo del resto è così, non c'è nessuna novità. E io credevo fosse il sermone di circostanza per farsi dire: oh, come bravo, ha tenuto la squadra concentrata fino alla fine. Perché quando Max Allegri diceva sarà una partita comunque difficile, perché col Cagliari, benché dentro casa, non sarà facilissimo, Milan che passa in vantaggio al secondo minuto, poi viene ripreso sul pari a metà primo tempo e poi addirittura scavalcato 1-2 con il Cagliari che era già salvo, doveva essere già con la mentalità in vacanza, forse tutti i giocatori avevano anche voglia di mettersi in mostra per magari interessare qualche altra squadra per il mercato, non lo so, comunque un semplice senso di condotta sportiva che la dice lunga per una volta sulla correttezza, perché tutti quanti hanno giocato fino alla fine. E anche il fatto che Juve e Milan siano fuori dalla Champions vuol dire che non ci sono condizionamenti di sorta.
1: No, non ci sono, anzi devo dire che le due squadre sono venute a giocarsela, sono giocate alla grande, sia il Cagliari che il Verona, sono state due partite, possiamo dire, vere, e quindi complimenti davvero perché comunque si hanno giustamente onorato gli impegni, e quindi bello così. È corretto. Dopodiché, insomma, io credo che bisogna un attimo parlare di quello che è successo, Francesco, a Milano, perché insomma il Milan e Max Allegri escono malissimo, forse anche peggio, da un'annata dove, ricordiamoci, il Milan non aveva neanche le coppe europee, Francesco, e questa secondo me era l'aggravante, perché avrebbero dovuto comunque, non dico vincere lo scudetto, io sono uno degli esempi di quelli che ha creduto che il Milan potesse essere senza le coppe potesse vincere davvero lo scudetto.
0: Ma a un certo punto veramente stava andando molto molto bene e sì, comunque tutti si aspettavano o scudetto o comunque piazzamento, sì, mai sicuramente al di fuori del poker di testa. Invece è successo veramente l'incredibile. Adesso accennavi prima, non so se Allegri addirittura sarà il commissario tecnico della nazionale, comunque bisognerà dare soddisfazione alla piazza con le teste che dovranno rotolare, e pensiamo, cioè si possa prevedere anche la rimozione di Allegri, poi destinazione o nazionale per l'appunto, o l'altro azzurro, quello di Napoli.
1: Beh, nazionale mi viene male a pensarci, sinceramente. Ci sono stati dei contatti con il Napoli. Però fammi dire anche due parole su Max Allegri, perché Francesco, quello che io credo che comunque sia un po' il come posso definirlo, il padrone, no, del proprio destino, perché Max Allegri gioca un calcio vecchio, forza di continuare sempre con il corto muso, poi alla fine questi sono i risultati, cioè, capisci?
0: Sì, no, io non stravedo affatto, sinceramente.
1: Quindi
0: mi ricordo, pensa che zio Silvio Berlusconi gli mise a disposizione, sì, Kakà e Ronaldinho, e lui sosteneva che non potessero giocare insieme, quindi l'unica è ridere.
1: Capisci. No, allora, alla fine io credo che ormai o lui si decide a cambiare gioco. Io capisco che poi a 60 anni sia difficile e complicato, ma la paura è che poi lui sia comunque vittima di se stesso, di un calcio che non va più, che non c'è più, cioè, no? Il corto muso, il prima prendere, il prima non prendere, poi provare a segnare. Non funziona più, e quindi il Milan esce giustamente dalla qualificazione alla prossima Champions League, andrà a giocare l'Europa League. Jerry Cardinale dovrà leccarsi le ferite, E bisogna capire anche con l'Italia che cosa succederà, perché tu non puoi cambiare tutti gli anni il direttore sportivo e l'allenatore. Non ha senso, capisci? Non ha alcun senso logico.
0: Eh sì. E allora adesso staremo a vedere di queste vicende con il Toto panchine, Toto dirigenti, Toto direttori sportivi e quant'altro. Un disco e poi velocissimi all'ultimo segmento.

tutto l'abbiamo già predetto, dobbiamo essere velocissimi. Allora, sembrava la costruzione perfetta di un alibi, il maremoto che c'era stato con Mister Super Sir Ranieri, che è venuto al disaccordo con Gasperini, ma il Gasp ce l'ha fatta lo stesso. Roma in Champions, super filotto finale e assicurazione, addirittura

0: sarebbe due o tre puntate, quindi no, Roma no, e Como insieme.
1: Diciamo, parliamone pure invece, perché sì, è giusto parlare. Io parlerei se sei d'accordo insieme.
0: Sì, perché...
1: un po'. Perché è giusto così. Due allenatori, innanzitutto, hanno due cose in comune: due allenatori che giocano a calcio e fanno giocare a calcio. Questa è la prima cosa che bisogna dire di Como e Roma. Circolino rosso però sulla Roma, su Gasperini, perché quantomeno un'idea di calciatori italiani la Roma ce l'ha, mentre per il Como, a me dispiace dirlo, ma il Como non ha un italiano in squadra, cioè sono 11 giocatori, 11 sono stranieri, e non mi piace, non lo trovo bello, non mi piace. Dopodiché la Roma, mi soffermo sulla Roma, il Como ha fatto una stagione che è andata ben al di là della stagione più aspettativa, detto che però la famiglia Artono ha speso la bellezza di quasi 400 milioni di euro in 3 anni, quindi insomma non propriamente bruscolini, perché comunque anche alla scorsa campagna acquisti mi sembra che abbia speso più o meno ha speso 187 milioni di euro, se non ricordo male, comunque sia la cifra dovrebbe essere quella. Dopodiché la Roma invece e Gasperini meritano veramente una menzione speciale, particolare. Il Gasp è arrivato in un ambiente che insomma l'anno scorso sappiamo tutti, anche con l'arrivo di Claudio Ranieri, c'è stato poi questa diatriba proprio con Ricky Massara, per cui con Gasperini non si sopportano. Dopodiché anche il problema con Claudio Ranieri, che è stato dimissionato dai Friedkin, una qualificazione Champions inspirata, perché se tu ti ricordi bene soltanto 4 giornate fa la Roma era a meno 5 dal quarto posto, che è della Juve. È arrivato con testa bassa, ha lavorato, ha sistemato le cose ed è riuscito a portare la Roma, a far ritornare la Roma dopo tantissimi anni, troppi anni, a giocare nel palcoscenico, quello più importante che ci sia in Europa, che è proprio la Champions League. Per cui insomma davvero complimenti a Gasperini. Dopodiché adesso ci sarà a vedere in campagna acquisti cosa succede, perché lui ha chiesto pieni poteri, quindi diciamo un ruolo, e molto probabilmente i Friedkin glielo daranno, un ruolo alla Ferguson, un ruolo alla British style, un ruolo manageriale, quindi no, il classico manager, non più l'allenatore ma il classico manager, che è quello che ha fatto le fortune anche di José Mourinho.
0: Staremo a vedere. Tra l'altro dobbiamo ancora stabilire con la redazione, con la tua disponibilità, l'eventualità di continuare le puntate di Sporting Go, perché si avvicina il mondiale e tanti altri eventi, perché la Serie A è finita ma si va avanti, grande curiosità per la prossima stagione, grande curiosità per il calciomercato. E tra l'altro attenzione, perché questa sera ci sarà il processo di NSC, sì, quindi sul canale YouTube di Non Solo Calcio punto news.
1: Sì, esatto, l'ultima puntata, dopodiché ci sarà una piccola pausa e riprenderemo poi con l'apertura del calciomercato, dove faremo appunto speciale calciomercato, e insomma è bene così. È stata un'annata incredibile, appuntamento 21:30, ovviamente si parlerà del derby, ma si parla anche del disastro Milan e della Roma, quindi insomma è giusto che sia così. Canale YouTube Non Solo Calcio.news, per chi ancora non è iscritto iscrivetevi, perché come diciamo sempre noi, iscrivervi non costa nulla ma a noi fa tutta la differenza del mondo.
0: Un grazie a Fabio Cantelmo.
1: Grazie a te Francesco, e a questo punto ci sentiamo poi più avanti per i mondiali.
0: Sì, e la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio.

0: Siamo il sangue, anche oggi ci fermiamo in un bel posto nel cuore della Toscana, a Buggiano, dove si festeggia un traguardo davvero speciale, ben 50 anni di Avis, mezzo secolo di solidarietà, volontariato e persone che hanno scelto di donare una parte di sé per aiutare gli altri. E allora siamo in collegamento con il mio amico Francesco Bassini, presidente dell'Avis Comunale Buggiano. Ciao Francesco, benvenuto.
1: Ciao Enrico, è un piacere, grazie.
0: Anche per noi è un piacere, soprattutto per me, da tanti anni ci conosciamo. Oh, 50 anni di attività non sono pochi. Che emozione è arrivare a questo anniversario così importante, anche se tu hai molti anni in meno.
1: Sì, io diciamo ho trovato in eredità un'associazione già florente e viva, e diciamo mi sono insieme ai volontari odierni e donatori rimboccato le maniche per farla crescere ancora di più. Non ti nego l'emozione del 10 di maggio, dove appunto abbiamo fatto i festeggiamenti per poter rendere omaggio a tutto ciò che è stato fatto in questi 50 anni.
0: Ma nel tuo messaggio che ho letto hai definito i donatori e volontari il cuore pulsante dell'associazione. Quanto conta poi il loro contributo anche per una realtà come Avis Buggiano, o in generale anche per tutte le Avis, visto che tu sei anche, fai parte anche a livello nazionale in generale come consigliere?
1: Sì, il contributo di Avis Buggiano comunque è importante. Senza i volontari, che sono fin dalla base delle associazioni, che permettono lo svolgimento quotidiano di tutte le nostre attività, su tutte ovviamente la promozione del dono del sangue e del plasma, fin dai più piccoli, perché partiamo fin dalle elementari attraverso ovviamente modalità più giocose a spiegare cos'è il sangue e la solidarietà, e di lì piano piano portiamo avanti nel tempo la cosa più importante, appunto la solidarietà e il poter aiutare gli altri. E tutto questo riusciamo a farlo attraverso il dono del tempo, del proprio sangue, dei nostri volontari e dei nostri donatori. Di questo ovviamente dobbiamo ancora dirgli grazie.
0: Stiamo parlando naturalmente dell'Avis Comunale di Buggiano, che è nel cuore della Toscana, ma dove esattamente Buggiano?
1: No, non solo, come dico sempre, io è il centro del mondo. Noi siamo all'interno della provincia di Pistoia, in una zona chiamata Val di Nievole, e siamo accanto a Montecatini Terme, è un piccolo paese di 8.000 abitanti, ma siamo la terza Avis all'interno della provincia, proprio a conferma di quanto Avis Buggiano sta correttamente lavorando, e diamo anche supporto ove possibile alle piccole Avis che magari non riescono a seguire tutte le progettualità, e quindi li sosteniamo, esatto.
0: Come sempre, come tutte le Avis in generale, una storia fatta di persone semplici ma con cuore enorme. Adesso noi andiamo con la musica e poi torniamo con il presidente Bassini. Stai lì, non andar via, mi raccomando.
1: No, adesso.
0: Musica!
2: Il ridere fa bene alla sette. Ridere fa buon sangue. Ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene. Voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue, una bellissima canzone, e sempre insieme a Francesco Bassini, presidente dell'Avis Comunale Buggiano, che festeggiano i 50 anni. Qui non si parla solo di festa, ma di una vera comunità. Le celebrazioni prevedono, hanno previsto la messa, la sfilata e varie cose, autorità, donatori, insomma, quanto è importante condividere questo momento con tutta la cittadinanza, Francesco?
2: È fondamentale, perché l'ho detto e lo ripeto sempre, Avis Buggiano non è un bene solo di chi ci fa volontariato adesso o chi la sostiene in questo momento, ma è un bene di tutta la comunità di Buggiano in primis, e non solo, e dobbiamo anche non darla mai per scontata. A volte, trovando sempre tutto disponibile, sempre pronto, ci può capitare di dare per qualcosa per scontato, ma così non è. Dobbiamo continuare a promuoverlo e a far capire alla comunità, che per fortuna ci sostiene interamente, quanto sia importante ciò che facciamo e perché devono continuare a sostenere Avis Buggiano in tutte le sue forme.
1: Ho visto che c'è anche una bella collaborazione storica, soprattutto con la pubblica assistenza. Quanto è sì. Bello festeggiare insieme due realtà nate poi nello stesso anno.
2: No? Esatto, è bellissimo, perché abbiamo una storia molto particolare. Infatti la nostra comunità è nata prima alla sezione di Avis di Buggiano, e mesi dopo una buona parte dei fondatori dell'Avis di Buggiano hanno fondato una realtà per noi all'interno di, appunto, del comune di Buggiano, bellissima, che è la pubblica assistenza di Buggiano, e di lì le strade sono rimaste intrecciate, perché poi ognuno ha contribuito a rendere sempre più forte l'associazione per un unico scopo: difendere il diritto alla salute di ogni cittadino.
1: Quando ti sento parlare, mi ricordo di quando ci siamo conosciuti, che praticamente tu eri veramente un bambino, io un po' meno, ma tu eri già in Avis e io ero i primi passi all'interno di questo mondo, ti ricordi, no?
2: Sì, ormai sono passati più di 20 anni, mi fai sentire, non dico vecchio, ma il tempo passa per tutti.
1: Ci
2: siamo incontrati che avevo 19 anni, quindi sì, tu ero un ragazzino.
1: C'era anche, ricordo, la presidente regionale di Avis di adesso, vostra,
2: Claudia, era l'attuale coordinatrice giovani, che adesso invece è la nostra presidente regionale.
1: Pensa quanto tempo e quanta strada, e tu adesso sei a livello nazionale, ma ne parliamo dopo, perché poi, come sempre, insomma, donare significa prendersi cura di se stessi, ma di noi, ma anche degli altri, questo è fondamentale. Dai, andiamo con la musica.

0: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Benvenuti, bentrovati a un nuovo appuntamento con Musica fa buon sangue, la nostra top 5, i 5 pezzi più forti per quanto riguarda la musica internazionale, poi naturalmente vedremo anche la nostra classifica italiana. Tante belle news anche questa settimana, cominciamo subito con la rima, subito tra l'altro. Per quanto riguarda la Top 5 International abbiamo due nuove entrate, pensate, quindi si inizia decisamente bene, devo dire. E iniziamo subito con la prima nuova entrata, con Bob Sinclair featuring Kills, che è questo re della dance consolida la sua presenza all'interno della nostra Top 5. I club europei sono già ai suoi piedi, un pezzo house trascinante che non ne vuole sapere di uscire dalla testa. E arriva anche qui da noi su Musica fa buon sangue con I Can Wait, numero 5, nuova entrata.

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, lo voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Musica fa buon sangue, Top 5 International.
2: Musica fa buon sangue, la nostra Top 5 International. Ancora ben ritrovati ad Andrea Collalto, come sempre all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 4, dove troviamo in discesa di un posto dopo l'exploit di metà maggio la ballata, come dire, un po' strappalacrime di Alex Warren, che questa settimana perde un gradino, ma comunque resta uno dei brani più intensi e condivisi, soprattutto sulle piattaforme digitali. Ascoltiamolo quindi, Alex Warren con Fever Dream, numero 4.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Terza posizione di musica fa buon sangue, la top 5 international. E qui, beh, qui c'è la prima sorpresa di questa settimana e la seconda nuova entrata. Però ragazzi, si parla di un mostro sacro, permettetemi proprio di dirlo, di definirla così, perché stiamo parlando della mitica Madonna insieme a Sabrina Carpenter, che insomma un po' il passato, il presente, per fare un po' il futuro del pop che si fondono insieme. L'iconica Madonna unisce le forze con Sabrina Carpenter per una traccia dance pop che è fresca, ammiccante, terribilmente radiofonica, e ve ne accorgerete subito. Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, numero 3.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue, la Top 5 International. Ancora ben ritrovati da Andrea Collalto e grazie, grazie come sempre non solo a tutti voi per l'ascolto, ma anche naturalmente a tutte le radio, a tutti gli editori che credono in Radio Fa Buon Sangue e di conseguenza anche nelle nostre classifiche che ogni settimana trasmettono questa bellissima trasmissione. Ricordo, Radio Fa Buon Sangue, per sensibilizzare sulla donazione del sangue, e devo dire che è importante non solo adesso che andiamo verso l'estate, ma tutto l'anno. Mi raccomando, poi daremo la linea tra un po' di nuovo al buon DJ Cibo e ai suoi ospiti e ne parleranno in modo approfondito. Ma proseguiamo con la nostra classifica, perché siamo alla posizione numero 2 e qui troviamo l'ex numero 1 della settimana scorsa, Harry Styles, che vabbè, ha battuto Lady Gaga soltanto per una settimana, perché il suo pezzo deve cedere il passo subito, diciamo, dopo appena 7 giorni, però intanto si è goduto la posizione numero 1. Questa settimana però è al secondo posto con la sua American Girls, Harry Styles.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Peloni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che sapevo,
0: riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché posso dire, capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: E a questo punto andiamo a scoprire la posizione numero uno della nostra classifica di musica fa buon sangue. È arrivato il momento di andare a presentare il ritorno della regina. Sì, perché questa settimana ha guadagnato una posizione e si è ripresa lo scettro internazionale. Con la sua Runway arriva Lady Gaga insieme a Doechii, numero uno.

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: È arrivata anche Madonna con Sabrina Carpenter. Insomma, comincia a diventare una cosa decisamente interessante, ma lo sapremo la prossima settimana, naturalmente. Intanto finisce la prima parte di Musica fa buon sangue, la parte internazionale. Adesso diamo la linea per qualche minuto al buon DJ Cibo e i suoi ospiti con Radio Fa Buon Sangue, e ritorneremo tra poco con la seconda parte di Musica fa buon sangue con la nostra classifica italiana. A tra poco.

0: diretta con il mio amico Francesco Bassini, presidente dell'Avis Comunale Buggiano, che festeggia il 50°. Parliamo adesso, caro Francesco, di futuro e di sani stili di vita. Tra gli appuntamenti c'è anche questa bella cosa, Dormi Sacco, organizzata insieme agli Atletica Buggiano. E questa sì. Collaborazione cosa c'è, cioè anche per un
1: esatto,
0: stile
1: abbiamo
0: sano, no?
1: Come, scusa?
0: No, dicevo, anche per una vita di stile sano, cioè per...
1: Esatto, all'interno della nostra promozione c'è anche appunto gli stili di vita sani. Abbiamo organizzato in collaborazione con due società sportive la Dormisacco, che è una corsa sia agonistica che non agonistica, e prevede anche un percorso per i bambini di tutte le età, perché vogliamo raggiungere veramente tutte le fasce di età all'interno di questa progettualità. E abbiamo organizzato invece anche con la ciclistica Buggiano la pedalata, una pedalata cicloturistica amatoriale per tutte le età, anche qui nel nostro bellissimo territorio. Entrambe le attività sono appunto per promuovere non solo la donazione del sangue, ma anche gli stili di vita sani, l'attività fisica e, perché no, il poter stare insieme all'aria aperta.
0: Ma secondo te, anche se sei giovane, anche se dici insomma che tanti anni che sei in Avis, ma dopo 50 anni, quali, una domanda un po' più intensa, quali sono oggi le sfide principali per un'associazione come Avis, soprattutto nel coinvolgere i nuovi volontari e donatori?
1: Sì, non nego che c'è ovviamente un po' di preoccupazione per quello che sarà il futuro, per riuscire a mantenere tutte le attività che facciamo. Dobbiamo riuscire sempre più a promuovere ciò che facciamo in un mondo e una società che sta cambiando continuamente, dove oramai il tempo è la risorsa più preziosa e dove è sempre più difficile riuscire a ritagliarsi uno spazio da dedicare al volontariato. Questa secondo me è la sfida che stiamo affrontando in maniera più importante e che stiamo cercando di portare avanti, affinché le persone riescano a comprendere che una parte del proprio tempo libero possa essere dedicato al volontariato.
0: E anche a livello nazionale, vale anche per in generale questo?
1: Sì, questo ovviamente vale su tutto il territorio, dalla comunale a livello nazionale, questa rimane una missione per tutti.
0: Diciamo che sempre fare rete, il volontariato, quando fa rete succede sempre e succedono sempre cose davvero bellissime, e speriamo che sia sempre così.
1: Certo, assolutamente, anche perché a livello nazionale l'anno prossimo celebreremo 100 anni e quindi stiamo cercando di collaborare a tutti i livelli affinché possiamo festeggiare nel migliore dei modi anche 100 anni di Avis.
0: E noi collaboriamo mettendo su una bella canzone, va bene?
1: Ottimo.
0: Musica!
2: Allora, noi siamo i gemelli siamesi e mi vo via.
3: No, dove vai? Riso fa buon sangue.
2: Riso fa buon sangue, ragazzi. C'è poco da...
3: Ma vieni qua, diventate donatori anche voi.
2: Donate il sangue, eh? E tanti sorrisi.
3: Ciao.
2: Ciao, ragazzi. Fatto un bel lavoro?
3: Ora sì, vai.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte della nostra chiacchierata su Radio Fa Buon Sangue, sempre con il grande e bravissimo Francesco Bazzini, presidente dell'Avis Comunale di Buggiano. Presidente, ti chiamo così, faccio l'istituzionale. Presidente, se dovessi riassumere in una parola questi 50 anni di Avis Buggiano, quale sceglierebbe? Ti do del lei anche, guarda.
2: È forse scontata, ma direi solidarietà, perché è proprio da un momento di solidarietà comune che è nata l'Avis e successivamente la pubblica assistenza, di cui io devo obbligatoriamente citare perché sono nate veramente insieme, in un atto di solidarietà dove i cittadini di Buggiano si sono riuniti vedendo una difficoltà delle persone comuni, quindi la possibilità di non ricevere una donazione di sangue. 50 anni fa si parlava della donazione urgenza, si donava braccio a braccio, o la possibilità di non essere trasportati in tempo e in maniera corretta all'ospedale a seconda della gravità. Di lì, vedendo questa mancanza, si sono riuniti e ha detto: dobbiamo in maniera solidale aiutarci fra tutti, e di lì poi è nata la nostra storia. Quindi, nonostante sia forse una parola molto utilizzata, ci rappresenta ancora oggi.
1: Ascolta, e il tuo futuro qual è?
2: Il mio come futuro per ora è continuare, ho ancora altri 3 anni di presidenza Avis Buggiano, continuare a rendere omaggio a ciò che abbiamo, ciò che è stato fatto, ciò che abbiamo fatto, e permettere che ci siano ancora le donazioni sufficienti affinché il sistema non vada in crisi per quanto riguarda la nostra comunale. A livello nazionale ora siamo di fronte comunque a diverse modifiche anche normative, quindi stiamo cercando che tutte le realtà riescano a superarle in maniera corretta.
1: Noi ci vediamo a Bellaria?
2: Ci vediamo a Bellaria, sarà un grande piacere abbracciarti dal vivo.
1: Francesco, grazie davvero per essere stato con noi. 50 anni di Avis Buggiano significano migliaia di gesti silenziosi, immagino, che hanno aiutato tantissime persone. E agli amici che ci ascoltano, magari insieme con Francesco, il gesto prossimo che faremo o che farà la differenza potrebbe essere proprio il vostro, quello di andare a donare, no Francesco?
2: Di andare a donare, sì.
1: Intanto ti ringrazio, ciao, grazie mille.
2: Grazie mille Enrico, ciao.
1: A presto, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Francesco Bassini, presidente di Avis Comunale di Buggiano. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio!

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Musica fa buon sangue, la seconda parte, quella dedicata alla musica italiana. Ancora ben ritrovati da Andrea Collalto, e qui devo dire c'è una bella rivoluzione anche questa settimana all'interno della nostra top 5, perché anche in Italia sì, sono successe delle cose decisamente interessanti che adesso andremo a scoprire. C'è una nuova entrata, c'è una nuova numero 1, e adesso cominciamo subito dalla posizione numero 5, dove troviamo in discesa di un posto Annalisa con la sua canzone estiva, questo tormentone che diciamo continua a subire anche un freno a causa probabilmente anche dei continui scossoni ai vertici. Comunque la base dei fans resiste, il caldo non è ancora arrivato, speriamo poi con l'estate che cominci a guadagnare anche posizioni. Arriva quindi Annalisa, canzone estiva numero 5.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Perde un gradino questa settimana anche Samurai J con il suo pezzo che, beh, insomma, comincia a accusare un po' di stanchezza, possiamo dire, dopo settimane passate in alta quota. Però il pezzo continua ad essere tra i più ascoltati anche nelle radio italiane. Arriva Ossessione, Samurai J, numero 4.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Posizione numero 3 di Musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. E qui c'è una nuova entrata che ritorna. Era uscita giusto 7 giorni fa, se non sbaglio. Sì, comunque era uscita veramente da poco. Adesso ritorna con Emma Ercomi e il loro Baci Piano. Numero 3. Scusa se ancora...

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Musica fa buon sangue, siamo sul podio, posizione numero 2 con la nostra top 5 italiana. E qui c'è un trio veramente di quelli meravigliosi. Tre prime donne, stiamo parlando di Serena Brancale, Levante e Delia. Perdono una posizione questa settimana, erano l'ex numero 1, ma continuano comunque a rimanere all'interno del podio con Al mio paese.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue. Proseguiamo con la nostra classifica, la top 5 italiana. Andiamo a scoprire la posizione numero 1, non prima di aver salutato l'ex numero 5, Dito nella piaga, con Che fastidio, che dopo tante settimane esce dalla top 5. Ma non si sa mai, perché comunque il pezzo è ancora molto forte e potrebbe ritornare una delle prossime settimane. Vedremo, vedremo. Intanto c'è la nuova posizione numero 1 da andare ad ascoltare, che era l'ex numero 2 della settimana scorsa. Diciamo, si sono un po' invertiti i ruoli tra la 1 e la 2 questa settimana, e guadagna una posizione. E il pezzo è quello dei The Colors con Rolling Stones, numero 1.

Colors, Rolling Stones, posizione numero uno di musica, fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Complimenti naturalmente ai The Colors, complimenti anche a Lady Gaga e Doshi con Runway, posizione numero uno per quanto riguarda la classifica internazionale di questa settimana. Con questo siamo arrivati ai saluti, quindi non mi resta che ringraziare tutte e tutti voi naturalmente per l'ascolto. Grazie come sempre anche a tutte le radio che ci trasmettono e un grazie particolare al buon DJ Cibo che ci ospita ogni settimana con la nostra musica Fa Buon Sangue, che ritorna settimana prossima all'interno di Radio Fa Buon Sangue con i DJ Cibo e i suoi ospiti e tanta sensibilizzazione sulla donazione del sangue. Adesso diamo proprio la linea a loro e io vi saluto, vi auguro naturalmente un buon proseguimento di giornata, di serata, di nottata, in qualunque orario ci stiate ascoltando. Vi ricordo naturalmente che ci sono anche i podcast se avete perso qualcosa, se vi siete collegati in ritardo. www.risofabuonsangue.it vi trovate la puntata di questa settimana e anche quelle precedenti, potete riascoltare in streaming e condividere con i vostri amici. Ciao da Andrea Collalto, alla prossima settimana.

0: Trovati. Questa è la nostra diretta telefonica e oggi parliamo come sempre di promozione della donazione del sangue, di cultura e partecipazione. Lo facciamo raccontando una bellissima giornata vissuta a Colleferro in piazza Nassiria, dove l'Avis insieme alla Nazionale Italiana Poeti ha dato vita all'evento Lettere in Viaggio, una mattinata ricca di emozioni tra donazione del sangue, poesie, giovani, arte e condivisione. E allora è un piacere dare il benvenuto al presidente Avis Comunale di Colleferro, Agostino Cacciotti. Benvenuto Agostino, ciao.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Come va?
1: Tutto bene.
0: Allora, ecco. Bella atmosfera si respirava sabato mattina in piazza Nassiria durante questa iniziativa.
1: Sì. Cosa abbiamo fatto una bella iniziativa, sì, è la sesta edizione di Lettere in Viaggio e praticamente l'abbiamo confezionata in una maniera giusta con tanti ragazzi che hanno partecipato.
0: Bello unire, dico, lettere, poesia e così, no?
1: Sì, il nostro obiettivo è sempre quello.
0: Ma da 6 anni fate questa cosa qui?
1: Sì. La Nazionale Italiana Poeti sono tanti anni che fa questa iniziativa. È iniziata ad Ostia nel 2019, poi l'ha fatta in tante parti d'Italia e questa volta l'abbiamo captata qui a Colleferro.
0: Ma gli amici che non sanno dov'è Colleferro, le spieghiamo dov'è Colleferro?
1: Sì, al sud di Roma. Direzione, diciamo, nella Roma-Napoli, 25 km da Roma Sud.
0: E l'Avis di Colleferro da quante persone è formata?
1: L'Avis di Colleferro è una realtà in crescita. Siamo arrivati forse a più di 100 persone in 2 anni di donatori attivi. E più tutti quanti amici che vengono a supportarci, perché facciamo varie iniziative, tra le quali questa, ma non solo.
0: E da quanti anche anni giornate... è che c'è l'Avis a Colleferro?
1: Da 2 anni.
0: Ah, proprio fresca?
1: Sì, è pochissimo, perché l'abbiamo rifondata da capo per le varie...
0: Okay. Problematiche, insomma.
1: Sì, le proprie problematiche che ci sono state negli anni.
0: Ascolta, ma la raccolta sangue è partita prestissimo e sono arrivati donatori da tutto il territorio. Oggi è importante vedere una risposta così forte dalla comunità, no?
1: Sì, questo è un territorio che abbraccia tutti i Monti dei Pini e la Valle del Sacco e sono arrivati i donatori da ogni parte, diciamo, del nostro territorio, sì.
0: Beh, bello, insomma, avete fatto una bellissima giornata, poi ne parliamo ancora tra breve, quindi tra poco torniamo ancora insieme ad Agostino Cacciotti per parlare del coinvolgimento soprattutto dei giovani e del concorso di poesie Un Dono per la Vita. Adesso però ci ascoltiamo un brano davvero speciale insieme a Agostino. Non andare via, stai lì. E noi andiamo con la musica.
2: Roberto Vecchioni.
3: Per donare sangue è una cosa non importante. L'importante è che un sacco di gente che ne ha bisogno. Vi spingo a far, vi prego di far. Ciao.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: E rieccoci in diretta qui su Radio Fa Buon Sangue insieme al presidente Agostino Cacciotti dell'Avis Comunale di Colleferro. Ricordo che, insomma, poi ho anche letto, uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato sicuramente il concorso poetico dedicato agli studenti delle scuole del territorio. Angelo, sì. Cosa ti ha colpito più delle poesie scritte dai ragazzi sul tema del dono e della solidarietà?
2: Mi hanno colpito varie poesie che parlavano, diciamo, di sensazioni dei ragazzi, anche perché il nostro obiettivo principale, noi quando andiamo a fare sensibilizzazione nelle scuole, il nostro obiettivo è quello di portare, oltre che di sensibilizzare questi ragazzi verso la donazione, vogliamo portare la poesia e la lettura fuori dai contesti tradizionali, utilizzando come strumento di integrazione, di solidarietà e anche di aggregazione sociale. Quindi vorremmo formare una comunità più coesa, fare capire ai ragazzi che è importante la donazione, il volontariato, tutte queste, certo, iniziative.
1: Vedere così tanti giovani partecipare, emozionarsi e condividere pensieri così profondi fa ben sperare per il futuro, no?
2: Beh, è stato bellissimo, sì, sicuramente.
1: Eravate in tanti?
2: Eh sì, circa 200-300 persone c'erano, tra le 10 e le 13, quando abbiamo fatto, diciamo, la prima cosa era l'apertura del banner, dove i ragazzi hanno iniziato a scrivere altri pensieri che gli venivano in mente in quel momento. Poi abbiamo fatto, tramite una nostra amica giornalista del territorio, Beatrice Cardillo, abbiamo fatto, che faceva, diciamo, da moderatore, abbiamo fatto, diciamo, la premiazione con tutti i presidenti delle Aves del territorio.
1: Quanti ragazzi si sono iscritti, hanno partecipato per le poesie e i racconti?
2: Ma secondo me più o meno 200.
1: Ah, non è che li hai letti tutti tu, no?
2: No, c'era una giuria, no. Insomma, anche se mi piace sicuramente tra poco faremo un libro con tutte, che raccoglierà tutte queste poesie, e il ricavato noi diciamo finanzieremo.

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: ancora qui in compagnia di Agostino Cacciotti, qui sulle nostre frequenze di Radio Fa Buon Sangue e su tutti i nostri amici che ci ascoltano nelle varie radio qui in tutta Italia. In Piazza Nasseria a Colleferro non c'erano solo donazioni e poesia, ma anche arte, colori e tantissimi volontari all'opera, vero Agostino?
1: Sì. No, abbiamo coinvolto anche associazioni artistiche, sì, la Via dell'Arte.
0: È stato importante, dico, il contributo, no, di queste associazioni.
1: Sì, assolutamente.
0: Per la riuscita dell'evento, ma quante erano queste
1: associazioni? Erano 4-5 associazioni.
0: Avete fatto un bel lavoro.
1: Sì, noi stiamo tessendo il territorio, come dicevo prima, per formare una comunità più coesa, per dare ai nostri figli, diciamo, un senso di vanto per la comunità che stiamo formando, che gli lasciamo in eredità.
0: Ah certo, anche
1: speriamo
0: ma insomma è normale, insomma è un lavoro che fate straordinariamente ogni giorno. Anche gli artisti della Via dell'Arte hanno reso la piazza ancora più viva e accogliente, no?
1: Dimmi. Abbiamo fatto un laboratorio artistico e loro hanno insegnato, diciamo, ai nostri ragazzi come prendere i pennelli, come fare. C'è stato un laboratorio di favole dove c'è stata la dottoressa e professoressa Antonella Colonna, che ha letto i suoi libri, le sue favole, e i ragazzi hanno disegnato ciò che immaginavano mentre la professoressa raccontava le sue favole. Insomma, abbiamo variato l'età facendo, diciamo, colorando bene la piazza.
0: Quanto conta secondo te per Avis creare eventi che uniscono cultura e solidarietà?
1: Io ho sempre puntato su questa cosa qui.
0: Tu sei presidente da 2 anni circa.
1: Sì, io ho sempre puntato anche in altre situazioni, in altri luoghi, ho sempre cercato di unire l'arte, la cultura, il volontariato, ho sempre cercato di fare così, forse sbaglierò, ma è una mia impronta che c'ho io.
0: Ascolta, tu sei presidente da 2 anni, dicevo prima, ma sei sempre stato presidente anche prima?
1: No. Prima ero un semplice donatore.
0: Da quanti anni è che sei donatore?
1: Da quando avevo 18 anni.
0: E adesso ne hai 85?
1: Adesso 50.
0: Dai, che sto scherzando.
1: Da poco ne ho fatti 50. Ho fatti 50 e quindi bisogna mantenere il passo.
0: Adesso ti faccio una domanda che faccio a tutti quanti. Tu sei presidente dell'Avis, no? Ma chi te l'ha fatto fare?
1: Questo.
0: Ridi,
1: a volte me lo chiedo, però me l'ha fatto fare sempre quello che ti dicevo prima, è il senso di responsabilità che uno ha con i propri figli, con la propria comunità.
0: Certo, sai qual è la responsabilità che ha un DJ di una radio?
1: È grande, è comunicare bene, essere chiaro, far valere i valori giusti.
0: E poi ce n'è un'altra importante.
1: Perché i ragazzi assorbono tanto.
0: Ce n'è un'altra importante di un DJ.
1: Di divertire.
0: Sì, e poi?
1: Di musica, di conoscere la musica.
0: E di andare con la canzone, di mandare la canzone, perché sennò qua il regista ci caccia. Allora dai, noi
1: è un obbligo.
0: Tra poco l'ultima parte della nostra chiacchierata con Agostino Cacciotti e un messaggio importante rivolto a tutti gli ascoltatori. Restate con noi, andiamo con la musica!

0: cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultimi minuti della nostra diretta insieme al presidente dell'Avis Comunale di Colleferro in provincia di Roma, Agostino Cacciotti. Una giornata, stiamo raccontando, che ha dimostrato quanto sia importante fare rete, stare insieme e trasformare, perché no, anche un semplice gesto in qualcosa di grande. Vero, presidente?
2: Sì, sì, verissimo.
1: Ti è piaciuta la canzone che abbiamo appena sentito?
2: Eh sì, è stata molto bella.
1: Mancava che dicesse il contrario. Angelo, che... c'è un messaggio che vuoi lasciare ai giovani che magari stanno pensando di diventare donatori?
2: Eh sì, allora io l'altra volta mi hai preso in flagrante con una poesia.
1: Eh certo.
2: E questa volta io l'ho preparata.
1: Cos'è?
2: Ieri sera mi sono messo a studiare e ho preparato
1: una piccola
2: poesia per te.
1: Racconta.
2: È la scintilla giusta. È bastata una scintilla per potersi sedere ad ammirare tanti ragazzi, un fiume di emozioni che hanno scritto, disegnato, colorato. All'inizio ognuno cercava il proprio spunto, la scintilla giusta, quell'approvazione silenziosa negli occhi dei loro genitori. Noi a quel punto abbiamo preso posto, godendoci la giornata soleggiata, appagati e soddisfatti. Ti è piaciuta?
1: Sì, anche perché avete fatto niente, no? Sto scherzando.
2: Infatti, abbiamo dato i colori e basta.
1: Esatto. Ascolta, quali sono i prossimi appuntamenti e iniziative Avis sul territorio?
2: La prossima iniziativa sarà la donazione del 13 giugno, del 29 di agosto e poi a fine anno.
1: Che facciamo? Veniamo a trovarti? Il 29?
2: Sì, dovete venire a donare perché insomma...
1: No, ma io come radio veniamo il 29 agosto, che è in agosto a fare un po'.
2: Vediamo quello che si può fare, sì. Noi siamo inseriti in un contesto di una festa di quartiere qui.
1: Sarebbe bello venire con la radio lì a fare un po' di casino, dai.
2: Noi stiamo cercando di andare nei quartieri proprio per andare a scovare le persone.
1: Beh, dai, pensaci, quando è che è l'agosto, in agosto?
2: Mi sembra il weekend, l'ultimo weekend di agosto.
1: Beh, siamo liberi, dai. Sto scherzando, no? Comunque, dai, non è detto che magari ci si possa anche vedere, dai.
2: Sì, per forza, bisogna organizzare. Questo è un appuntamento che.
1: Agostino, organizza, so che sei un bravo uomo.
2: Va bene.
1: Hai altro da dire? Se no ci lasciamo così, con un saluto.
2: No, ti voglio dire che ti ringrazio sempre.
1: Ma vai tranquillo. Ascolta, grazie davvero Agostino per essere stato con noi e complimenti a tutta l'Avis di Colleferro per il lavoro che fate ogni giorno e portate avanti con, immagino, no, ma sono certo, con passione e umanità. Noi ci vediamo se ci sei a Bellaria a 30 di maggio, che saremo lì con l'Assemblea Nazionale di Avis.
2: Ah, Bellaria. Ci sono stato quando ero piccolo.
1: Ma adesso fanno l'assemblea il 30 di maggio di Avis Nazionale. Noi, salutandoti, continuiamo la nostra programmazione. Vi lasciamo con una canzone che parla di condivisione, credo, emozioni e vita. E noi vi auguriamo un buon ascolto. Musica! Ciao!
2: Ciao a tutti!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue. Io sono Agostino Cacciotti, presidente dell'Avis Comunale di Colleferro, e vi voglio dire una cosa. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Grazie a tutti.

0: Amici, ci salutiamo.
1: Ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.

to die.

0: Va ora in onda Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
1: Five, four, three, two, one.

0: sempre lei, la mora più mora che ci sia, Roberta Loria.
1: Buonasera, buonasera, ciao Max e ciao a tutti gli ascoltatori di Let's Go to the Music. Buon lunedì, ma che caldo fa.
0: Mamma mia che caldo, ragazzi.
1: Mamma mia ragazzi.
0: È scoppiata l'estate in anticipo, però. Mamma mia.
1: Ci stiamo sciogliendo, sì. Ma va bene così, dai, non lamentiamoci. Che dici, Max?
0: No, non ci lamentiamo, però diciamo, quando scatta il caldo tutto in un botto così, settimana scorsa eravamo, mi ricordo sabato scorso c'erano 9 gradi, adesso ce l'abbiamo 33, sì. E quindi diciamo non è proprio normale questa cosa qui. Anche, e ti parla uno che il caldo lo ama, Vabbè, ovviamente se esagera troppo, anch'io soffro tantissimo, però diciamo, quando arriva tutto in un botto così, però mi prende un po' alla sprovvista, però vabbè, si cerca di
1: tutti, vero?
0: Sì, si cerca diciamo di sopportare, dai, ce la faremo. Bene, siete sempre sintonizzati qui nella nostra radio, state ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction, dove vi faremo ascoltare la classifica top 10 nella prima ora e nella seconda ora Let's Go to the Music Story. Tanta bella musica revival, quella che a me piace moltissimo. Ma come tutti i lunedì c'è l'argomento. Qual è l'argomento di questa sera? Molto curioso, dai, qual è?
1: Stasera siamo ai fornelli. Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? E come ogni lunedì vi aspettiamo al nostro numero 327-939-4501 con le vostre risposte al nostro tema del giorno, con il vostro nome e da dove ci ascoltate.
0: Bene, bene, bene. Noi iniziamo invece con la classifica top 10. Iniziamo dalla posizione numero 10. E troviamo chi troviamo ancora? Rullo di tamburi?
1: Lui!
0: L'inevitabile tormentone di questi mesi, Ossessione, questa hit di Samurai J sta spopolando ovunque. È un mix perfetto di sonorità latine con un tocco di malinconia, un'ossessione irrefrenabile verso le passioni e a col tempo verso un amore intenso e totalizzante. È ancora in classifica.
1: Ah sì, si sta proprio confermando una delle scoperte inaspettate della scena urban e Ossessione, con il ritornello del sound urban reggaeton, è quella che si definisce un vero e proprio earworm, cioè che letteralmente, Max, tu sai cosa vuol dire?
0: No.
1: È un tarlo nell'orecchio. Cioè quella canzone che ti entra in testa e non se ne va più via, continui a cantarla senza se, senza ma, davvero un'ossessione.
0: Bene, noi ce l'ascoltiamo qui su Let's Go to the Music e Samurai J con Ossessione. Ce la balliamo anche, che è molto ballabile, penso che ci porterà verso l'estate 2026. Ossessione qui, Let's Go to the Music.

0: Posizione numero 10 per Samurai J con Ossessione, sempre qui sintonizzati nella vostra radio, state ascoltando Let's Go to the Music, Music Direction, la strada che dovete prendere, e ovviamente condotto da me, Max Fuochi e Roberta Doria, in questo diciamo maggio caldissimo, come abbiamo detto all'inizio del nostro programma, che ci sta scaldando, ma noi siamo caldi già di noi, perché ascoltando questa musica ci scaldiamo, balliamo, quindi diciamo, quante sudate ci facciamo quindi in studio.
1: Da Bologna stasera abbiamo un quindi, doppio caldo, calore, sì, energia.
0: In più con questo caldo diciamo alimentiamo ancora il nostro sudore che veramente qui
1: e smaltiamo. È un'immagine bellissima. No, però fa,
0: senso,
1: bene,
0: no? Ma, no, fa bene smaltire un po' anche il cibo che diciamo la cena di questa sera. Veramente, ma visto che parliamo di cibo e parliamo di cena, l'argomento cade a pennello, è improntato proprio su questo argomento, e che è, sentiamo qual è,
1: Robby? Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Ditecelo al 327-9394-501. Mi raccomando, ricordatevi di dirci, di scriverci il vostro nome e da dove ci state ascoltando.
0: È molto curioso questo argomento, perché ci sono tanti piatti che uno dice vorrei questo piatto qui, per dire, nel mio caso il mio piatto preferito è la parmigiana alla melanzana, no? Quindi quando quando qualcuno mi fa questo piatto, io
1: e poi un brodo di giuggiole si dice dalle mie parti.
0: Sì, poi è un piatto unico, quindi mangi solo quello, perché praticamente è una bomba calorica, però ha un gusto, poi se è fatto bene ha un gusto straordinario. Vabbè, poi magari mi confermate anche nei vostri messaggi questa cosa qui, vediamo un po' qual è il vostro
1: dicono,
0: invece c'è invece il piatto invece che non mangerei mai è la trippa.
1: Qua siamo più o meno sulla stessa risposta, sì
0: la trippa
1: proprio, non c'è, quei piatti un po' così,
0: eppure c'è gente
1: la trippa,
0: che ne va pazza,
1: il fegato, i nervetti, ecco, tutto quel cibo un po' così faccio un po' fatica.
0: Va bene, vogliamo sentire la vostra risposta al 327 9394 501. Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Mi raccomando, nome e località da dove ci state ascoltando. E noi continuiamo invece con la classifica. Sono tornati con un nuovo singolo, I Pinguini Tattici Nucleari. Si tratta di Sorry, scusa, lo siento. Nonostante il sound spensierato, non è il solito tormentone estivo, ma Mente Geniale di Riccardo Zanotti ci propone infatti un brano che parla di incomunicabilità. Pensavo di sbagliare, invece l'ho detto bene. Amore,
1: è stato bravissimo.
0: Amore e notti che non finiscono mai. È la metafora di due persone che si amano ma non riescono a capirsi. Vagano come fantasmi nello stesso universo. È tornato alla grande,
1: Sono tornati alla grande, è proprio vero, Max, con questo sorry, un po' così, sorry, scusa se ti interrompo, sorry, scusa lo sento, è un mix di energia da ritmo veramente orecchiabile che fa venire quella voglia di ballare come abbiamo iniziato un po' al nostro lunedì, ma un ascolto attento del brano evoca davvero quelle immagini da favola, un po' così gotica estiva, lontana dai cliché delle hit da spiaggia. Dovete sapere che il testo si tinge di tinte più scure, richiamando quei luoghi abbandonati, fantasmi che vagano in un universo parallelo con l'idea surreale del, diciamo, noleggiare, affittare un cimitero per ballare da soli, ragazzi. Sicuramente nessuno si lamenterà del rumore. Voi cosa ne dite?
0: Non credo, e quindi noi ce l'ascoltiamo in anteprima. La nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa, lo sento, qui su Let's Go to the Music.

0: Posizione numero 9 per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Non sbagliano un colpo. Molto, molto bella, devo dire, questa canzone. Mi piace, bravi, bravi. Bene.
1: Trainante, ti ci porta proprio.
0: Sì, sì, ma loro hanno questo stile trainante, quindi ci sta, sono molto bravi. Siete sempre sintonizzati nella vostra radio, state ascoltando il programma Let's Go to the Music, che vuol dire andiamo verso la musica, quindi in Music Direction. Questa è la direzione che tutti noi dovremmo prendere, perché è una direzione che ci porta in un percorso, diciamo, straordinario, pieno di musica, pieno di gente che ama la musica, e poi soprattutto ha un clima bellissimo, perché non fa caldo né freddo, si sta benissimo in quel
1: si sta bene on the road verso lì, quella fine bellissima che è Let's Go to the Music. Sta veramente bene in compagnia dell'ottima musica, vero?
0: Esatto, bene. Invece ricordo il numero 327-9394-501 per interagire con noi, rispondere all'argomento di questa sera che è molto appetitoso. Hai visto questo aggancio? Questo aggancio? L'argomento lo facciamo dire alla Roby. Vai, Roby.
1: Qual è il tuo piatto preferito e qual è quel piatto che non mangeresti mai? Incominciano ad arrivare i messaggi, caro Max.
0: Sì, sentiamo un po', dai.
1: Il messaggio testo, sì, abbiamo Elena da Roma, dice: ciao Max, ciao Roby, ciao. Il mio piatto preferito, senza se e senza ma, è la pasta alla carbonara. È la mia risposta a qualsiasi giornata storta. Il mio piatto flop, lo chiamo così, simpatico, è il coriandolo fresco. Lo so che è un'erba aromatica, ma a me sembra di mangiare sapone per i piatti. Ciao Elena, grazie per aver dato questo riscontro. Sai chi ha un po' questo riscontro del sapone per i piatti?
0: Sì.
1: Chi mangia lo zenzero, lo sapevi? Che ha l'impatto iniziale che sembra davvero sapone,
0: sì,
1: per i piatti.
0: Io lo mangio spesso lo zenzero, però non mi ha dato mai quell'impressione lì. Non mi ha dato mai quell'impressione lì, però vabbè, ci sta, ci sta. Va bene,
1: E poi abbiamo Marco da Milano. Se vuoi velocissimamente,
0: sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: ovviamente da Milano, dalla patria della toletta alla milanese, vabbè, ovviamente rigorosamente collosso, rimane sempre con me il piatto preferito e mi rimette in pace con il mondo.
0: Sì.
1: Il mio piatto che non riesco proprio a mangiare è la trippa.
0: Anche
1: sarà
0: lui,
1: che è un piatto della tradizione, ma per me è proprio una questione di consistenza, non ce la posso fare.
0: Non
1: ciao
0: sono
1: Marco
0: l'unico
1: da Milano, grazie.
0: Non sono l'unico, vedi?
1: Un po' per tutti, è vero. Un po' per tutti, è un po' questo riscontro.
0: Mi sta piacendo questo argomento, perché sentiremo soprattutto questi cibi che poi la Roby, visto che non ha ancora mangiato, gli farà molto
1: sì.
0: piacere.
1: Sì.
0: Però va bene,
1: non so se mi viene più voglia di portarmi poi a tavola dopo la nostra trasmissione o no, per i piatti che sono poi la risposta negativa di quello che non si mangerebbe mai, o che quei piatti che non mangerebbero i nostri ascoltatori, quindi un po' un 50-50 stasera, però andiamo.
0: Vi aspettiamo al 327-9394-501, mi raccomando i vostri messaggi. Ma noi continuiamo con la classifica. All'ottavo gradino arriva il ritmo dance pop della canzone vincitrice dell'Eurovision Song Contest, Bangaranga, della cantante bulgara Dara. L'artista bulgara ha vinto grazie a una miscela di energia, a un forte impatto scenico e un ritornello orecchiabile e martellante caratterizzato dal hook vocale Baranga Baranga in the Baranga.
1: Ah,
0: ho detto un po' così, ma non sono
1: male. Cioè, proprio così come uno scioglilingua me l'hai detto. Io sarei cascata dopo la prima volta, cioè proprio senza
0: Baranga, baranga, baranga,
1: ma
0: in the Baranga.
1: Ecco, no, vedi.
0: Una cosa così.
1: Ma lo sapevate che il bangaranga deriva dallo slang giamaicano? Io pensavo fosse di origine come la cantante, invece no, e si traduce semplicemente con caos, e Dara lo interpreta davvero come una confusione allegra, così dichiarata,
0: sì,
1: una rivolta felice, è quell'inno di ribellione positiva, la fiducia nel proprio futuro, agire con amore non con paura, ha dichiarato la cantante. Dara è la classe 1998, ragazza giovanissima, è una delle cantanti più influenti del pop nei Balcani. La sua carriera, dovete sapere, che ha preso il via con la partecipazione a soli 17 anni nella versione bulgara di che cosa? Di X Factor, arrivando terza, e da allora ha collezionato un successo dopo l'altro.
0: E addirittura ha vinto l'Eurovision Song Contest. Noi ce l'ascoltiamo, Dara con Bangaranga, qui su Let's Go to the Music.

0: Anche questa settimana nella classifica La Testa Gira, il brano di Fred De Palma in collaborazione con il rapper Emiskill e con la superstar brasiliana Anita. La Testa Gira ci trasporta nelle prossime notti estive e ci fa assaporare anticipatamente il clima carico di seduzione e divertimento. Allora cantiamo e balliamo questo mix, cioè abbiamo ballato e cantato questo mix,
1: sì.
0: che penso che ce lo balleremo e ce la canteremo per tutta l'estate 2026, questo senza ombre di dubbio. Che ne dici tu?
2: Assolutamente sì, caro Max, c'è un concentrato di aggettivi in questa canzone che veramente ci fa pensare a quelle notti estive. Insomma, c'è tutto: seduzione, divertimento, quella perdita di controllo, brividi, insomma, una vita vissuta al massimo. Cosa vuoi che ti dica? Ma certo che sì.
0: Che bello. Bene, 327-9394-501 per poter interagire con noi e rispondere all'argomento di questa sera, un argomento molto molto curioso, che è questo: qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Abbiamo un messaggio vocale, sentiamo chi ce lo manda, sentiamo un po'.
3: Ciao Max, ciao Roby, sono l'Anna da Genova. E niente, un po' che non ci sentiamo, ma io vi ascolto sempre, tutti i lunedì. Grazie. E stasera il quesito lo trovo veramente super interessante. Il mio piatto preferito sono gli gnocchi, sin da bambina e ancora adesso ricordo gli gnocchi di mia mamma al burro. Assolutamente

0: al burro bianchi. E niente, invece, cosa non mangio? Purtroppo mangio tutto, ragazzi.
1: Ah, sì.
0: Devo stare attenta alla dieta. Un bacio, un abbraccio, buona serata e buona musica sempre. Ciao.
1: Ciao Anna!
2: Ciao Anna!
1: Salutiamo la nostra Anna Gettani, sì, colei che insieme
2: a Silvia Dini,
1: certo, ci aiutano con la programmazione di questo programma Le Sgozze di Music, con i testi. Beh. E quindi la nostra bravissima e brevissime redazione che ci stanno
2: dietro le quinte di Le Sgozze, sì, di Music, è
1: assolutamente
2: vero?
1: Assolutamente. Grazie, grazie, grazie ancora.
2: Grazie ragazze.
1: Quindi pasta al burro, ho capito bene?
2: Sì, gnocchi.
1: No, ah, gnocchi al burro. Ok, quindi
2: gnocchi
1: deve essere
2: al burro, caro.
1: Ed è come piatto che non mangerebbe mai tutto. Nel senso, mangerebbe
2: nulla.
1: Tutto.
2: Lei
1: mangerebbe
2: tutto. Brava Anna. Brava.
1: Mangia tutto, mangia tutto.
2: Come diceva la mia nonna, mangia che devi crescere, si diceva in siciliano. Mangia
1: sì,
2: che
1: crescere. Non si finisce mai di crescere. Ma.
2: Esatto.
1: va bene, grazie yeah. Anna. 327-9394-501, vai fare come lei, rispondete col vostro nome e da dove ci state ascoltando. Intanto approfitto per salutare tutti gli ascoltatori che sono in giro per tutto il mondo. Grazie di esistere, grazie per passare parola e grazie di ascoltarci, perché grazie a voi che noi cresciamo sempre di più. Anzi, approfitto per chiedervi di seguirci anche nei nostri social Facebook e Instagram, mettete un segui ed entrate a far parte della nostra famiglia, più siamo e più ci divertiamo, lo dico sempre. Bene, io direi di andare avanti, andiamo avanti con la classifica. Siamo al sesto posto per Salda Vinci con Per Sempre Sì, vincitore di Sanremo, ma non solo, è arrivato anche quarto all'Eurovision. Eppure la sua esibizione di Per Sempre Sì ha davvero emozionato l'Arena di Vienna con una performance spettacolare e super italiana. Devo dire anche la scenografia è stata molto molto bella.
2: Sì, complimenti a chi l'ha realizzato, perché veramente hanno messo in scena quello che erano proprio, diciamo, i preparativi. Di solito si vede un po' solo la sposa e tutto, invece hanno messo in scena i preparativi del matrimonio, sì, da parte dello sposo, insomma veramente bellissimo. Alla fine poi, se ci avete fatto caso, sì, la sposa che va verso Sal, quando si gira, l'abito che gli viene sfilato diventa quella che è la nostra bandiera italiana.
1: Bellissimo.
2: La performance è stata accolta da un tripudio di applausi e standing ovation, e lui veramente, dove Sal si è veramente emozionato. Comunque Max, i numeri hanno parlato chiaro, Sal sta vivendo un grande successo internazionale,
1: certo,
2: imponendosi così come degli artisti italiani più forti del momento, con oltre 60 milioni di streaming su tutte le piattaforme. Può sicuramente considerarsi un vincitore.
1: Ha già vinto, certo, ha già vinto, e poi è ancora in classifica, e quindi che vuoi dire?
2: Sì.
1: Noi la riascoltiamo perché è ancora in classifica.
2: E ce la cantiamo.
1: E ce la cantiamo. Salda Vinci con Per Sempre Sì, qui sulle Sgozze di Music. Let's go!

0: Sempre sì, dice Salda Vinci con la sua bellissima Per sempre sì, che sta andando veramente alla grande. Intanto salutiamo Michela Longo che ci saluta direttamente da TikTok, sì. E quindi
1: ciao,
0: dice saluti da Ravenna, bella Ravenna, bella Ravenna.
1: Da Napoli, sì, perché loro sono di Napoli e in questo momento sono geolocalizzati a Ravenna. Ciao ragazzi, salutiamo, salutiamo.
0: Ciao e buon ascolto qui nella vostra radio con Let's Go to the Music, che è ovviamente condotto da Max Fuochi e Roberta Loria in questa penultima puntata di questa stagione, perché è l'ultima puntata lunedì prossimo, e poi ricominceremo a settembre con la nuova stagione. Non vi abbandoneremo, saremo sempre qui, mi raccomando, però un po' di pausa, un po' di riposo anche per noi. E quindi
1: andiamo in vacanza come bimbi a scuola, Max.
0: Sì,
1: andiamo
0: sì,
1: in vacanza
0: sì.
1: Come bimbi a scuola con Let's Go.
0: Esatto.
1: Facciamo riposare e poi ripartiamo carichi a settembre.
0: Ma c'è l'argomento di questa sera: 327-9394-501. Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Abbiamo dei messaggi, Roby?
1: Yes, assolutamente sì. Parlando di Napoli, abbiamo Giulia da Napoli che dice: pizza margherita. Sembra banale, ma nella sua semplicità è la perfezione assoluta. E quello che io non riesco a mangiare è sushi con formaggio spalmabile. Ah. Un insulto sia alla cucina giapponese che a quella italiana. Sacrilegio, scrive così. Ciao Giulia. Insomma, diciamo che c'è un mix di due realtà di questi piatti pazzesca. Cioè passiamo dall'essere italiani con la pizza all'essere giapponesi, sì, col sushi. Quindi grazie Giulia.
0: Ecco, un altro piatto che non mangerei è il sushi.
1: Davvero?
0: Sì, sì.
1: Ma
0: sì,
1: io
0: sì,
1: ogni tanto vado, non mi dispiace.
0: E quindi, vedi, ho colto la risposta.
1: Come dicevano i latini, caro Max, de gustibus non disputando est, quindi...
0: Sì, sì, proprio così.
1: Quindi che stai lì. Proprio così. Ah no, penso che mi dice, ma che stai a dire, Robby? Cosa ti sei mangiato stasera?
0: Ma noi continuiamo con la classifica. Siamo al Giro di Boa e troviamo al rientro in classifica di Achille Lauro con il brano Perdutamente. È ritornato in classifica questo brano. Veramente ha colpito, devo dire. Brano con cui abbandona le maschere provocatorie e inaugura una svolta emotiva e cantato. Ecco, eccola qua. Cantautoriale verso una produzione elegante e avvolgente. Da Perdutamente in poi punta su sonorità più morbide e intime. È tornata in classifica, non ci abbandona.
1: No, un po' come all'inizio che abbiamo aperto la classifica. Questo brano trasforma il racconto musicale di Achille Lauro, sì, perché va a, diciamo, ad abbandonare quelle che sono le sonorità puramente pop punk ed elettroniche anche degli ultimi anni per dedicarsi ad arrangiamenti, diciamo, lirici e orchestrali incentrati su temi intimi, malinconici e fragili. Perdutamente presenta un testo di grande forza espressiva. Parla della eccoci qua. Cioè, quando cade il posto, il fuochi, ci cade anche la Loria. Niente. Parla delle cadute della vita e dell'importanza di ogni singolo momento. Insomma, ecco.
0: Ci ascoltiamo, Achille Lauro.
1: Vita.
0: Con Perdutamente, qui su Let's Go to the Music. Mi raccomando, ascoltate perché c'è un testo bellissimo, Achille.

0: Quarto gradino, si conferma il singolo. Volevo capire, la voce pop autentica e intima di Madame e quella del king del rap Marrakesh ci propongono una canzone che è un invito a guardarsi dentro e a chiedersi chi mi amerebbe se fossi nudo senza tutto questo. Ovviamente intende il successo. E quindi una canzone molto significativa, proprio al giorno d'oggi. Ha un senso,
1: una necessità di capire, sì. Che proprio così, lo dicevamo un po' fuori onda, proprio quella necessità di capire in uno status attuale della vita di oggi, se non fossi famoso, se non fossi io, chi mi amerebbe davvero. Insomma, una domanda abbastanza importante,
0: da farsi,
1: di quel voler capire,
0: da farsi. Bene, ricordiamo il numero, Roby. Ricordiamo il numero per interagire.
1: 327 3239 4501 per rispondere al nostro argomento di serata. Qual è il tuo piatto preferito e qual è quel piatto che non mangeresti mai? Max, abbiamo ricevuto anche delle risposte,
0: sì,
1: che escono dal nostro territorio italiano. Adesso ve ne leggo un paio.
0: Sì,
1: sono molto felice. Sì. Abbiamo John da Londra, che attualmente è geolocalizzato a Firenze. Dice: ciao Max, ciao Roberta. Il mio piatto preferito in questo momento è la bistecca alla fiorentina, ovviamente al sangue, enorme, uno spettacolo. E devo confessarvi che voi italiani sulla carne non scherzate. Ed essendo a Firenze, devo dirvi che faccio fatica a degustare l'ampredotto. Insomma, lo stomaco della mucca bollita nel panino proprio non riesco a superarlo. Sposo la causa, ma passo. Niente, lui passa. Bellissimo, grazie John, grazie mille per aver condiviso. Esatto, quindi ci ascoltano anche, diciamo, ascoltatori non italiani che in questo momento sono nel nostro territorio. Grazie.
0: E non hanno sbagliato, perché non per niente ci hanno ci hanno
1: sì quello
0: aiutami
1: siamo riconosciuti, la cucina italiana è riconosciuta come insomma siamo il
0: patrimonio
1: top dei
0: top. Patrimonio del va bene, dai, andiamo.
1: Guardi,
0: avanti.
1: Ho fame, posso dirlo.
0: Andiamo avanti.
1: Patrimonio di tutti. La cucina italiana è
0: il miglior cibo del mondo. Siamo il miglior cibo del mondo. Chi viene qui deve ringraziare di essere in Italia per assaporare questo cibo straordinario che ci invidiano tutti. Quindi, altro che premio. Noi siamo patrimonio, mi sembra, adesso
1: devo andare dell'UNESCO.
0: Adesso andiamo a cercarlo, perché se no facciamo una figura, Roby, dobbiamo salvarci qua.
1: Veramente hai toccato un tasto, non lo sappiamo, ma non ci vengono le parole. Voi dovete capire che siamo un attimino. Io sono affamata, lui ha mangiato.
0: Io sono sudando, sono caldissimo. Va bene, andiamo avanti. Però dopo la canzone lo diciamo, Ok, andiamo avanti. Siamo sul terzo gradino.
1: Patrimonio dell'UNESCO, comunque, io ve lo dico in diretta, perché mentre Max sta parlando, siamo patrimonio dell'UNESCO. Vedi che la Roby non sbaglia.
0: Ah, hai ragione. Patrimonio dell'UNESCO, ragazzi. Vabbè, sul terzo gradino, ecco Let Me Be dell'emergente rapper zambiano dei Second Voice, che con questa hit continua a riscuotere riconoscimenti. Sta andando alla grande, devo dire. Bravo, bravo.
1: Sì, confermo, stra meritato il successo di The Second Voice, e attendiamo che il suo stile creativo, suggestivo ed emozionante ci regali davvero al più presto altre sonorità.

0: Perfetto equilibrio tra melodie ipnotiche e ritmi energici e atmosfere vulnerabile, proprio come lei, come Let Me Be.
1: Mamma mia, che figura, sto ancora pensando, patrimonio. Ascoltiamo Let Me Be, The Second Voice, qui su Let's Go to the Music. Che figura!

0: Al terzo posto The Second Voice con Let Me Be. Sta andando alla grande questo emergente rapper zambiano che veramente sta spopolando dappertutto, dappertutto. Bravo, bravo, bravo. Bene, bene, state ascoltando la classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web, e la classifica che fate voi comprando e scaricando queste canzoni, che poi io, Max e Robby ve le facciamo ascoltare nella classifica top 10. Vi ricordo che nella seconda ora ci sarà Let's Go to the Music Story, quindi tanta bella musica revival. Qui andiamo negli anni 70-80 stasera, ho tirato fuori delle canzoni, mamma mia, che bello, che bello. Però la Robby, visto la figura di M che abbiamo fatto prima, adesso ci spiega che premio ci hanno dato per quanto riguarda il cibo italiano. Vai Robby,
1: andiamo a confermarlo che a dicembre 2025 la cucina italiana è stata davvero confermata e ufficialmente iscritta nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Quindi confermiamo patrimonio dell'UNESCO la nostra cucina italiana.
0: E ce lo meritiamo tutto, perché il nostro cibo è prezioso, quindi ci sta, ci sta. Quindi se volete venire a mangiare in Italia, sappiate, portatevi i soldi, perché costerà molto di più adesso che abbiamo questo.
1: È proprio un incentivo,
0: stai mangiando un cibo patrimonio dell'UNESCO, vale qualcosa o no?
1: No, ma infatti,
0: e che cavolo, anche quando veniamo, anche quando verranno la gente a mangiare a casa mia, perché cucino, cosa molto difficile, vabbè, e se vogliono mangiare devono sapere che stanno mangiando del cibo patrimonio dell'UNESCO. Oh, e che cavolo. Va bene, bando a queste
1: ciumbia, ragazzi, ciumbia.
0: A queste cavolate, c'è l'argomento 327-9324-501. Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? È arrivato un messaggio vocale, ce l'ascoltiamo subito, subito.
2: Ciao Max, ciao Roby. Io mangio tutto, l'unica cosa, per favore, niente roba con i grilli, sta mania che c'è, il panettone con i grilli fritti, no, brrr, quello no, mi rifiuto in assoluto. Un abbraccio, ciao, let's go!
0: Poi parlavamo di Silvia e ci ha mandato un messaggio Silvia Dini, grazie.
1: Ciao, Silvia.
0: Ecco, parlavamo anche di patrimonio dell'UNESCO e del cibo italiano, e ci vogliono far mangiare i grilli, ma chi è che mangia in Italia i grilli? Ma chi li mangerà i grilli? Ma fateli mangiare a qualcun altro. Abbiamo del cibo straordinario, figurati se ci mettiamo.
1: Però dicono che sono come...
0: Sono come?
1: Gamberetti, insomma, chi lo sa, io non ci penso neanche per il momento.
0: No, anche no.
1: Come gamberetti, anche... dicono comunque così.
0: Anche no.
1: No, rimaniamo con
0: il nostro
1: il piatto preferito.
0: Sì. Rimaniamo. Intanto qui squilla di tutto, ma noi evitiamo lo squilla.
1: In diretta.
0: Sì, tutto in diretta, vai. Chi è che ci contatta in questo momento?
1: Ragazzi, vi dovete mandare messaggi vocali, non ci dovete chiamare in diretta adesso, perché poi Max mi si impappina.
0: Vabbè, ma questo è un segno che ci stanno ascoltando, quindi va bene così.
1: Assolutamente sì.
0: Va bene così, fate come Silvia, 327-9394-501 per rispondere all'argomento o per mandarci qualsiasi altro messaggio, ma non chiamateci, mi raccomando. Messaggio vocale e di testo. Ok, andiamo avanti con la classifica. Eccoci al secondo gradino con Annalisa e la sua provocatoria canzone estiva. Un brano pop che, sebbene sia centrato nell'analizzare i pregiudizi che le pop star subiscono, sta avendo successo più per la polemica del testo, a dir poco audace, dove ha fatto particolarmente scalpore il passaggio "se il mio sogno erotico, pensiero non cattolico", considerato da alcuni un po' provocatorio, diciamo. È un po' sì, dai.
1: Già, proprio così, perché ha suscitato davvero tanta polemica, ma soprattutto il video di lancio dove Annalisa veste sia il ruolo di suora e sia quello di porno diva.
0: Sì.
1: Ma un ascolto più attento fa davvero percepire un messaggio d'amore che si muove in due diverse direzioni: l'amore verso una persona, ma anche quello verso il proprio pubblico.
0: Noi ce l'ascoltiamo, Annalisa con canzone estiva. E visto il tempo, devo dire che ci sta alla grande. Let's go!

0: la straordinaria voce di Annalisa con canzone estiva, che anche questa porteremo, penso sicuramente, durante, ascolteremo durante l'estate 2026, che si sta avvicinando, siamo già a fine maggio, Roby, un attimo,
1: siamo, ragazzi, giugno sta bussando le porte, proprio così.
0: È un attimo, infatti si
1: siamo
0: sente.
1: Già pronti per la prova costume, altro che i piatti preferiti o piatti che mangiamo, siamo veramente con i piedi già a mollo.
0: Altro che mangiare, che c'è la prova costume, eh?
1: Va bene,
0: 327-93-94-501, l'argomento di questa sera: qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Mi è arrivato un messaggio al volo, dice: il mio piatto preferito è il riso in generale, non mangerei mai il sushi, però, dice. Quindi il riso sì, ma non fatto col sushi, diciamo.
1: Sushi. E nel frattempo abbiamo anche Michela da Napoli, che in questo momento è Ravenna, e dice: ragazzi, in questo momento mi sto mangiando degli spaghetti alla chitarrina con verdurine crudo croccante e fonduta di parmigiano. Che fa?
0: Lo conosci?
1: Ragazzi, che
0: lo conosci la pasta alla chitarrina? La conosci?
1: Allora, ne avevo sentito parlare, ma in questo momento avevo un blackout totale.
0: È praticamente una pasta a forma di chitarra, proprio.
1: Ah, vedi che impariamo tantissime cose stasera su questo mondo.
0: È fatta proprio per noi, per Let's Go to the Music. Pure la pasta musicale, capito? Possiamo chiamarla pasta Let's Go to the Music.
1: Hai visto? E ce lo ricorda Michela.
0: E questa è la pasta che si mangia se tu percorri il Music Direction. Quando arrivi alla fine, sì, c'è anche un ristorante in fondo. Oltre a sentire la musica, con tanta gente che piace la musica, c'è il ristorante Let's Go to the Music. Tu entri dentro e puoi ordinare la pasta alla chitarrina in vari gusti.
1: Vedi, c'è una condivisione, è un po' come il terzo tempo nel rugby, caro Max. Quindi alla fine di una puntata ci si trova tutti assieme e si degusta qualcosa assieme, vedi, bellissimo.
0: Sì, sì, tutto quello che c'è in Music Direction è tutto in clima musicale.
1: Offerto da Max Fuochi.
0: Ma sì, ma non c'è problema, offro tanta bella musica, infatti. Va bene.
1: Certo, come sempre, come ogni lunedì.
0: E ci stiamo avvicinando, perché tra poco ci sarà Let's Go to the Music Story con tanta musica revival anni 70, 80 e 90. Quindi rimanete sintonizzati qui nella vostra radio, perché ce ne sarà veramente da cantare e da ballare delle belle. Bene, ma noi siamo arrivati alla fine per quanto riguarda la classifica. Siamo alla prima posizione e ci ascoltiamo una canzone di Benny River, cantante dalla voce calda e tratti graffiante, che con Step by Step in Time ci sa conquistare alla grande. Probabilmente il motivo sta nel fatto che celebra la vita, il passare del tempo e le esperienze vissute, che e ci trasporta delicatamente in atmosfere nostalgiche. Anche lui, nuova entrata.
1: Che pezzo, ragazzi, questo pezzo veramente, diciamo che ha un mix di voce e chitarra che va a spaziare dal blues al country soul, ed è un momento di vero relax. In questo fine della prima ora è veramente un momento di vero relax, io me lo voglio godere tutto. Adesso mi metto qua in un angolino e me l'ascolto bene bene bene, tutta così, sì, brava bravina, senza fare danni.
0: Nuova entrata, Benny Rivers, Step by Step in Time, qui in anteprima su Let's Go to the Music.

Al primo posto della classifica top 10 per quanto riguarda questa settimana, una nuova entrata, Benny Rivers, Step by Step in Time, una voce straordinaria. Devo dire che si era merita tutto il primo posto, ma siamo arrivati alla fine della classifica, ma non della musica, perché adesso, come vi ho ricordato prima, c'è la seconda parte con Let's Go to the Music Story. Tanta bella musica revival anni 80-90, quindi torniamo indietro del tempo. E sapete benissimo che a me piace moltissimo questo momento, e devo dire che la musica che ho tirato fuori questa sera è straordinaria. Ma se siete curiosi, rimanete qui sintonizzati. Adesso c'è la sigla e poi tanta bella musica revival. Let's go! Sigla!

0: Music Story, come ho detto prima, il revival, canzoni del passato, anni 80, 90, anche 70. Abbiamo toccato tutti questi bellissimi anni e le settimane scorse, ma anche questa sera, quindi ho il piacere di tirare fuori dal cappello questa sera delle canzoni straordinarie che hanno fatto veramente la storia della musica. E quando arrivo a questo momento, vedete come cambia la voce, la mia voce, il mio umore.
1: Il tuo sprint, sì, questa sì, seconda ora è tutta veramente carica per il nostro Max.
0: Esatto, esatto. Ma spero anche per voi che vi piaccia queste canzoni, ma sicuramente sì, perché avete sempre apprezzato e quindi a me fa molto piacere. Bene, Robby, io direi di iniziare subito, che dici? Ma sì, dai.
1: Assolutamente sì, piede sull'acceleratore e andiamo.
0: Ok, correva l'anno 1983, quando il gruppo inglese Frankie Goes to Hollywood creò un terremoto con il loro singolo d'esordio Relax. Era un pezzo talmente esagerato che non veniva trasmesso molto. Inizialmente fu trasmesso da qualche emittente solo durante gli show notturni e venne addirittura censurato dalla BBC. Nonostante questo, o forse proprio grazie a questo, vendette quasi 2 milioni di copie. Pensa un po' te. Questa canzone ebbe una nuova iniezione di popolarità, diciamo 10 anni dopo, con la sua ripubblicazione nel 1993, e lì è scoppiato tutto. Bello.
1: Mamma mia, tantissima roba, un po' come si usa nello slang giovanile. Ed effettivamente Max, l'uscita di Relax creò scandalo grazie, porca, usa come stavi dicendo un po' prima tu, alla campagna pubblicitaria in cui, dovete sapere, sia Holly e Paul appaiono su alcune riviste vestite da marinai con la scritta All the nice boys love seamen. Tutti i bei ragazzi amano i marinai. Seguita da I Frankie Goes to Hollywood, stanno vendendo un doppio senso e nulla, praticamente dico una cosa che è un po' così, faranno leccare ai Duran Duran quello che era, diciamo, un po' la suola delle loro scarpe. Oggi non ci fa stupire più di tanto, ma all'epoca era davvero scandaloso.
0: Sì, sì, sì, ma noi ce l'ascoltiamo, ho voglia di ascoltarla. Frankie Goes to Hollywood, Relax, qui su Let's Go to the Music. Che musica, eh.

0: Frankie Goes to Hollywood con Relax qui nella vostra radio. State ascoltando Let's Go to the Music Story, Music Direction con Max Fuochi e Roberta Doria. Queste canzoni revival anni 80-90. Ma che canzoni che stiamo ascoltando, mamma mia, che bello, mi faccio ringiovanire così. Robby?
1: Grazie, cioè praticamente ci sta dando delle anzianitudine così gratuitamente, no, però ci fai tornare a quei tempi, ragazzi, però davvero parliamo degli anni 80, degli anni 90, veramente qua si era nella fase più bella probabilmente della vita, quella adolescenziale, sì, quella dove si andava a ballare la domenica pomeriggio, mamma, che ricordi,
0: che anni. Va bene, 327-9394-501, questo è il numero che potete fare per poterci mandare un messaggio testo vocale e rispondere all'argomento di questa sera, che è questo: qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Abbiamo qualche risposta, Roby?
1: Abbiamo dei messaggi testo, sì, Max. Ci scrive Alessandro da Bologna che dice: ciao Max, il piatto ovviamente che io amo sono i tortellini in brodo, mi ricordano la mia infanzia e le domeniche passate dalla nonna. E mentre il piatto che non mangerei mai, che mi porta a un blocco psicologico insormontabile, non riuscirei proprio mai a metterle in bocca, sono le lumache. Insomma, un po' come dicevamo prima, anche la trippa, anche qui lo scargot, anch'io non riuscirei proprio a mangiarle.
0: Ma io quelle piccole sì, quelle piccole, poi da buon pugliese di origine, diciamo, quando sì, le fanno quelle piccole che si chiamano, per gli ascoltatori pugliesi, si chiamano chamaruquil, fatte col sugo, col pomodoro e tutto quanto, sono gustose, diciamo, quelle piccole. Quelle grandi per me un po' di meno, però diciamo c'è chi piace e chi non piace, va bene.
1: C'è chi no. Assolutamente. Poi c'è scritto anche Yuki da Milano, che ha origine praticamente di Tokyo, dice: sono originaria di Tokyo, sì, adoro mangiare risotto alla milanese, cremosità e il profumo dello zafferano mi fanno impazzire. E invece una cosa che davvero non riesco a mangiare, pensate voi, questo è un dolce o una caramella, liquirizia salata, quella del nord Europa, me l'hanno regalata e nulla, non riesco proprio a mangiarla, ne ho uno stock che praticamente finirà tra 2 anni.
0: Liquirizia salata, quindi, questa non l'ho mai sentita.
1: È liquirizia salata, io questa l'amo la follia, per chi vuole farmi un regalo, liquirizia salata a me piace tantissimo.
0: Ma sinceramente non l'ho mai assaggiata. Va bene.
1: Non l'hai mai assaggiata?
0: No, liquirizia salata.
1: Si trova tutti i fieroni tipici, però se la cerchi, c'è chi. Sì. È molto,
0: va bene,
1: particolare.
0: Avrò modo, va bene. Io direi di andare avanti con la straordinaria musica, canzoni che hanno fatto veramente la storia della musica. Andiamo avanti da una produzione firmata dal grande talent scout Claudio Cecchetto, arriva un caposaldo della Italo Disco, I Love My Radio. Come dice il titolo, è una vera e propria dichiarazione d'amore per la musica. Il brano divenne popolarissimo grazie alla combinazione di sintetizzatori, ritmo ballabile e una melodia perfetta per l'estate. Divenne un tormentone nei club e nelle radio. Lei è Taffy e secondo me questa canzone dovrebbe essere l'inno proprio della radio, perché è proprio straordinaria. I Love My Radio. Ma già sono il titolo.
1: Noi siamo prontissimi ad ascoltarla, cosa dice Max. Dopo che Cecchetto la scoprì in quegli anni, io direi che proprio dal 1985 ad oggi siamo pronti veramente ad ascoltarla anche noi stasera, a riascoltarla.
0: Certo, e io la faccio partire. Questo è l'inno alla radio. Taffy con I Love My Radio. E soprattutto questa radio. Let's go!

0: Love My Radio, io amo la mia radio e amo il mio programma, nonché Let's Go to the Music. Questo è il titolo giusto, eh? I Love My Radio, sì. Mamma mia, Taffi, straordinaria canzone, come ho detto prima, secondo me inno alla radio questa canzone, va bene. Oh no, Roby, che dici?
1: No, concordo, sì, perché come ti dicevo fuori onda, veramente ritornare e entrarci in questa musica che per noi è stata veramente inno. Vedete che sono diventata muta, mi sono messa ad ascoltarla in religioso silenzio perché ti coinvolge.
0: Sì, sì.
1: Bravo,
0: sì.
1: Ma stasera veramente mi stai lasciando senza parole.
0: Questa canzone la troverete quando fai percorrere Music Direction. Appena arrivi alla fine della strada, che c'è poi la piazza, ecco, per entrare, e da lontano già inizi a sentire questa canzone, perché all'interno della piazza, come sottofondo musicale, c'è questa. Lo sapevi?
1: Ma non poteva essere diversamente, Max, cioè per te veramente è quella spilla messa lì sul cuore che identifica questo mondo, quindi sì, lo sapevo, posso dirlo, sì.
0: Questo per dirvi, andate sempre in Music Direction. È come andare in quella direzione, basta ascoltare questa radio e ascoltare questo programma Let's Go to the Music, condotto da Max Fuochi e Roberta Loria. Ma il numero per poter interagire con noi è il 327 9394 501, e rispondere all'argomento di quest'oggi, di questa sera, che è molto curioso. Abbiamo ricevuto tante belle risposte curiose. Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Abbiamo qualche risposta?
1: Sì, Max, sì. Adesso stavo un po' sorridendo perché ne ho letta una, ma non posso leggerla in questo momento, perché veramente abbiamo anche degli amici che ci scrivono praticamente di un po' di fuori sede, sai che ne parlavamo settimana scorsa, e abbiamo praticamente Hans da Berlino che dice: qui ragazzi mi fregate stasera perché con diciamo questo, diciamo nomi magari un po' stranieri, sono gli Schinzel con patate fritte, il mio comfort food assoluto quando fa freddo. E invece quello che non riesco proprio a mangiare è l'insalata di mare con i tentacoli giganti. Sì, perché il cibo così nel piatto sembra che mi guarda e che ha davvero quelle ventose che mi possono appiccicare dappertutto, insomma ha un blocco proprio fisico quando ha, diciamo, polpo e patate, si può dire così, sì. Max, cosa ne dici?
0: Sì, sì, sì, sì. Va bene, se volete fare come loro, 327 9394 501, vi aspettiamo il vostro messaggio testo vocale, il vostro nome e da dove ci state ascoltando. Ma noi continuiamo con le canzoni revival. Un altro capolavoro dell'Italo Disco è l'intramontabile Dolce Vita di Ryan Paris. Era il 1983 quando questo romantico brano ha fatto sognare generazioni e ancora oggi riesce a far battere il cuore al ritmo del suo synth inconfondibile. Occasione per fare un tuffo in quelle atmosfere senza tempo. Questo è un altro capolavoro, devo dire.
1: Ma sì, mamma mia, io sono proprio lì, sapete dove? Lì, in quella scena, in quell'immaginario così della Roma felignana. Ma vi svelo un segreto, è uno scoop. Il video fu ufficialmente girato totalmente a Parigi. Lo sapevi, Max?
0: No, non lo sapevo.
1: Sì, anche quando l'ascolto sono lì proprio in quella Roma così girata in quei momenti, invece no, c'è il retroscena.
0: Vedi, scopriamo sulle sgotte di music tante belle retroscene e tante belle notizie che non sapevamo.
1: Coupa.
0: Bene. Ascoltiamolo allora, Ryan Paris con Dolce Vita, Let's Go!

0: Abbiamo ascoltato Shout del duo statunitense Tear for Fear del 1984. Anche questa è una canzone straordinaria. Ma tu lo sai cosa significa il nome Tear for Fear, Robby?
1: Sì, se mi concentro, sì, no, partendo di scherzi, sì, era facilmente riconoscibile perché erano lacrime per le paure. E pare che sia proprio poi stato scelto per ispirarsi un po' a quello che era la loro trama, un po' così finalizzata all'approccio emotivo, ecco, sì, quindi proprio così, tradotto letteralmente lacrime per le paure.
0: Bene, 327-9394-501, questo è il numero che potete usare e dovete usare per poter rispondere all'argomento di questa sera. Qual è il tuo piatto preferito e qual è il piatto che non mangeresti mai? Abbiamo qualche messaggio, Roby?
1: Abbiamo un ascoltatore che ci scrive direttamente dal nostro social, dalla diretta di TikTok, quindi sul nostro rullo, ed è Andrea. Ciao Andrea, dice: il mio piatto preferito è la cotoletta, quindi è un po' milanese.
0: Sì.
1: E il piatto che non mangerei mai sono i broccoli, quindi andiamo sulla verdura, ragazzi. Grazie Andrea per aver condiviso con noi i tuoi piatti sì e i tuoi piatti no.
0: In effetti a me i broccoli piacciono moltissimo, invece, vedi, io contraddico il nostro ascoltatore, ma ognuno ha i suoi gusti, ovviamente ognuno dice la sua,
1: certo.
0: E quindi è giusto che lui dica che non mangerebbe mai i broccoli. Io invece ne vado, non dico pazzo, ma mi piacciono moltissimo, ovviamente con
1: non
0: la
1: ti dispiacciono.
0: Preferisco con la pasta, però i broccoli, io
1: ok,
0: sì, non mangiarli,
1: non come contorno, ma
0: sì,
1: insieme alla pasta,
0: sì, insieme alla pasta, sì. E quindi se volete fare come Andrea, 327-9394-501, c'è ancora tempo per mandare i vostri messaggi, ma c'è anche tempo, sì, per ascoltare tanta buona musica revival anni 80-90 come quella che andiamo ad ascoltare adesso. Indimenticabile il gruppo britannico Culture Club e la loro Karma Camaleon, che nel 1983 divenne il singolo più venduto nel Regno Unito. Il frontman è stato Boy George, artista davvero unico, con la sua voce soul e look particolare molto androgino, stavo dicendo quello, è un altro,
1: quello è l'ambrogino,
0: androgino, androgino.
1: Stasera voi dovete sapere che fuori onda stavamo dicendo veramente quanto abbiamo accusato il caldo oggi,
0: sì, sì.
1: E questo è un po' che sembra che siamo stanchi quanto fosse un venerdì, ma probabilmente è stato proprio il caldo odierno,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ci ha veramente
0: è arrivato veramente tutto in un botto e non è finita qui, perché
1: è tornato nell'inverno milanese pensando l'ambrogino, è andato con l'androgino.
0: Ah, invece androgino, ok, androgino. Che vogliamo dire di Club,
1: che io sono pronta a ballarla, a parte gli scherzi. Il brano presenta una melodia orecchiabile con un testo definito dark, emotional e diciamo sexual undercurrent, un flusso emotivo cupo e una corrente sessuale sotterranea. E che dire, allude a quelli che sono gli incontri così veloci, le storie dove il sesso vince sull'amore, e sottolinea le difficoltà ad avere fiducia in una relazione stabile. Insomma, ragazzi, la stanchezza del lunedì si fa sentire anche per le Roby.
0: Va bene, ci ascoltiamo Culture Club, Karma Camaleon, qui su Let's Go to the Music.

0: tantissime canzoni anni 80-90 che ci fanno veramente ricordare quei bellissimi anni e ci fanno tornare indietro nel tempo quando veramente ci si divertiva. Veramente,
1: mamma, due volte veramente quanto bene. Me la sono ballata stasera, questo veramente mi ha ridato uno sprint bellissimo.
0: E non finisce mica qui, come diceva, come diceva?
1: Qualcuno, un cantante. E non finisce.
0: No, no, no, no, c'è un... Vabbè. Cioè, stasera, stasera è meglio che lasciamo perdere i titoli, chi era, non chi non era, cos'è, non è, perché non ci ricordiamo niente stasera.
1: Che non sono il nostro tutu stasera, per cortesia.
0: No, stasera non ci ricordiamo proprio niente.
1: No, niente. Beh, come stiamo dicendo prima, Max, insomma, questo caldo ci ha un po' abbattuto anche quelle poche, vabbè, niente, niente, quella poca memoria che abbiamo, sì, sì, è così, un po' offuscata stasera.
0: Va bene, va bene, va bene. 327-9394-501, ve lo ricordo sempre il numero per poter interagire, rispondere all'argomento di questa sera. Vi ricordo anche che potete anche seguirci nei nostri social. Let's Go to the Music si trova su Facebook, su Instagram. Mettete un segui e farete parte della nostra famiglia e sarete aggiornati per tutto quello che facciamo. Vi ricordo che è anche la penultima puntata per quanto riguarda questa stagione. Lunedì prossimo sarà l'ultima puntata e quindi finiremo la stagione e ricominceremo a settembre, sì, sempre qui in questa radio. Mi raccomando, tenete a mente questo, ma tanto ve lo ricorderemo lunedì prossimo. Bene, andiamo avanti con le canzoni. Ora andiamo a proporre uno dei brani italo disco più famosi degli anni 80, Looking for Love, pubblicato nel 1986 dal cantante e produttore statunitense Tom Hooker, che forse ha avuto, diciamo, meno successo di quanto meritava. Looking for Love è una canzone semplice ma irresistibile e coinvolgente. Il testo racconta di un mondo di discoteche e slot machine in cui cercare l'amore. Ma in realtà il testo non è importante, sono la musica e gli arrangiamenti a prendere il sopravvento. Eh sì, e qui devo dire che ha veramente ragione.
1: Ah, c'ha ragione, sì, ma io voglio darvi delle curiosità su quello che è il nome e riferimento proprio del cantante. Sì, Hooker, che era davvero il suo vero nome, decise nel momento in cui si sposò di cambiarlo, perché in inglese, se andiamo a tradurlo, sì, significa adescatrice, e considerò non accettabile per la sua, per sua moglie, ecco, sì, perché veniva chiamata la signora adescatrice, sì. Così, insomma, decide di cambiarlo nell'ambito familiare, ma lo mantenne poi solo come nome d'arte.
0: Ingegno, ingegno. Noi ci ascoltiamo Tom Hooker, Looking for Love, qui su Let's Go to the Music. Che musica, maestro!

0: The Music Story, abbiamo fatto ascoltare le canzoni anni 80-90, quella revival, quelle bellissime di una volta. Bene, siamo anche giunti al termine del programma, mi dispiace perché volevo farvi ascoltare tante bellissime canzoni, ma il tempo è tiranno, come dice il detto, e quindi mi spetta salutarvi, dire grazie a tutti per averci mandato i messaggi, per aver interagito con noi, con i messaggi testo vocali all'argomento, per averci ascoltato, che dire, passate parola, dite ai vostri amici di ascoltare questa radio, di ascoltare le Sgotto di Music, e mi raccomando, io vi invito lunedì prossimo ad essere presenti, perché non solo è l'ultima puntata di Le Sgotto di Music per quanto riguarda questa stagione, ma sarà una puntata molto ma molto speciale, quindi mi raccomando, vi aspettiamo lunedì prossimo con l'ultima puntata di stagione e sarà delle belle sorprese. Robby,
1: mamma mia, sì, che dire, grazie per essere stati con noi anche questa sera, e vi aspettiamo lunedì come sempre a partire dalle ore 21, e comincio a essere un po' triste che terminiamo questo percorso che abbiamo condiviso assieme, però lo stiamo preparando bene per settembre, giusto Max? Quindi esatto, vi aspettiamo lunedì e grazie per essere stati con noi stasera.
0: Bene, ci salutiamo ovviamente con l'urlo, sì, con l'urlo di Let's Go, e quindi sei pronta? Iniziamo?
1: Prontissima.
0: 3, 2, 1, le

0: Dalla redazione di 7 va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.

0: Principe nei mare della Seleção, e questo ci tranquillizza parecchissimo. Comunque, puntata di Sporting Go che sarà concentrata sul campionato italiano di calcio, che ha visto la sua ultima giornata con uno scenario a sorpresa. Andiamo però per ordine. La prima cosa è il saluto all'enciclopedico Fabio Cantelmo, vice direttore di nonsolocalcio.news.
1: Ciao Chico, ciao a tutti gli ascoltatori e soprattutto a tutte le ascoltatrici. Dillo, hai telefonato tu a Carletto e gli hai detto: mi raccomando, convoca Neymar, e lui ti ha visto, ti ha ascoltato, tu hai protestato tanto, ti ha ascoltato e ti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali di calcio, l'ha fatto apposta per te.
0: Come sai, io più che per favore convoca ho sistemi molto più diretti quando è che parla la passione e parla il cuore. Ma comunque, a parte tutto, sai benissimo che addirittura qualche governatore di qualche stato degli Stati Uniti e del Brasile si è mosso, senza considerare che si è mosso lo stesso Ronaldo il fenomeno, piuttosto che Kakà, piuttosto che Marcelo, piuttosto che...
1: mancava Gesù.
0: Sì, no, anche un Redentor della Baia di Rio, esatto. Non è detto che non si sia mosso. No, tra l'altro, adesso a parte gli scherzi, tra tutti quanti i video, no, che si sono visti per le convocazioni raggiunte con le famiglie che esultano, così, sono rimasto colpito da un fatto particolare. Cioè, uno dei portieri che non è stato convocato, naturalmente ha avuto subito uno sguardo di delusione vicino al pianto, perché puntava molto, sperava ovviamente in una convocazione. Sai che i portieri sono i primi annunciati nell'elenco, e addirittura, nonostante tristissimo, quando ha continuato a vedere davanti alla TV il filmato ed è stato convocato Neymar, ha avuto la forza di esultare, certo non a pieno, però abbastanza, prima poi di ritirarsi in un angoletto dove è stato poi consolato dagli amici, parenti e chi fosse con lui. E quindi questo ti fa capire di quanto veramente tutti vogliono bene a Neymar, primi fra tutti proprio coloro che fanno parte della nazionale e tutti in generale. Quindi scusate questa parentesi lunga che ha bruciato via tutto il primo segmento, ma non c'è nulla da aggiungere, perché aspetta. Circa il poker del grande Kimi Essegaroto, io sai che vedo i gran premi su Rede Globo, quindi lo chiamano questo ragazzo, questo bambino quasi, perché giovanissimo inanella la quarta vittoria consecutiva.
1: E che ha qualcosa in comune col tuo amatissimo Brasile, mio caro Francesco, perché lui
0: è un fan di Senna dichiaratissimo.
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo, è un fan di Senna dichiaratissimo. È stata una gara molto molto bella. Un testa a testa con Russell, se la sono giocato, ci hanno battagliato e anche di brutto su una pista dove ci tengo a sottolineare, Francesco, Russell credo che sia la sua pista favorita, dove lui sia in assoluto il più bravo, ecco, a correre su questa pista. È stata una prestazione maiuscola di un ragazzo che ha trovato una maturità veramente forte. Su questo non se ne credo che non ci siano discussioni, non ci sia santi, come si dice in questo, dalle mie parti. E adesso allunga in classifica. Questo è uno stop che fa male per non solo per il morale, per Russell, ma proprio per la classifica. E per cui, insomma, cosa gli possiamo dire a sto ragazzo? Godiamocelo, 19 anni, dobbiamo solo godercelo, e finisce l'argomento, ecco, tutto lì.
0: E

0: le partite in contemporanea, perché era aperto il discorso qualificazioni alle varie fasce dell'Europa, soprattutto era un po' in bilico qualcosa circa la Champions, ma solo matematicamente, dicevano tutti, ma ci arriveremo dopo. Adesso, parlando di retrocessione, qualcuno addirittura aveva puntato più sulla Cremonese, perché tutti avranno detto radiolina all'orecchio, tutti quanti i calciatori del Como lasceranno perdere quando vedranno che tutte stanno vincendo e che non ci sarà possibile di Champions, e quindi la Cremonese approfitterà di questo disinteresse dei lariani e vincerà. Poi chissà cosa farà invece il Lecce, e quindi si salverà la Cremonese. Le cose non sono andate così, e i giallorossi del Salento, tra l'altro dovrebbero essere un po' nel tuo cuoricino, perché so che sì, sei originario di là, ce l'hanno fatta. Esatto. Mi sembra sì, quarta salvezza consecutiva.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, non
1: esatto, so
0: se consecutiva, ma quarta salvezza in A.
1: No, è consecutiva, perché non sono più scesi, quindi è corretto quello che hai detto. Voglio iniziare in maniera diversa, perché io, come diceva il grandissimo Lino Tommasi, ti ricordi, diceva circolino rosso, no? Circolino rosso stavolta io lo vorrei dare a Eusebio Di Francesco, perché l'abbiamo sempre detto, se ti ricordi l'anno scorso io dicevo che è un po' il Paolino Paperino degli allenatori di calcio della Serie A, perché le sue squadre hanno sempre giocato un calcio straordinario e meraviglioso, ma non premiato, bravissimo, esattamente. E invece quest'anno è riuscito non solo a far vedere dell'ottimo calcio, con dei mezzi a disposizione sicuramente non eccezionali, ma è riuscito in una impresa incredibile, che è quella di salvare il Lecce contro una splendida Cremonese, fatelo dire, sfortunata, perché è stata per troppi mesi senza la sua punta principale, che è Jamie Vardy, e per cui insomma Cremonese, che io credo che abbia tutte le carte in tavola per una pronta risalita nella massima serie, per cui insomma complimenti veramente al Lecce, a Pantaleo Corvino, e per la Cremonese insomma io credo che, ripeto, ci saranno tutte le possibilità perché possa ritornare immediatamente nella massima serie.
0: Allora, complimenti al tuo Lecce, complimenti al mio Eusebio, che praticamente all'hotel che adesso dirige suo papà, a pochi chilometri di distanza in linea d'aria, non saranno nemmeno 5-6 chilometri da dove è la sede della nostra redazione, quindi sai benissimo che Eusebio è di San Giovanni Teatino, sì, proprio provincia di Chieti. Detto questo, tra l'altro un'altra cosa ci accomuna, diciamo, l'essere fan sportivamente e calcisticamente parlando di Davide Nicola, e siccome è stato allontanato, no, dalla Cremonese, insomma io ho avuto meno simpatia nelle ultime settimane.
1: Forse un po' troppo velocemente, un po' troppo improvvidamente è stato allontanato.
0: Ecco, improvvidamente era sfuggito. E appunto
1: sì,
0: è per questo la mia simpatia per la Cremonese è andata un po' scemando. Comunque adesso sentiamo un po' di musica e poi cambieremo argomento, sempre Serie A, che è andata a concludersi.

del colore azzurro della maglia della nazionale è di mezzo per il prosieguo di carriera di Antonio Conte, che comunque saluta ufficialmente con una vittoria tra le mura amiche all'interno del Maradona, e quindi avventura finita con anche un bel bilancio, perché scusa.

0: Non dura tantissimo ovunque lui è andato, per un semplice motivo, perché lui diciamo che spreme fino all'ultimo i giocatori il primo anno, dopodiché i giocatori sono talmente spremuti, talmente esausti che non ce la fanno più, no? Quindi poi succedono problemi e casini spogliatoio. Questo è il problema di Antonio Conte. Detto ciò, ha salutato già un mese fa, se ti ricordi lo dicevamo anche, comunicando ufficialmente anche da Aurelio De Laurentiis. Per lui si prospetta seriamente la panchina nuovamente della nazionale, ma occhio alla panchina del Milan, perché Max Allegri con tutta probabilità potrebbe lasciare la panchina del diavolo. Ne parleremo dopo del disastro totale del Milan, l'ennesimo disastro totale del Milan, per cui insomma per Antonio Conte comunque un'avventura a Napoli che lo lascia e lo lancia nell'Olimpo della squadra partenopea, io credo per sempre, no Francesco? Perché poi alla fine uno scudetto l'anno scorso, come hai detto tu giustamente, una supercoppa quest'anno, alla fine il Napoli è arrivato secondo in classifica. È vero che è a distanziatissimo, però comunque sia c'è anche da dire che gli infortuni quest'anno al Napoli sono stati quelli che hanno veramente condizionato le prestazioni della squadra.
1: E beh,

0: Dalla redazione di 7 Bar Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Eccoci sullo starter di seconda parte di Sporting Go. Il secondo tempo inizia col derby della Mole che ti ha visto protagonista e di cuore ma anche di presenza, perché hai detto adesso vado a gustarmelo in tribuna stampa.
3: Sì, ero con tutti i colleghi. Clima surreale, è stato un derby che è stato giocato veramente in un clima surreale. Parliamoci anche, perché mi sembra giusto soffermarsi, il calcio deve essere uno sport, e come tutti gli sport deve esserci anche la goliardia. Purtroppo nel calcio non è così da sempre, da troppo tempo, e ci sono stati nuovamente gli ennesimi scontri all'esterno dallo stadio. Il problema dello stadio di Torino è che è uno stadio che è in centro, è difficile da gestire, ma la responsabilità di tutto, caro Chico, è della Lega Calcio, perché tu non puoi mettere il derby di Torino l'ultima giornata di campionato, quando si decide una stagione intera. Non puoi, è follia totale. Cioè, quello che sta succedendo nella Serie A è follia totale, e questo rispecchia poi tutto quello che succede anche nella nazionale di calcio, con tutte le scelte. Detto ciò, un campionato che poteva essere falsato, perché è venuta a mancare quella che è la contemporaneità delle squadre del campionato, della giornata di ieri. Perché una cinquantina di tifosi della Juve a un certo punto hanno chiamato a raccolta la squadra della Juve, minacciandoli che non dovevano giocare la partita perché il tifoso era in ospedale e se no avrebbero fatto invasione di campo. Quindi una cinquantina di teppisti che prendono in ostaggio due squadre di Serie A e uno stadio intero. Ditemi voi se questo può essere una cosa normale e fattibile. Poi dopodiché c'è stata la partita, il primo tempo la Juve ha giochicchiato, non è stata un derby di quelli indimenticabili, diciamocelo subito, Francesco. Un primo tempo mosso, la Juve ha avuto due occasioni, ha segnato 2-0, poi è chiaro che una volta che si è entrato negli spogliatoi con la notizia certa che giocare la prossima Europa League, perché nel frattempo le altre squadre avevano già finito, quando c'era stata la fine del primo tempo le altre squadre avevano già finito, con il Como e la Roma che avevano vinto, a quel punto la Juve si è afflosciata completamente e il Toro ne è venuto fuori. Ma ripeto, ti torno a ripetere, non puoi far giocare un derby all'ultima giornata di campionato di sera in uno stadio che è in pieno centro di Torino, è follia più totale.
2: Ma comunque, cioè, il derby non so se si fosse svolto a tre giornate dal termine, se il clima era questo, con una, come dici tu, al posto degli sfottò,
3: ma lo fai giocare a mezzogiorno e mezza, capisci, Francesco?
2: Ah, quello sì, quello sì. Cioè, il fatto che lo stratagemma che si usa con il derby di Roma,
3: la capitale. Esatto.
2: Ah, ecco perché, esatto. Perché non percepivo, perché allora una volta c'era il sorteggio, che era proprio sorteggio, adesso c'è questa andata con il ritorno diverso e asimmetrico. Però diciamo, le uniche cose che vanno pilotate sono quando due squadre della stessa città giustamente giocano in alternanza, una dentro e l'altra fuori, altre situazioni, perché si diceva no, entro le prime giornate non devono scontrarsi le big, ma anche queste regole sono state un po' tolte, no?
3: Esatto.
2: Perché però addirittura vietato il derby l'ultima giornata, sinceramente non mi trovi d'accordo, perché io sarei, non dico per un sorteggio totale, però dare delle regole, ma questa non la trovo motivata. Ma forse l'orario sì, forse no, perché tu vai alla fase successiva molto intelligentemente, cioè dici non è che sono contrario all'ultima giornata, ma siccome nelle ultime giornate probabilmente c'è necessità di contemporaneità, allora ecco la motivazione e non posso che approvare il tuo ragionamento.
3: Capisci? Quello sì, capisci? Sì. È quello il problema, cioè tu sai che comunque già è un derby e quindi è ad alta tensione. Poi ci sono state dichiarazioni di Caro sugli istinti che dovevano entrare, che non dovevano esserci solo le maglie del Toro, nessuno della Juve, insomma è stata tutta una roba e quindi si è tutto ipercaricato. Dopodiché ci sono stati scontri con la polizia, adesso questa persona non si sa da cosa sia stato colpito, se è stato colpito da un lacrimogeno, cioè la polizia dice da una bottiglia di vetro, non si capisce sinceramente. Fatto sta che comunque sia, ripeto, ha rischiato seriamente di passare un campionato, perché poi non c'è stato più la contemporaneità, quindi, e se la Roma avesse pareggiato? Il Milan alla fine l'ha perso, se ci pensi. Se Roma avesse pareggiato, capisci che la Juve avrebbe giocato col sangue agli occhi? Perché avrebbe giocato col sangue agli occhi. E invece ieri sera poi nel secondo tempo hanno mollato, infatti ha pareggiato 2-2. Quindi anche per chi ad esempio ha scommesso sulle partite, cioè è tutto un insieme, perché poi qua è tutto un insieme quello che è successo, ed ecco perché è follia quello che è successo, follia.
2: Certo.

0: cambiato argomento, in ogni segmento di Sportingo del resto è così, non c'è nessuna novità. E io credevo fosse il sermone di circostanza per farsi dire: oh, come bravo, ha tenuto la squadra concentrata fino alla fine. Perché quando Max Allegri diceva sarà una partita comunque difficile, perché col Cagliari, benché dentro casa, non sarà facilissimo, Milan che passa in vantaggio al secondo minuto, poi viene ripreso sul pari a metà primo tempo e poi addirittura scavalcato 1-2 con il Cagliari che era già salvo, doveva essere già con la mentalità in vacanza, forse tutti i giocatori avevano anche voglia di mettersi in mostra per magari interessare qualche altra squadra per il mercato, non lo so, comunque un semplice senso di condotta sportiva che la dice lunga per una volta sulla correttezza, perché tutti quanti hanno giocato fino alla fine. E anche il fatto che Juve e Milan siano fuori dalla Champions vuol dire che non ci sono condizionamenti di sorta.
1: No, non ci sono, anzi devo dire che le due squadre sono venute a giocarsela, sono giocate alla grande, il Cagliari che il Verona, sono state due partite, possiamo dire vere, e quindi complimenti davvero perché comunque si hanno giustamente onorato gli impegni, quindi bello così, è corretto. Dopodiché, insomma, io credo che bisogna un attimo parlare di quello che è successo, Francesco, a Milano, perché insomma il Milan e Massa Allegri escono malissimo, forse anche peggio, da un'annata dove, ricordiamoci, il Milan non aveva neanche le coppe europee, Francesco, e questa secondo me era l'aggravante, perché avrebbero dovuto comunque, non dico vincere lo scudetto, io sono uno degli esempi di quelli che ha creduto che il Milan potesse essere senza le coppe potesse vincere davvero lo scudetto.
0: Ma a un certo punto veramente stava andando molto molto bene e sì, comunque tutti si aspettavano o scudetto o comunque piazzamento, sì, mai sicuramente al di fuori del poker di testa. Invece è successo veramente l'incredibile. Adesso accennavi prima, non so se Allegri addirittura sarà il commissario tecnico della nazionale, comunque bisognerà dare soddisfazione alla piazza con le teste che dovranno rotolare, e pensiamo, cioè si possa prevedere anche la rimozione di Allegri, poi destinazione o nazionale per l'appunto o l'altro azzurro, quello di Napoli.
1: Beh, nazionale mi viene male pensarci, sinceramente. Ci sono stati dei contatti con il Napoli, però fammi dire anche due parole su Max Allegri, perché Francesco, quello che io credo che comunque sia un po' come posso definirlo, il padrone, no, del proprio destino, perché Max Allegri gioca un calcio vecchio, forza di continuare sempre con il corto muso, poi alla fine questi sono i risultati, cioè, capisci?
0: Sì, no, io non stravedo affatto, sinceramente.
1: Quindi
0: mi ricordo, pensa che zio Silvio Berlusconi gli mise a disposizione Kakà e Ronaldinho, e lui sosteneva che non potessero giocare insieme, quindi l'unica è ridere.
1: Capisci. No, allora, alla fine io credo che ormai o lui si decide a cambiare gioco. Io capisco che poi a 60 anni sia difficile e complicato, ma la paura è che poi lui sia comunque vittima di se stesso, di un calcio che non va più, che non c'è più, cioè, no? il corto muso, il prima prendere, il prima non prendere, poi provare a segnare. Non funziona più, e quindi il Milan esce giustamente dalla qualificazione alla prossima Champions League, andrà a giocare l'Europa League. Jerry Cardinale dovrà leccarsi le ferite, e bisogna capire anche con l'Italia che cosa succederà, perché tu non puoi cambiare tutti gli anni il direttore sportivo e l'allenatore. Non ha senso, capisci? Non ha alcun senso logico.
0: Eh sì. E allora adesso staremo a vedere di queste vicende con il Toto panchine, Toto dirigenti, Toto direttori sportivi e quant'altro. Un disco e poi velocissimi all'ultimo segmento.

0: poi, come abbiamo già predetto, dobbiamo essere velocissimi. Allora, sembrava la costruzione perfetta di un alibi, il maremoto che c'era stato con Mister Super Sir Ranieri, che è venuto al disaccordo con Gasperini, ma il Gasp ce l'ha fatta lo stesso. Roma in Champions, super filotto finale e assicurazione addirittura al terzo posto per la Roma, quindi insomma si è andata a qualificare. Tra l'altro nella nostra scaletta non abbiamo contemplato il Como, che meriterebbe 2-3 puntate, quindi Roma e Como insieme,
1: diciamo, parliamone pure invece, perché è giusto parlare. Io parlerei, se sei d'accordo, insieme perché è giusto così. Due allenatori, innanzitutto, hanno due cose in comune: due allenatori che giocano a calcio e fanno giocare a calcio. Questa è la prima cosa che bisogna dire di Como e Roma. Circolino rosso però sulla Roma, su Gasperini, perché quantomeno un'idea di calciatori italiani la Roma ce l'ha, mentre per il Como, a me dispiace dirlo, ma il Como non ha un italiano in squadra, cioè sono 11 giocatori, 11 sono stranieri. E non mi piace, non lo trovo bello, non mi piace. Dopodiché la Roma, mi soffermo sulla Roma, il Como ha fatto una stagione che è andata ben al di là della studione più rosa aspettativa, detto che però la famiglia Artono ha speso la bellezza di quasi 400 milioni di euro in 3 anni, quindi insomma non propriamente bruscolini, perché comunque anche alla scorsa campagna acquisti mi sembra che abbia speso più o meno ha speso 187 milioni di euro, se non ricordo male. Comunque sia, la cifra dovrebbe essere quella. Dopodiché la Roma invece e Gasperini meritano veramente una menzione speciale, particolare. Il Gasp è arrivato in un ambiente che insomma l'anno scorso sappiamo tutti, anche con l'arrivo di Claudio Ranieri, c'è stato poi questa diatriba proprio con Ricky Massara, per cui con Gasperini non si sopportano. Dopodiché anche il problema con Claudio Ranieri, che è stato dimissionato dai Friedkin, una qualificazione Champions ispirata, perché se tu ti ricordi bene, soltanto 4 giornate fa la Roma era a meno 5 dal quarto posto, che è della Juve. È arrivato con testa bassa, ha lavorato, ha sistemato le cose ed è riuscito a portare la Roma, a far ritornare la Roma dopo tantissimi anni, troppi anni, a giocare nel palcoscenico, quello più importante che ci sia in Europa, che è proprio la Champions League. Per cui insomma, davvero complimenti a Gasperini. Dopodiché adesso ci sarà a vedere in campagna acquisti cosa succede, perché lui ha chiesto pieni poteri, quindi diciamo un ruolo, e molto probabilmente i Friedkin glielo daranno, un ruolo alla Ferguson, un ruolo alla British style, un ruolo manageriale, quindi no, il classico manager, non più l'allenatore ma il classico manager, che ha fatto le fortune anche di José Mourinho.
0: Staremo a vedere. Tra l'altro dobbiamo ancora stabilire con la redazione, con la tua disponibilità, l'eventualità di continuare le puntate di Sporting Go, perché si avvicina il mondiale e tanti altri eventi, perché la Serie A è finita ma si va avanti, grande curiosità per la prossima stagione, grande curiosità per il calciomercato. E tra l'altro attenzione, perché questa sera ci sarà il processo di NSC, sì. Quindi sul canale YouTube di Non Solo Calcio Punto News.
1: Sì, esatto, l'ultima puntata, dopodiché ci sarà una piccola pausa e riprenderemo poi con l'apertura del calciomercato, dove faremo appunto speciale calciomercato. E insomma, bene così, è stata un'annata incredibile, appuntamento 21:30, ovviamente si parlerà del derby, ma si parla anche del disastro Milan e della Roma, quindi insomma è giusto che sia così. Canale YouTube Non Solo Calcio.news, per chi ancora non è iscritto iscrivetevi, perché come diciamo sempre noi, iscrivervi non costa nulla, ma a noi fa tutta la differenza del mondo.
0: Un grazie a Fabio Cantelmo.
1: Grazie a te Francesco, e a questo punto ci sentiremo poi più avanti per i mondiali.
0: Sì, e la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Abbiamo quasi le quattro stagioni del Golden Classic. Abbiamo l'inverno dove si lavora benissimo perché nel caldo dello studio si sta alla grande. Abbiamo la primavera che ti dice: beh dai, arriverà il caldo. Quando arriva il caldo però è stronca. E poi vabbè, abbiamo l'estate, qualcuno salta, qualcun altro va avanti a fare le produzioni radiofoniche, perché io parlo anche per i miei colleghi che tengono compagnia su questa radio ogni giorno con il meglio della loro musica che propongono. Io vi propongo la musica degli anni 70-80. Sono Marco Edelweiss e anche oggi sentiremo della gran bella musica. Notizia per tutti coloro che amano la musica che non è il funk, solo è la disco. Nella nuova edizione più avanti del Golden proveremo un sacco di bella musica, compreso anche grandissimi successi del mondo rock, ma non solo. Però non possiamo abbandonare le origini. E allora cosa facciamo? Beh, per questo periodo c'è questa canzone che sta andando veramente alla grande, è ritornata molto molto importante, la musica dei Jackson. Golden Classic.

non so voi, ma io quando sento questa canzone mi vengono in mente quelle grandissime spiagge americane verso la California, dove tipo Venice Beach, giusto proprio per farvi un nome, dove ci sono quei pazzi scatenati che viaggiano con lo skate, forse qualche tempo fa. Adesso c'è un ritorno però, O magari quei bellissimi fisici che camminano per la spiaggia e si fanno notare, sia maschili che femminili, ecco, puntualizziamo questa cosa qua. Questa canzone mi dà l'idea proprio di una cosa fresca, estiva, mi piace molto. E poi, oltretutto, nell'ultimo periodo si sta parlando tanto di Jackson per via di un qualcosa che è arrivato al cinema, dove racconta un po' la sua storia partendo da Bimbo Bimbo arrivare fino ai grandi successi. Non faccio pubblicità al film, ok? Va bene, dai, abbiamo sentito e abbiamo aperto il nostro appuntamento con Blaming on the Boogie, canzone bellissima di Jackson 5. Ed ora, rimaniamo più o meno sull'onda di questo genere musicale? Poi tornerò con un'altra bella canzone dopo, piccolo jingle. Adesso c'è Barry Manilow. L'ha riconosciuto questa canzone? Si chiama Copacabana.

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: In sequenza continua.

0: qualcuno pensava che si fosse liberato della mia voce, della mia persona, e invece no, ci sono ancora qua. Puntuale con la musica bella degli anni 70-80, siamo entrati per un attimo nel mondo di Barry Manilow con la canzone che arrivava dal sesto album, pensate un attimo, ne ha fatti una marea e mezza, dal 73 in avanti, ha fatto un'esecuzione dietro l'altra, una più bella dell'altra. L'album del 1974 è quello che si chiama Barry Manilow 2, dove contiene la canzone che forse lo ha lanciato, era quella che si intitolava Mandy, grandissimo pezzo. Invece Copacabana fa parte, insieme a Can't Smile Without You, di uno dei più grandi successi di questo album che si chiama Heaven Now. L'abbiamo ascoltato proprio con il pezzo che si chiama Copacabana. Mondo di Creedence Clearwater Revival, formazione rock americana che con quella canzone, insomma, aveva fatto capire di che pasta erano fatti. Grandi, grandi personaggi girano nel Golden Classic, ma nel mondo della musica in generale. Ecco, il prossimo Golden sarà magari un pochettino più sul rock? Vediamo se cambiare questa rotta o proseguire sul nostro mondo musicale della musica anche disco. In questo caso con questa canzone che ci porta alla prima pausa. Noi ci beviamo il solito caffè.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

So ancora contare fino a 4, eh. In apertura di trasmissione oggi ho detto le 4 stagioni e ho parlato dell'inverno, ho parlato della primavera, ho parlato dell'estate, non ho parlato dell'autunno. L'autunno è la stagione più bella per entrare in studio a lavorare, produrre, creare cose nuove e particolari. Ci si piazza davanti al mixer, davanti al microfono e si incomincia a raccontare quello che passa per la testa. In questo caso io vi parlo di questa grande canzone che arriva da un album bellissimo di Evelyn Champagne King, 1985. Questa secondo me è la più bella di quell'album lì, credo proprio sì. È stata fatta poi in altre due versioni, c'è una versione dub, c'è una versione radio. Questa è quella un po' più lunga, sempre in qualsiasi caso meravigliosa. Si chiama Your Personal Touch, con pochi istanti di grande musica. Quelli che stanno per arrivare, io sono sicuro che con la prossima qualcuno dirà: ma che musica sta mettendo questo qua? Però questi sono ricordi indelebili.

0: non dico una fesseria, sono sicuro che quando è entrata la tromba di quella canzone suonata dall'orchestra di Minor Ferguson, qualcuno, insomma, gli è arrivato il colpetto di brivido, che tempi che erano, ragazzi, quando non avevamo i capelli sale e pepe, come si usa dire. C'erano quelle canzoni che erano parte della nostra gioventù, quelle che abbiamo vissuto, che abbiamo visto anche in un grande film che è stato, diciamo, Rocky, poi c'è stato Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, adesso non so che Rocco è arrivato, non ho idea, però è una canzone che è rimasta nel mio cuore e sono convinto che anche nel cuore di tanti altri. Poi, la musica incredibile di questa grande cantante che ha fatto solo questa canzone, si definisce One Hit Wonder, una meraviglia. Questa canzone che rimarrà per sempre dalla grande voce di Alicia Bridge, personaggio che, insomma, ha qualche anno, è nata nel 1953, insomma, siamo lì, sulla sessantina, sulla settantina, 7, 5, 2, sì, 70 anni, però portati bene, la vedo in fotografia, non è male, dai. Grande canzone, questa era Love the Night Life, pezzo che ci accompagna alla fine di questa seconda parte, dove andremo a riprendere un'altra capsula di caffè? No, non è questa, ma è questa che sta per arrivare. Siamo sempre sulla stessa via di un grande pezzo.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Eccolo qua. Perché deve dirvi che cosa? Beh, che abbiamo sentito una canzone quando vi ho detto che più o meno era sulla scia di un grande pezzo, era Lividi Dap, grande, mitico, meraviglioso personaggio che si chiama Bill Bounty, americanissimo, con questa canzone che era del 1976, era Lie to Me, da un album che si intitolava Promises Love. Detto questo, posso anche concludere con il gingolino, perché era nel mio pensiero fare questa cosa qui, per arrivare più o meno al tempo necessario per dirvi che ci sentiamo tra qualche istante, naturalmente su questa radio.

0: grandissimo testo questa qui. Vabbè, una delle canzoni importanti di questa formazione, che si chiamano Real Thing, formazione inglese o comunque della Gran Bretagna, da quelle parti, considerata You To Me Are Everything, insieme a Can't Get My Without You, la più bella in assoluto. Non c'è Can You Feel The Force, in compenso c'è questa qua. Ma non so chi abbia scritto l'articolo su questo cosa qua di Wikipedia, però secondo me se l'è persa quella canzone lì. Vabbè, dai, lasciamo perdere questa
1: uno
0: cosa
1: dopo
0: qua.
1: L'altro, solo grandi successi.
0: Certo, Paolo, scusami, ti ho disturbato. C'è la musica, in questo caso, sempre più o meno sulle stesse note. Quella leggendaria di questa altra formazione, composta da 1,5 miliardi di componenti, si chiamano Tramps. Questa è Disco Party.

0: grande raccolta dei suoi grandi successi, però non c'è All for Lena. Devo tirare le orecchie a colui che ha inventato questa raccolta qua. In compenso ci sono tutte le altre, un pochettino più, così diciamo, commerciali. C'è forse un pezzo che ci riporta indietro in qualche anno? Beh, Uptown Girl, così così, Tell Her About It. Sì. E poi c'è questa qua, questa che abbiamo ancora in sottofondo, bellissima, con il pezzo che si intitola Piano Man. Noi lo salutiamo per entrare ancora in una parentesi però di musica dolce con George Harrison.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era il 1981, i tempi correvano, si stava molto meglio. C'era anche la famosa frase che si dice: si stava meglio quando si stava peggio. È vero, è vero. Io ho scoperto questa canzone grazie al jukebox, perché c'è un motivo, perché nei jukebox mettevano i 45 giri, da una parte una canzone e dall'altra un'altra, e mi ricordo di aver sbagliato a cliccare il tastino e mi venne fuori questa canzone, però poi insomma rimasi veramente contento di aver fatto quell'errore. Grande George Harrison, canzone che si intitola All Those Years Ago. Siamo arrivati alla fine, anche per oggi andiamo a berci un altro caffè, così saremo belli nervosi e picchieremo un po' in giro. No, sto scherzando, mai mettere mani addosso alle persone, mai mai in assoluto. Ok, allora, beh, noi cosa facciamo? Ci sentiamo in un prossimo Golden Classic? Sì, su questa radio? Sì. E con il meglio della musica degli anni 70-80? Certo che sì. E quindi dopo questi miei tre sì vi faccio sentire l'ultima canzone che chiude il nostro appuntamento. E mi raccomando, sempre qua puntuali, con il meglio degli anni 70-80. Adesso c'è Grover Washington insieme a Bill e l'altro, con questa grande canzone. Si chiama Just the Two of Us. Oggi mi andava così di chiudere il Golden con queste tre canzoni che non hanno molto a che vedere con il mondo della disco, della funk o del soul. Siamo quasi soli in questo caso. Sentiamoci la canzone, ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao!
1: Golden Classic.